la musica grande.

0: la musica grande. Radio Alta.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Gli AMH pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezzelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, AMH, End of Beginning.

la musica grande. Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni. Charlie Gear torna insieme a Cat Burns con Small Talk. Un brano che racconta quelle conversazioni leggere che nascondono emozioni molto più profonde. La produzione di Evan Miles punta su chitarre pulite e dettagli pop, creando un'atmosfera intima dove le due voci si incastrano con naturalezza, trasformando un dialogo quotidiano in una storia da ascoltare. Per nuovi suoni su Radio Alta, Charlie Gear e Cat Burns, Small Talk.

Eccola qua, una bella canzone morbida questa mattina con Narada Michael Walden e Break Free. Eccoci, siamo pronti per il nostro segnale orario, il primo segnale orario della giornata. Sono le 7, 0 minuti, 56 secondi. Colazione.

0: E facciamola anche oggi la nostra colazione con Radio Alta. Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, chi è in viaggio, chi è in macchina in questo momento, chi è su un mezzo pubblico, come sempre vi dico, per darvi il benvenuto insomma in trasmissione qui a colazione, non solo con la radio ma anche con la televisione, con Bergamo TV dalle 7 alle 9. In questi giorni, tra l'altro in apertura della stagione, vi ho detto ci saranno tante novità, ecco, ve ne dico una che riguarda Micaela Carrara, perché torna qui con noi, sarà in onda il 28 di settembre, quindi lunedì prossimo, con Micaela, con Franco Crippa, dalle 6 alle 7, probabilmente ci sarà anche un disegno sonoro differente, e poi Micaela la ospitiamo qui con Franco lunedì prossimo, perché poi ci sarà una sorpresa, ma anche per loro, per voi, ma anche per loro, quindi seguiteci lunedì prossimo con la colazione con la Radio Alta. Allora, oggi è mercoledì, mi avete già detto, Yuri, Tavernetta News, che succede? Allora, ci collegheremo con Branzi questa mattina, anche perché ha un comunicato importante da fare, Yuri Pianetti, ma non solo Yuri, anche Marzia e Pietro, i fratelli Pianetti, ci diranno qualcosa di importante, ma non voglio anticiparvi nulla, alle 7.50. Poi, tema, torniamo ancora con insomma qualcosa di importante che riguarda noi, che riguarda la nostra salute, perché oggi avremo la dottoressa Lucia Bertulessi, sarà con noi alle 8.20 per parlare, poi noi l'abbiamo sdoganato ormai da anni, parleremo del carcinoma della pelle, tema ovviamente che può malattia che può colpire chiunque di noi, quindi ne parleremo alle 8.20, e poi invece daremo fiato ai libri, perché è tornata questa kermesse importante, è già in essere, è già iniziata, terminerà a novembre. Lo faremo con il papà di Fiato ai libri, cioè con Giorgio Personelli, che sarà in studio alle 8.35. Lui è contentissimo di essere qui ospite a colazione con la Radio Alta. Questo è quello che abbiamo preparato. Poi vi dico, se avete problemi nel traffico in questo momento, dato che ieri abbiamo fatto una puntata che ha destato un'attenzione particolare, ecco, se siete in viaggio, avete dei problemi, i telefoni, le linee sono aperte qui, ve lo dico sempre, non sono solo le sentinelle a darci queste indicazioni sul traffico, ma anche voi, insomma, chi ascolta colazione con la Radio Alta. Quindi se ci sono dei problemi, mandateci un messaggio al 329 11 84 864, oppure ci chiamate, c'è un numero in diretta, tra l'altro non lo diamo quasi mai, anzi non lo do mai, è lo 035 32 54 13, il numero della diretta, quindi se avete delle comunicazioni immediate da fare, noi siamo qui a disposizione, non cassiamo assolutamente nessuno, e questo voglio dirlo chiaramente. Poi c'è tanto altro che voglio raccontarvi, ma lo faremo man mano durante il corso della trasmissione. Claudio Castelli, io sono Teo Mangione, sono le 7.4 minuti, 42 secondi, intanto che anche voi questa mattina fate le vostre belle cosucce, andiamo a leggere la prima pagina.
1: L'eco di Bergamo. Prima pagina.
0: E questa è la prima pagina di oggi. Oggi mercoledì 23 settembre 2026, il giornale diretto da Alberto Ceresoli. Apriamo con questo titolo: scuola, classi spopolate, chieste deroghe al ministro, lettera dalla provincia, rivedere i minimi per le prime e tutela di un presidio. Quindi prevedere o rafforzare strumenti di deroga alla formazione delle classi prime nelle scuole, nella logica di una maggiore flessibilità e di mantenere sui territori un presidio ritenuto fondamentale. Questo è uno dei temi centrali della lettera che il consigliere delegato alla pianificazione scolastica in via Tasso e il presidente Gianfranco Gafforelli hanno indirizzato al ministro Giuseppe Valditara. Poi andiamo a centro pagina. Invece torniamo alla cronaca su questo: accoltellata la ex davanti al figlio di 4 anni, ha ripetutamente colpito con una lama ricavata da un paio di forbici la sua ex compagna davanti al bimbo di 4 anni. La violenta aggressione si è consumata in un paese della bassa bergamasca la notte tra sabato e domenica. La vittima, 35enne, ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in prognosi riservata. Il suo ex compagno marocchino di di 31 anni dopo il fatto. Si era inizialmente allontanato dall'abitazione, è stato rintracciato poco lontano dai carabinieri, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. E poi andiamo di spalla, la vedova Montinaro a Bergamo, Antonio, capì che il suo destino era la scorta di Falcone. Al Pirellone, contrasto all'obesità, in regione sì alla legge cure più accessibili. Poi taglio basso, musica, i Pooh, pronti al tour, ogni concerto un ritorno a casa, Facchinetti e soci aprono il tour venerdì e sabato al Chorus Life, due serate sold out, c'è tanta voglia di Pooh. Arte in dono, il canto poetico dall'Orfeo di Manzù, ore al Bernareggi, ciclismo all'Italia di Cattaneo sul tetto del mondo nella staffetta mista, e poi volley, Chorus Life a parola d'ordine, ambizione tornare in Europa. Due foto notizie, una che riguarda l'aeroporto, qui l'incontro in sala consiliare che vediamo sulla pagina dell'Eco di Bergamo, confronto in aula, e poi il nuovo ponte di Calusco è già in ritardo. Guarda, vediamo la foto del ponte. E poi sotto la testata il bilancio di missione, il vescovo, la fede parli alla vita, Bergamo un fondo per aiutare i minori più fragili, il viaggio del Papa, Francia, la Chiesa recupera consensi, il discorso di Trump all'ONU, ultimatum all'Iran, accordo oppure guerra. Insomma, questo è quello che ha detto Trump all'Assemblea delle Nazioni Unite. Questa è la prima pagina del nostro giornale dell'Eco di Bergamo, che trovate in edicola oggi mercoledì 23 settembre 2026, San Pio di Pietralcina. Sono le 7 minuti 54 secondi, andiamo a vedere la situazione meteo, lo facciamo questa mattina con Manuel Mazzoleni che è con noi. Buongiorno Manuel, eccoci.
2: Buongiorno a tutti voi, buongiorno.
0: Ben trovato Manuel Mazzoleni. Allora, situazione poche si replica come quella di ieri, anche se le temperature sono leggermente più basse, corretto?
2: Sì, esatto, quindi si fa sentire queste correnti che sono arrivate ieri dai quadranti orientali, hanno portato un po' di un calo termico che abbiamo percepito anche stamattina, e con nuvolosità che rimane un pochino più compatta nel corso delle prossime ore, ma poi di giorno entro il pomeriggio tenderà un po' a dilatarsi, quindi lascerà spazio a schiarite un pochino più importanti nella seconda parte della giornata, ecco.
0: Ok, sto guardando mercoledì, ma anche giovedì vedo che insomma le temperature poi magari nel corso dei prossimi giorni saranno più o meno in linea, no?
2: 25-23 gradi, non ci sono grosse variazioni nei prossimi giorni, quindi sempre massime intorno ai 23-24 gradi, ecco, magari a tratti 25, ma siamo più o meno in linea con le medie del periodo, e le minime che calano rimangono stazionarie, ecco, quindi non ci sono grossi scottoni nelle prossimi giorni.
0: Ok, insomma per una settimana buona insomma avremo questo tipo di meteo. Senti, volevo farti una domanda, Manuel, perché leggevo questa mattina dell'arrivo di questo super Niño, no, che preoccupa moltissimi, ma che succederà per il prossimo autunno e per l'inverno? Allora, anche
2: precisiamo sin da subito che il Niño e la Niña sono fenomeni che influenzano più le fasce equatoriali, quindi la correlazione della formazione del Niño e della Niña poi in Europa non sono così precise, ecco, si va avanti a studiare ma non c'è ancora una correlazione precisa col dire si forma il Niño, succede questo in Europa, succede la Niña, succede quello in Europa. Vada detto che però con un Niño così forte stava raggiungendo valori record, può avere influenze anche sull'area dell'Europa, e soprattutto nella prima parte dell'autunno ci portiamo dietro quell'anomalia che abbiamo accumulato nel periodo estivo, perché ormai l'abbiamo saputo tutti, è stata l'estate più calda su gran parte dell'Europa centro-occidentale. Abbiamo un Mediterraneo che è ormai un'acqua tropicale, ha valori molto più alti di quelli che dovrebbe avere, e quindi questo porterà un autunno nella prima parte mite, con il rischio però anche di fenomeni intensi, perché con un Mediterraneo così caldo le prime perturbazioni che poi ci passano sopra si caricano di acqua all'inverosimile, quindi quando poi arrivano sul nostro territorio scaricano fenomeni che potrebbero essere violenti. Ecco, questo i due elementi dell'autunno che ci potrebbe aspettare.
0: Senza fare allarmismi, però, ecco.
2: Però
0: tenerne conto di questa cosa. È antropico? Esatto. È antropico? C'è l'uomo che ha un po' mosso.
2: C'è lo zampino dell'uomo, c'è lo zampino della natura, c'è però una gran parte della responsabilità è nostra, quindi ne dobbiamo subire le conseguenze e subiscono le conseguenze anche quelle popolazioni che magari meno hanno contribuito, quindi parlo ad esempio delle zone dell'Africa dove lì il contributo dato al cambiamento climatico non è stato così impattante come il nostro, ma ne stanno subendo anche loro gli effetti, se non peggio di noi, ecco.
0: Va bene, ok.

0: uniformare il 21 con tutte le stagioni, quindi diciamo il 21 di dicembre, il 21 di marzo.
1: Siamo i soliti umani, siamo i soliti umani.
0: Natura non è così regolare, soprattutto per quanto riguarda l'inizio e la fine delle stagioni, infatti il 21 non è mai successo negli ultimi 200 anni e il 23 è la data più probabile con il 62%.
1: Quindi questo è l'equinozio,
0: Bravissimo.
1: E poi il solstizio quando sarà? Poi
0: quello di quest'anno? Andiamo a vedere, subito.
1: Vai a studiare. Marvel.
0: Aspetta, 2026 sarà... Veloce. Il 21 dicembre alle 22:50 ore italiane.
1: 21, vedi lì c'è il 21 dicembre, saremo pronti. Quindi è la giornata più corta, sarà la giornata più corta quella?
0: Bravissimo, sì, è la giornata più corta.
1: Bene, grazie Manuel, grazie per questa informazione.
0: Buona giornata,
1: buona colazione. Allora, questa è colazione con Radio Alta, salve, come va? Tutto, siete ancora arrabbiati come ieri. Allora, com'è la situazione traffico? Poi sentiremo le nostre sentinelle, ma anche voi, care ascoltatrici, cari ascoltatori, cioè 035 32 54 13 oppure 329 11 84 864. Però vi do qualcosa di veramente straordinario oggi per aprire. Ho trovato questo video, lui giovanissimo, Casey and the Sunshine Band, con questa canzone che si intitola Shake Your Body Down to the Ground. No,

faccia che aveva, che ha comunque Casey. Adesso è un pochino cambiato, giustamente sono passati un po' gli anni, qua eravamo nel 1976 più o meno, 75, quando si ascoltavano queste canzoni che si ballavano in discoteca, Casey and the Sunshine Band, un bianco che faceva musica nera. Questo era poi il suono di Miami, il suono solare di Miami. Che belle canzoni che ci ha regalato Casey, che io tra l'altro ho conosciuto, ve l'ho già raccontata questa storia. Allora, dunque sono le 7:17, stavo controllando la situazione delle strade, autostrada, si viaggia abbastanza bene stamattina, vedo verso Milano e verso Venezia, linea verde, poi i nostri

0: soliti punti, quelli difficili, 671 con il traffico che si sta svegliando, vedo linea arancione, rossa, Villa dal Medalmine abbastanza bene, non ci sono segnalazioni, ecco, di incidenti quantomeno. Poi Galleria Montenegrone è verde, rallentamento fino all'intersezione della 671 della 42 e poi traffico direi corposo fino a Valcavallina in direzione Bergamo. Questo è quanto per il traffico tangenziale sud, vedo linea verde, meno male che non ci sono segnalazioni incidenti. Poi ecco, lo dico a chi ci sta seguendo, anche perché ieri sono arrivato, vi dico, in 20 minuti centinaio di messaggi su quello che si è detto sulla IBRT, la conduzione, la trasmissione, devo attaccare di più, non sono abituato a questo, lo sapete, sono ospiti e quindi hanno detto quello che dovevano dire. Poi ci torneremo ancora su questo tema. Tra l'altro ho convinto una nostra sentinella, un nostro collega, che Bruno Bonassi domani diventerà sentinella della IBRT, ci racconterà senza nascondere nulla quello che succede durante il corso del viaggio appunto in IBRT, e sarà con noi in studio alle 8:20, questo per dare risposta a quelli che insomma se ne hanno detti di tutti i colori ieri su Facebook, sull'orlo della querela. State tranquilli. Allora andiamo invece da Laura, andiamo in strada. Laura, eccoci.
1: Ciao, Teo,
0: Laura, bentornata anche te. Che bello sentire le nostre sentinelle. Ma tu non prendi la IBRT? L'hai già presa?
1: No, non la prendo. Quest'anno io sarò la sentinella dell'auto di Seriate. Perché?
0: Dell'auto. Quindi sei tornata.
1: Dell'auto. No, per un po' sì, perché Remo non può guidare, quindi ho la macchina io. E quindi scendo io in macchina, ma io preferirei scendere con
0: le. Però il tragitto è sempre questo, Bergamo-Seriate, no?
1: Bergamo-Seriate.
0: E parti prima?
1: Sono già in strada. In strada perché devo prendere la. Ma adesso sono in via Boroseta e vado a prendere la superstrada che mi porterà a Seriate, ma adesso sono le 7:20, io non sarò a Seriate prima delle 8:10, 8:15. Perché.
0: Quindi ci impieghi quasi un'ora per andare a Seriate?
1: Quasi un'ora, sì.
0: Ma veramente? Cioè quasi un'ora?
1: Sì, incredibile. Sì, perché adesso è qui quando si innesta la superstrada e ci sono le varie uscite per l'autostrada, qui è tutto traffico, traffico.
0: E quando prendevi il pullman la facevi più in fretta?
1: Perché il pullman faceva il giro di via Broseta, via Zambonate, scendeva per la via Papa Giovanni e quindi mi potevo fermare a portare le brioche anche a Radio Alta. E invece adesso devo andare un'altra sera, ma torno alle brioche, stai sereno.
0: Va bene, quindi in questo momento c'è traffico.
1: C'è traffico, sì.
0: In via Broseta.
1: Via Broseta, la via Broseta è sulla via Legionari, quella che si collega alla Trucca.
0: Sì.
1: E già qua c'è traffico.
0: Okay. E poi vai a prendere la 671? Poi vai a prendere
1: la 671. Esatto.
0: E ti dico che già 671 linea arancione rossa,
1: quindi, io so già, mi metto in macchina adesso, inizio a lavorare per le 9, quindi io parto adesso.
0: E questo è così. Va bene, Laura, allora intanto
1: grazie
0: a te, buon lavoro, buon viaggio e ci sentiamo nei prossimi giorni. Ecco, ciao, invito che faccio anche ai nostri ascoltatori, siete in viaggio in questo momento, siete in macchina, siete arrabbiati come ieri, siete arrabbiati, fatevi sentire, ci raccontate quello che accade durante il corso del vostro viaggio. C'è il numero che è quello di SMS 329 11 84 864, potete mandare il vostro messaggio WhatsApp oppure chiamarci in diretta se ci sono problemi, ecco, se volete dire la vostra, non ci sono censure qui da noi, se non offendete però. 035 32 54 13, torniamo fra poco anche con i vostri auguri e poi trovate un fenomeno, dopo lo vediamo.
2: Spot. Un'invasione di colori da Volcelsa per fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità, Venite a scoprire Attiv, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Attiv è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
4: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
5: Pellicce, montoni, imbottiti con pelo e con interno staccabile. Alla Pellicceria Castelli a Zanica. È tempo di saldi. Qualità e cortesia, oggi ad un prezzo ancora più interessante. Venite a trovarci, anche per capi su misura, puliture, riparazioni, rimesse a modello e custodie estive. Pellicceria Castelli si trova a Zanica alle porte di Bergamo. www.pellicceriacastelli.it.
6: Sintonizzati su Radio Alta con il sistema DAB Plus e scopri la differenza. Per un suono pulito e perfetto, passa al digitale con Radio Alta. È facile, è semplice ed è la migliore esperienza di ascolto che puoi avere. Radio Alta, ora anche in digitale con DAB Plus. Sintonizzati e ascolta la differenza. Radio Alta, la tua musica, la tua radio, il tuo suono perfetto. Radio Alta, in digitale con DAB Plus.
7: Pronti a fare un tuffo nella musica italiana più bella e coinvolgente? Da lunedì a venerdì alle 12.30 e il sabato alle 12 sintonizzatevi su Radio Alta per Le Italiane Sono Belle. Un viaggio tra i motivi italiani più belli ed interessanti dagli anni 70 fino ad oggi. Le canzoni che hanno fatto la storia, i brani che hanno accompagnato i momenti più belli della vostra vita. Quando ballavamo con Gloria di Umberto Tozzi agli anni 80 e poi gli anni 90 con le emozioni di Laura Non c'è e i mitici anni 2000 con Luce di Elisa. Le italiane sono belle da lunedì a venerdì alle 12.30 e il sabato alle 12 su Radio Alta.
8: La musica grande. Radio Alta.
9: Radio Alta.

0: Questa è una di quelle canzoni che abbiamo sentito tanto quest'estate, insomma, grande successo con questo artista. La canzone è Agitare Coca-Cola con Tommaso Paradiso, insomma, dei giornalisti, vi ricordate? È una canzone che, insomma, si fa ascoltare. Tra l'altro voglio invitarvi a rimanere in ascolto, perché fra poco, dopo gli auguri, sentiremo un brano di Linea Civica, che è un progetto nuovo che è intitolato Gentilezza, e allora ve lo programmerò fra poco. C'è anche un video molto, molto carino riguardo a questo, perché la prossima settimana parleremo della gentilezza e lo faremo con una RSA. Cioè, abbiamo invitato una RSA perché ci sarà una giornata dedicata alla gentilezza, per poter comunicare con le persone che hanno fatto la storia, cioè con le persone anziane. E noi ci siamo proposti, io personalmente mi sono proposto per esserci in questa giornata dedicata alla gentilezza in una RSA, quindi andremo a fare un DJ set in una RSA facendo ascoltare un po' di musica. Perché io ritengo che si può dire qualsiasi cosa, l'importante è farlo con eleganza e con gentilezza e anche con fermezza, un po' quello che è in riferimento alla giornata di ieri, visti gli attacchi che mi sono arrivati attraverso i social. Andiamo da Andrea che è con noi in linea. Buongiorno, eccoci Andrea.
1: Ciao a tutti, ciao. Buon mercoledì a tutti.
0: Grazie Andrea. Tu sei uno di quelli che ha mandato un messaggio che poi tra l'altro non sono neanche riuscito a leggere alla dottoressa Donato, che è la direttrice appunto di...
1: È un messaggio vocale, quindi...
0: Lunghissimo. Lunghissimo. Ma se vuoi sintetizzare, che cosa volevi dire, Andrea?
1: Io volevo capire un pochettino l'obiettivo che le amministrazioni hanno sul trasporto pubblico, per capire come mai il trasporto pubblico generalmente viene sviluppato e continuamente sviluppato su una rete stradale che ormai è da diversi anni, diversi decenni congesta. Cioè, il trasporto pubblico in teoria dovrebbe aiutare le persone a spostarsi nella città,
0: a muoversi meglio,
1: e credo a creare meno inquinamento atmosferico. Se un servizio pubblico mi determina dei cambiamenti strutturali su una rete stradale che è già congesta, creando congestione, questo crea più inquinamento, e poi abbiamo un problema della sicurezza, perché ci è stato spiegato anche ieri che i veicoli a due ruote devono, bici, monopattini e altri mezzi, devono andare sulla carreggiata centrale.
0: È pericoloso, certo.
1: Una specie di panino tra la BRT e le auto, quindi questo sicuramente crea un problema di sicurezza importante.
0: È anche vero che strutturalmente Bergamo non si presta a questo, è ristretta, ecco, forse bisognava pensare...
1: Invito i signori amministratori a pensare di sviluppare un servizio pubblico di lunga durata, quindi dei progetti fatti bene, però utilizzando delle reti o sotterranee metropolitane, o non penso sopra la strada.
0: Beh, c'è l'idea, non so se hai letto, c'è l'idea di Musk, che è pazzo, questo è pazzo, però insomma, visionario, che in America pensa di fare degli spostamenti di un numero di chilometri elevato, 140 chilometri, tutto con questi tunnel tipo l'Hyperloop. Non so se hai in mente quel treno super veloce che viene lanciato in tunnel. Sì. Con le macchine, cioè, vuoi andare a Genova, puoi fare un buco, dice Musk, da Milano verso Genova, in 27 minuti, andando a 300 all'ora, tu arrivi. Milano-Bergamo, ecco, Milano-Bergamo 10 minuti Milano-Bergamo, però qua siamo agli estremi,
1: sì.
0: ovviamente. Senti, ci torniamo ancora su questo, Andrea, perdonami perché siamo un po' in ritardo, perché io ho invitato la dottoressa Donato a essere qua, prenderemo leggeremo tanti dei vostri messaggi, cercheremo di sintetizzarli, perché ieri veramente c'erano dei papiri, non era possibile poterli leggere tutti. Quindi cercheremo di avere un aiuto anche da parte dei nostri ascoltatori sulla BRT o quello che vogliono dire, se non ci sono offese, perché ieri ne ho lette troppe e a me sinceramente dà molto fastidio. Ci sono altri emittenti che lo fanno, noi no, qui con me no. Quindi se vi va, vi dirò quando sarà ospite ancora nuovamente la dottoressa Donato, comunque qualcuno che rappresenti l'ATB, sarà qui per parlare di questo, rispondendo alle vostre domande e ai vostri quesiti. Urlare e offendere a me sinceramente dà fastidio, cioè avrei chiuso la trasmissione ieri con i messaggi che mi sono arrivati attraverso i social. Ditemeli in faccia, ditemeli
1: tutto.
0: Come?
1: Teotelli, nella vostra trasmissione, ma come per qualsiasi altra trasmissione che è aperta a tutti, arriva di tutto, cioè la gente.
0: Voglio consegnare a chi segue una radio o una televisione la educazione e la gentilezza. Ecco. Si possono dire si può dire qualsiasi cosa, l'importante è farlo nel giusto modo. Urlare, offendere a sproposito non serve assolutamente a nulla.
1: Ma lo vedi dappertutto, Teo, questa cosa qua la vedi dappertutto.
0: Ma non voglio qui, però
1: nel momento in cui tu apri non so come è possibile farlo sulla radio, nel momento che tu apri un canale che è libero ti arriva di tutto. Allora non so se avete un filtro.
0: Chi ascolta deve saperlo. Il filtro sono io, perché li vedevo i messaggi che arrivavano di offesa. Non lo accetto, si può discutere, poi era conoscitivo. Ieri era un discorso, poi questa non è una trasmissione di inchiesta giornalistica, è una trasmissione dove cerchiamo di consegnare qualsiasi argomentazione nel modo più tranquillo possibile. Ieri era conoscitivo, volevamo sapere come sono andate le cose, è stata ripresa anche tra l'altro dal giornale, dall'Eco di Bergamo questo incontro. Ho chiesto alla dottoressa Donato di tornare qui in trasmissione e risponderà alle vostre domande. Andrea, intanto grazie per essere sentinella, ma c'è il traffico? C'è il traffico?
1: Allora, il traffico sì, c'è sempre quello, non manca mai. Sì. Sono sull'asse interurbano, non sono in colonna, un traffico sostenuto, però mi muovo, diciamo che non sono fermo.
0: Okay,
1: ho appena fatto la galleria San Roberto, direzione Bergamo, dall'isola. Quindi la mia solita strada.
0: Dopo 671 fino al sottopasso di Cologna, dopo ti rallenterai, perché è così, vedo rosso e arancione purtroppo.
1: Classico.
0: Grazie Andrea, grazie alle nostre sentinelle.
1: Grazie, continua a portare delle persone, degli amministratori, per spiegarci bene come
0: io l'invito, no? Invito, qua è aperta la porta, l'importante è farlo con...
1: Complimenti a voi.
0: ciao Andrea. Allora, sono le 7:36 minuti, questa è colazione con Radio Alta, andiamo a fare i vostri auguri, ce ne sono due dedicati ai bambini, mi piace questa cosa perché sono i piccoli che seguono zio Teo, tanti sono cresciuti, beh, 20 anni che siamo qua. Allora, Michele che oggi compie 8 anni, auguri, complimenti al nostro piccolo fungaiolo dai nonni. Ma cosa ha preso? Un fungo gigante. Io ho paura dei funghi. Va bene, bravo Michele, facciamo tanti auguri per i suoi 8 anni. 8 è infinito, 8 è rosso, Michele, bellissimo. Poi tanti auguri di buon compleanno al nipotino Cesare di Rota Magna, che oggi festeggia i 2 anni, dalla mamma Stefania, papà Alfio, fratellino Giovanni. Auguri dei nonni di Rota Magna, di Locatello. Auguri dei cuginetti Eva, Viola, Noemi, Federico, Vittoria e poi anche dalla prozia che Olimpia. Bene, tanti auguri. Non so se sono arrivati altri auguri, poi vado a controllare. Allora, dato che ne parlavamo prima, poi lo sentiremo, lo vedremo spesso questo video di Linea Civica. Linea Civica ed è una canzone dedicata alla gentilezza.

c'è tanto zucchero in questa canzone, c'è tanto miele. Beh, va bene la colazione col miele, lo zucchero, energia pura e con la gentilezza. È un progetto di Linea Civica, tra l'altro settimana prossima, quando parleremo di questo, perché ci sarà questo incontro in RSA, abbiamo accettato l'invito ad esserci, io mi sono proposto, saremo lì con questi anziani che hanno tantissimo da raccontare e sarà una giornata dedicata proprio alla gentilezza. Una cosa che io spesso dico, se abbiamo del tempo libero, io l'ho fatto una volta, mi piacerebbe poterci ritornare, di andare in questa RSA dove ci sono questi ospiti che hanno una gran voglia di raccontare la propria vita, la propria storia, ed è fantastico. Quindi vi diremo quando succederà questa, tra l'altro, anzi vi dico subito che sarà il 2 di ottobre presso questa RSA di Torre Boldore. Saremo lì per raccontare un po' delle loro storie e ascoltare un po' di musica, e ci sarà anche il gruppo della Linea Civica. Questo insomma prossima settimana, state in ascolto. Vi ho detto prima, ma non posso dimenticarmi del fenomeno. Io ho invidia quando vedo qualcuno che mi realizza il cubo di Rubik. Io ci provo sempre, non riesco a fare neanche una facciata. Allora, quando io leggo questa cosa qua, poi c'è anche il video. Dunque, a 6 anni risolve il cubo di Rubik in 4 secondi e 27 centesimi. Il record della bambina prodigio. È una bambina. Cioè, ma come fa? Ma perché? Com'è possibile? Si chiama Lian Unzi, ha 6 anni, ha migliorato 2 volte in 3 giorni il record mondiale femminile del cubo di Rubik, portando la media da 4,52 a 4,27, soprannominata Zizi. Ha cominciato a 4 anni con un cubo regalato dai genitori, oggi conosce oltre 1300 algoritmi. C'è un fenomeno, sta allenandosi 2 o 3 ore al giorno. Provateci. Non so che cosa porta mentalmente il cubo di Rubik. Quando i suoi progressi si sono fermati, la famiglia l'ha accompagnata al Chengdu a Shanghai per affidarla ad allenatori professionisti. Vabbè, no, questo succede in Cina, questo è un vero fenomeno. Provateci col cubo. Io credo potrei impiegarci anche un anno, forse non riesco a svilupparlo. Andiamo a questo punto, facciamo il nostro viaggio nella storia, andiamo indietro nel tempo con il nostro giornale. Vi porto con l'Eco di Bergamo nel 1980, ma parliamo di ormai 46 anni fa. Dunque, era il 23 settembre del 1980, anno del centenario del giornale, 400 lire. Allora, titolo: l'aviazione di Baghdad bombarda l'aeroporto di Teheran e altri 9. La guerra tra Iraq e Iran dilaga drammaticamente. Siamo nel 1980. Poi la peggiore incognita: l'atteggiamento russo. Centro pagina, forse uno spiraglio nella trattativa Fiat, nella notte riunione a oltranza si parlava anche di terrorismo. Terroristi assaltano un camion dell'esercito e sparano un ferito. Roma, miravano ad armi dei soldati. Ma andiamo all'interno del nostro giornale, vediamo le notizie, insomma quelle della nostra città e della nostra provincia. Allora, siamo sempre sulle cronache di Bergamo, vediamo che succedeva. Intanto la temperatura, perché ero curioso di sapere la temperatura, ma quant'era la temperatura nel 1980? Allora, avevamo circa di massima 26 gradi, praticamente come adesso. Il cielo comunque era coperto. Poi, perché la maleducazione c'era anche all'epoca, non c'è solo adesso, rubano e imbrattano i muri vandali alla media di Baltesse, ha asportato materiale didattico per un valore di circa 350.000 lire. Già altre volte l'edificio è stato preso di mira nel corso di raid notturni. Ecco, questo accadeva nel 1980. E poi prendo questa pagina perché era un momento bello, io ci provo sempre, fino adesso non siamo riusciti ad avere ospiti le persone segnalate. Allora, dunque, parliamo di nozze. Si sono uniti in matrimonio sabato 20 settembre nella chiesa parrocchiale di Telgate, e qua salutiamo, magari sono in ascolto, Elvira Bassani con il signor Gianfranco Baldelli. Ha celebrato le nozze l'arciprete Don Gino Rizzi. Dopo aver salutato i parenti ed amici in un noto ristorante, i giovani sposi,
che belli. Sono partiti per il viaggio di nozze con destinazione Kenya. Ecco, vi faccio vedere la foto. La foto è ovviamente un bellissimo bianco e nero. Eccoli qua, loro si sono sposati, bellissimi. Oh, se li conoscete, sono in ascolto, se ci sono. Ecco, Elvira Bassani e Gianfranco Baldelli, che si sono sposati nel 1980. Magari date il gate, ci stanno seguendo. Questo accadeva nel 1980. Andiamo a vedere la musica. E qua adesso vi sblocco un altro ricordo e poi vi dico un'altra cosa. Sentiamo la canzone che entrava in classifica perché veniva presentata anche qui in Italia. Il gruppo che stiamo per sentire, per vedere, è quello mitico dei Rockets. Ho trovato questo video che ha qualcosa di particolare che poi vi dico. Qua siamo a Milano, forse molti non lo sanno. Siamo a Milano e la canzone che stiamo sentendo è Galattica. Era uno dei dischi più trasmessi dalla radio, da Galaxy, il disco dei Rockets.

0: Ve l'ho sbloccato questo ricordo con Galattica da Galaxy, con i Rockets, il cantante Christian Lebarz che purtroppo scomparso qualche anno fa. Poi la tastiera, insomma, i suoni sono dell'italiano Fabrice Quagliotti. Ecco, che cosa è successo? Io vedo il video. Questo video è stato realizzato a Milano nel 1980, forse prima del 1980, perché stavano facendo le prove della loro tournée, e dietro le quinte di questo video, di questo incontro, c'è il sottoscritto 1980. Quando l'ho visto mi sono veramente emozionato, perché poi ricorderete che i Rockets li portammo a Casazza, cioè a Casazza i Rockets. Fu un momento pazzo, incredibile. C'era la Val Cavallina con i Rockets e facevano un concerto indelebile nella nostra memoria, perché insomma, questi cinque, e io ho avuto l'onore di viaggiare con loro in macchina. Potrei raccontare altri di aneddoti sui Rockets. Grazie a chi mi ha mandato questa foto, guardate, con l'album Galaxy dei Rockets. C'è un mercato dietro il progetto Rockets, incredibile, eh? I loro dischi, se sono intonsi, se sono perfetti, valgono tanto. Quindi saluto tutti quelli che amano i Rockets, e oggi l'abbiamo sentita perché entrava nella classifica nel 1980 in Italia. State qui con me, fra poco andiamo a Branzi con altri galattici, con Yuri, Marzia e Pietro Pianetti. Tavernetta News.
1: Spot.
2: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
3: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
2: Questo è Facchi Camini e Stufe.
3: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
2: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
3: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
4: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
5: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
4: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
6: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
7: Scopri la Yaris Cross da Sarco, Curno, Seriate e Treviglio nei weekend del 20 e del 27 settembre.
8: Nelle tempeste della vita di oggi, esiste un faro capace di dare nuovo

0: su bergamoincontra.com.
1: La febbre del sabato sera.
2: Wow, gli anni 70 sono tornati. Mancano i pantaloni a zampa e i Bee Gees e sembrerà lo studio 54.
0: Se hai amato la disco music degli anni 70, non puoi fare a meno di
3: Saturday Night Fever.
4: Cosa sono i Bee Gees?
2: È un gruppo composto da fratelli, hanno scritto La febbre del sabato sera.
4: Cos'è La febbre del sabato sera?
0: Solo

0: Questa è Colazione con Radio Alta. Allora, intanto grazie, ecco, per avermi iscritto sulla gentilezza. Sulla gentilezza ne parleremo nei prossimi giorni. Mi avete scritto: dalla gentilezza nasce la gratitudine, dalla rabbia nasce la violenza, la maleducazione, e noi non lo vogliamo in questa trasmissione. No, non esiste. Poi la canzone è piaciuta, bella questa canzone, riempie il cuore, sulla gentilezza di Linea Civica, un progetto che poi vi diremo. Viva la gentilezza e il rispetto per l'altro. Anche a me irrita molto la maleducazione nei post, negli interventi in TV. Maleducazione verbale, sinonimo di violenza fisica, e va combattuta troncandola di netto. Alda, ecco, questo è quello che noi pensiamo da tempo. Poi non è retorica, non è banalità, è così. Se volete altre cose, ci sono altre emittenti, altre radio e altre televisioni che fanno quello, noi no. Come diceva Raimondo e Sandra, come dicevano Raimondo e Sandra, sono le 7:56, poi gli darò due parti oggi, perché voglio così, noi siamo padroni del nostro mezzo, diamo veramente, facciamo una standing ovation questa mattina, perché ci colleghiamo, e devo dirlo, per l'ultima volta con questi straordinari fratelli, questi ragazzi magnifici che sono Yuri, Marzia e Pietro Pianetti, Tavernetta News, perché questo è l'ultimo collegamento dopo 10 anni di collaborazione insieme con Tavernetta News. E questa cosa non sapevamo dirla, non dirla. Io ho pensato, Yuri, oggi dobbiamo assolutamente palesare quello che succederà, perché Tavernetta News questa settimana, sabato e domenica, se non sbaglio, insomma, nel weekend sarà l'ultima apertura. Dopodiché voi avrete un altro futuro bellissimo, perché siete straordinari. Quindi sono contento di ospitarvi, seppur nella nuova stagione di Colazione, in questo ultimo collegamento. Yuri, un abbraccio forte a voi tutti.
1: Buongiorno Teo. Che puntata facile, che puntata facile questa mattina.
0: Però guarda, allora, sono contento perché intanto vi vedo col sorriso. Intanto vi vedo col sorriso. Vi stimo anche perché questa è una decisione che avete preso voi. Avete deciso di porre fine a questa avventura che è iniziata 23 anni fa. Quando è iniziata? Più di 20 anni fa.
1: Allora. Spieghiamo ai telespettatori, allora, niente, che Tavernetta News è questo collegamento che facevamo con il grandissimo Teo Mangione, che abbiamo conosciuto 10 anni fa alla Moscato di Scanzo Trail, io e lui ci siamo conosciuti lì, poi doveva essere un piccolo collegamento, invece è durato 10 anni, come tutte le cose belle, e quello che finisce non è Tavernetta News, non è la storia dei nostri tre fratelli, né la nostra amicizia, ma è il luogo da cui noi facciamo questi collegamenti, che è il bar Tavernetta di Branzi, che dopo 23 anni si trova a chiudere. È una decisione che abbiamo preso noi, indirizzata, però l'abbiamo presa. Non è una decisione facile, perché qua ci abbiamo metà della nostra vita, abbiamo aperto, che lui non c'era, ma era piccolissimo e non poteva lavorare.
2: 5 anni.
1: Mia sorella c'era e c'eravamo noi, non sapevamo minimamente che cosa stavamo facendo, né a che cosa andavamo incontro. Però questa cosa invece è durata 23 anni, con giornate bellissime, con giornate complicate, e sono state proprio le giornate complicate quelle a renderci le persone che siamo oggi, e a renderci gli uomini, le donne e i ragazzini che siamo oggi, e quindi chiaramente non è una giornata facile quella di oggi. Ma ti dirò, siccome tu hai aperto con la frase sulla gentilezza, noi la gentilezza sappiamo che cos'è, abbiamo sempre cercato di portarla qui a casa nostra, perché il bar è casa nostra, e la gentilezza secondo noi è rivoluzionaria e contagiosa, e ce
0: applauso.
1: Abbiamo sicuramente, poi parlo io perché i miei fratelli oggi fanno ancora più fatica del solito, abbiamo cercato di portare gentilezza in tutti i cuori delle persone che sono venute qua. Non siamo stati, ma lo dico senza problemi, dei grandi imprenditori, perché avremmo dovuto fare decisioni diverse, guadagnarci di più, fare cose diverse, ma abbiamo gestito il bar come se fosse la porta di casa nostra, e quindi alla fine la gente che veniva qua doveva trovarsi bene qua da noi e in un certo modo. I panini che sono stati fatti, soprattutto da mia sorella e da Monia e dalla nostra famiglia, sono stati panini come se li avessimo mangiati noi a un picnic o nel nostro bar, e quindi non c'era la voglia
0: confermo, sono buonissimi, confermo.
1: Questo lo dico io che faccio da portavoce, ma lo dice la gente, perché abbiamo, non so, 200 quaderni come questo, che è il diario della montagna, che la gente firmava qui da noi, ti leggo uno degli ultimi messaggi, ma a caso: estate inverno, la tavernetta accompagna tante giornate sulle montagne dell'Alta Valle Brembana. Un sentitissimo grazie a Gilberto, Ornella, Marzia, Iuri, Pietro, Monia per la gentilezza, cortesia e simpatia che avete sempre dimostrato. Auguri per le nuove pagine che andrete a scrivere. Grazie. Un nostro amico che ha scritto questo bel messaggio. Ne abbiamo tantissimi così, credo che questo sia sinonimo di quello che è stato fatto, che non può più essere fatto perché non ci sono più le condizioni per andare avanti, quindi nel senso non ci giriamo tanto attorno. Purtroppo, per fortuna, secondo noi le cose sono andate così. Sabato e non domenica sarà l'ultimo nostro giorno, che coincide con la chiusura di questo luogo.
0: Io sono con voi, sabato vengo. Arrivo con tanti amici.
1: Non ci saranno fuochi d'artificio, non ci saranno non ci sarà il DJ 7, non ci sarà la torta, ma ci sarà chiaramente la voglia di stare insieme, di fare per chi vuole un ultimo saluto, un ultimo brindisi.
0: Noi saremo lì. Siamo lì
1: in questa giornata.
0: Tra l'altro, guarda, devo dire questa cosa anche a chi segue con Tavernetta News. Tu sei molto seguito anche dai ragazzi, dai bambini, insomma, piaci, Iuri. Quindi mi hanno sempre detto che le persone che piacciono ai bambini hanno un'aura positiva. Se entri in una stanza e ci sono dei bambini e ti guardano con attenzione e curiosità, vuol dire che tu stai portando energia e positività. E non solo Iuri, anche Marzia, con lo stesso Pietro, il vostro bar, ecco, porta positività. E questo voglio dirlo a chi ci sta seguendo: se sabato sera avete voglia di fare una bella gita verso Branzi, ecco, saremo lì per abbracciare Iuri, Marzia e Pietro, Ornella, Gilberto, Moni, insomma tutti quelli che hanno realizzato questo bellissimo sogno, questa avventura che è il vostro bar, che è Tavernetta.
3: Portate i fazzoletti, mi raccomando.
1: Ti ringrazio per le parole. Oggi ragazzi, tocca a me, sto facendo una portavoce anche per loro, cerchiamo di stare uniti, perché è questo. Ti ringrazio per le belle parole, ti ringrazio per quello che hai detto. Sai, in questi mesi, perché poi è un annetto che ci stiamo girando attorno a questa decisione, abbiamo parlato con tante persone, abbiamo parlato con tanta gente, ci siamo informati di come si poteva fare per risolvere, ma ci siamo accorti di una cosa, o meno, non so, accorti di una cosa, che con tutte le persone che parlavo, commercialisti, commercialisti, bene o male, imprenditori, non riuscivano a spiegargli la situazione, perché alla fine i commercialisti, gli imprenditori ragionano coi soldi, con i numeri e con i conti, e abbiamo fatto fatica a fargli capire che per noi Tavernetta è casa, per noi è sentimento, per noi è amore, e quindi è molto complicato lasciare questo lato, e probabilmente è molto più semplice, per come ci è stato consigliato, lasciare il lato. Alla fine mi è stato detto: è un lavoro, è un posto, se non guadagni abbastanza spostati, se non è così cambia, se non fai questo. Tu la fai facile, però, nel senso, per noi qua è casa, per noi questo tavolo è altro, per noi sono tutte le persone che abbiamo incontrato e che incontreremo e che potevamo incontrare solo qua, perché se oggi 5 persone nel CAI di Treviglio vanno a fare il, dimmi un pizzo che ti piace,
2: il pizzo Zerna,
1: passano qua e ci salutano, e tu a quel momento lì Mario non ti racconta che ha fatto l'orto, l'altro ti racconta che ha avuto un nipote, quindi questo momento qua, incasellamelo tu da un commercialista o incasellatemelo voi da un imprenditore.
0: Sentite.
1: Che con i numeri, con i leasing e con i mutui, secondo me no, dai, non è possibile. E poi mi permetto di chiudere con: abbiamo cercato anche di dire, ma sì, ci spostiamo, facciamo, ma Tavernetta News, in questo caso, e il bar Tavernetta, è l'unione di 3 fratelli, di una famiglia splendida che ci hai sempre riconosciuto tu, e quindi non è replicabile questa cosa in questo modo qua, perché i nostri genitori hanno accolto tantissime persone in questi 20 anni, ed è giusto che riposino un po' anche loro. L'unione nostra, con una visione di vita simile, è sempre stata quella che è stata e non è replicabile, perché in questi 23 anni sono cambiate tante cose, e quindi alla fine è difficile riportare questo. È un po' come quando fanno il sequel dei film, no? Cioè, tu hai visto il primo, ma il secondo non so come sarà. Poi, nel caso di Top Gun, ma credo che sia stato l'unico al mondo, Maverick è riuscito a fare un'opera d'arte che rivedrai volentieri, però l'ha fatta dopo, mi sembra, 25-26 anni.
0: Forse anche di più, forse anche di più. E allora, sai, questo è di buon auspicio, Iuri, vuol dire che magari fra 10 anni, fra 20 anni, noi, adesso fra 10 anni e 20 anni io ne ho 80, cioè ci colleghiamo.
1: Ragazzi, ci colleghiamo. No,
0: allora, vi faccio un regalo, perché abbiamo una seconda parte. parte, quindi ci sentiamo ancora dopo, però è chiaro che le persone, cioè chi ci sta seguendo, chi è ascoltatore di Colazione con la Radio Alta, lo sta sapendo adesso che sì. il bar, la tavernetta chiude, ecco, sabato ci sarà questa ultima giornata e qua stanno arrivando già i messaggi. Yuri, mi viene da piangere. Roberta vi saluta, molti sono venuti a fare colazione da voi, vi salutano per la vostra gentilezza. Che bella puntata oggi, nonostante insomma questa notizia che sta tormentando un po' di ascoltatori, anche dispiaciuti che i ragazzi chiudono. Bravi, simpatici, siamo affezionati a loro. Ecco, voglio dire che non li perdiamo, io non lo perdo Yuri, così come Marzia e come Pietro. Qui non ci sarà tavernetta, il luogo, come diceva Yuri, ma ci sarà questo collegamento, questa amicizia che non viene assolutamente scalfita da un momento di vita. Questa vita che non viene scalfita da niente, perché noi rimaniamo collegati. Ragazzi, vi chiedo di aspettare qualche minuto e poi torniamo, così facciamo Tavernetta News. Facciamo Tavernetta News, va bene? Dopo?
3: Sì.
0: Ok, Yuri, Marzia e Pietro Pianetti, straordinari, Tavernetta News. E voi mandate i messaggi al 329 11 84 864 che poi glieli facciamo avere. Piccola sosta, torniamo fra poco qui. Questa è Colazione con la Radio Alta.
4: Spot, spot.
5: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
6: Da Tanghetti, affari perfetti.
7: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo! Su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
6: Da Tanghetti, affari perfetti.
8: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
9: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
0: Vi do il segnale orario, sono le 8 e 9 minuti.
10: Su Radio Alta arriva Rock Style, il viaggio definitivo tra i classici che hanno acceso tre generazioni. Dagli anni 70.

0: Bergamo Ora, in collaborazione con l'eco di bergamo.it.
1: E qui torniamo ad occuparci di BRT. In 7 giorni 34.000 passeggeri, la direttrice Donato al lavoro sul traffico, questi sono i dati. Con l'inizio delle scuole, utenti saliti del 71%, lunedì picco di oltre 6.300, il direttore generale di ATB consapevoli dell'impatto dell'opera, previste migliorie sui semafori, poi torneremo ancora su questa notizia appunto del IBRT. Classi spopolate, notizia che invece leggete anche sul giornale, sull'Eco di Bergamo, lettera al ministro, valutare deroghe, Gafforelli e Valois scrivono a Valditara, rivedere i minimi per le prime e tutelare e tutela di un presidio. Ancora in home page, bassa bergamasca, qua torniamo alla cronaca, coltella l'ex compagna davanti al figlio, lui è arrestato, la donna è gravissima, l'uomo un 31enne, ha usato un paio di forbici, l'accusa di tentato omicidio, l'aggressione commessa con il figlio di 4 anni presente, la madre è ancora in terapia intensiva. La fede parli alla vita delle persone, il vescovo Beschi alla presentazione del bilancio di missione è positivo, si effettui una verifica, nel documento i numeri, le azioni, le opere, segno compiute nell'ambito delle 4 terre esistenziali. E poi si torna ancora con ATB, la transizione energetica, nuovo impianto fotovoltaico in via Montegleno, l'azienda ha presentato i nuovi progetti in campo energetico dal rinnovo del parco mezzi agli investimenti delle infrastrutture. Aggiorniamo la pagina del giornale, vediamo se ci sono altre notizie. Qui si parla di Orio, confronto in aula, Sanga, presidente, sì alla crescita ma non ad ogni costo, la

0: dalla galleria, qua vediamo che c'è una segnalazione di incidente sulla 671, sta causando varie code per chi sta venendo in città. Valcavallina, linea verde al momento, e così anche in tangenziale sud, controlliamo subito, e Valle Imagna, però ci sono vari rallentamenti purtroppo in queste zone. Chiudiamo con il meteo per questa giornata, in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge, la temperatura massima registrata sarà di 22 gradi. 8:13, aggiornamenti più tardi alle 9 e a mezzogiorno in contemporanea televisiva con Bergamo TG ore 12 e alle 13.
1: Bergamo Ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.

all that we need. One Republic Someday. Allora, io voglio ricollegarmi perché li stavo seguendo intanto che stavamo lavorando per le news, ma li stavo seguendo questi ragazzi, questi fratelli cui si vogliono tanto bene. Prima Yuri ha parlato della famiglia. Ecco, io sono convintissimo che la società è fatta dalle famiglie. Dalle famiglie sane. Ecco, la famiglia Pianeta è una famiglia bellissima, quindi devo salutare Gilberto e Ornella per quello che hanno realizzato, che sono veramente strepitosi, sono straordinari. Mi sono accorto di una cosa quando vi sono venuto a trovare: non vi hanno mai coperto da qualsiasi cosa. Io credo che vi abbiano lasciato liberi

0: di decidere di fare quello che volevate nel modo più corretto possibile, senza imporvi nulla. Io credo che sia stato questo un po' la vostra unione e la vostra bellezza. Quindi bravo Gilberto, brava Ornella, ma bravi voi questi ragazzi splendidi. Voglio farvi piangere, adesso vi faccio piangere.
1: Io sono quello che deve tenere botta.
2: Allora, nel senso, no, hai detto hai speso e ti ringraziamo delle bellissime parole. So che sono vere perché i genitori nostri tu li conosci veramente. L'ho detto più volte, abbiamo detto più volte, io rispetto ai miei fratelli magari ho la fortuna di poter parlare ogni tanto in qualche serata o al microfono, e quando mi viene chiesto dalla nostra famiglia, parlando al plurale, dico sempre che il pianeta è grandissimo e noi in tutto questo gran pianeta, neanche se avessimo potuto scegliere, avremmo avuto dei genitori splendidi come quelli che abbiamo avuto.
0: Applauso a Gilberto Ornella, bravo, bravo. Chissà, Ornella ci sta seguendo?
2: Ornella ci sta sentendo.
0: Ornella
2: tecnologica.
0: Aspetta. Allora, Yuri, stanno piangendo tutti. Gli ascoltatori stanno piangendo qua. Non sparite, fatevi vedere ancora, vogliamo sapere come scorrerà la vostra vita. Mi spiace per i ragazzi, chiudono, sono bravi, simpatici, ci siamo affezionati, sono molto simpatici, mancheranno. No, ma non è che spariscono, qua io non li mollo. Aspetta, adesso te ne leggo un altro. C'è sicuramente un posto bellissimo nel mondo per i Fratelli Pianeti. Grazie per i sorrisi, la positività che accendono la radio. La gentilezza salverà il mondo. Michele, no, ma come? Perché? Come mai? È vero, tutte le cose belle prima o poi finiscono, ma il ricordo di questi 10 anni, la vostra compagnia, restano un dono prezioso per tutta la Val Brembana. Grazie di cuore, è il più grande in bocca al lupo per tutto. Viva Tavernetta News, Angelo da Costa Serina. E poi, che bella puntata oggi, grazie Teo, divulgatore di gentilezza, ma anche Yuri è un divulgatore di gentilezza. Voglio ricordare che Yuri è un professionista, lui è uno speaker, lavora per il Giro d'Italia, fa tante cose. Presenta gare importanti. Io dico sempre: dove c'è Yuri c'è gara, dove c'è una gara c'è Yuri, e qui non lo perderemo. Guarda, sono emozionato anch'io, caro Yuri, caro fratello, caro amico. Voglio lasciarvi chiudere, ecco, questo collegamento che è stato un Tavernetta News dedicato a voi per il vostro impegno. Ecco, non dimentico l'impegno. Loro lavorano, Yuri è in giro, lavorano fino a tardi. Yuri, magari dopo aver presentato una gara, va al bar, ha sempre aiutato i fratelli, come Pietro, che è giovanissimo, lui è un maestro di snowboard, così lo stesso Yuri. Marzia è una straordinaria donna, professionista. Ecco, il loro futuro io lo vedo positivo, lo vedo rosa, lo vedo bellissimo, ragazzi.
2: Anche noi, chiaramente, nel senso, è una puntata così, non ci nascondiamo, è quello che volevamo dire, l'abbiamo detto, dovevamo comunicare che sabato sarà l'ultimo giorno, ma l'ultimo giorno di questo luogo che ci ha dato tanto, al quale anche noi abbiamo dato tanto, non è chiaramente... finisce un'era, finisce la Tavernetta, ma non finiamo noi, non finiscono le amicizie, non finisce la gentilezza, non finisce il nostro modo di portare avanti questa linea nel mondo, nel senso, la gentilezza va avanti, e credo che qualsiasi cosa che noi andremo a fare, che sia insieme o singolarmente, sarà nel portare gentilezza, nel cercare di rimanere più uniti possibile. Aggiungo solamente a quello che hai detto, chiaramente, che se io ho avuto la fortuna di poter esprimermi al microfono in giro per il mondo, è perché i miei fratelli sono rimasti qua al mio posto al bar, mi hanno lasciato fare le cose.
0: Sentite, ragazzi, allora, siccome il tempo scorre, voi lo sapete, questi momenti di vita che a me piace poi consegnare a chi ascolta la radio e anche la televisione, questi momenti di vita, momenti di affetto, momenti di gentilezza, come si diceva prima. Non voglio strapparvi nessuna promessa per la prossima settimana, io non so come voi starete. Non voglio perdervi, faremo magari un altro collegamento o la prossima settimana o quando voi lo vorrete, quando vi sentirete meglio, ecco, dopo aver chiuso questo collegamento ufficiale, appunto, attraverso il luogo della della tavernetta, però voglio ancora avervi. Decidete voi quando, io spero il prima possibile. E faremo tavernetta. Iuri, Marzia, Pietro, insomma, quando voi vorrete. Ok, le porte
1: magari
0: qui.
2: Qualcosa faremo sicuramente, ti aggiorneremo sul fatto. Aggiungo solamente a tutto quello che è stato detto che è stata, sì, come hai detto tu, una scelta nostra, senza creare polemiche, però nel senso molto indirizzata, nel senso non c'erano le condizioni per proseguire, e quindi alla fine è stata una scelta un po' così. Quindi
0: sofferta, ma sono contento quando ci siamo sentiti che avete deciso voi, è il momento di chiudere. Avrebbero potuto magari proseguire ancora per un anno.
2: Sì, sicuramente.
0: Hanno deciso di chiudere adesso. Lo avete fatto con dignità. E onore, guardate, per quello che io vi farei cavalieri della Repubblica. Guarda,
3: devo ringraziarti anche perché in questi 10 anni comunque ci hai permesso di, visto che abbiamo anche i nostri impegni, di sederci tutte le mattine, tutti i mercoledì mattina, anche noi 3 fratelli a sederci a questo tavolo e quindi far colazione tutti e 3 insieme, quindi ci hai ancora unito ancora di più anche te, sì. Teo, quindi grazie anche
0: a te. Grazie ragazzi, vi voglio bene. Io vi ringrazio davvero con tutto il cuore. Ci vediamo sabato, invitiamo anche gli ascoltatori, chi vuole venire, partite. Nel pomeriggio noi saremo lì proprio per salutare questi splendidi ragazzi che danno ancora quella fiducia ad un paese purtroppo in difficoltà come la nostra, cioè come l'Italia. Quindi grazie ragazzi. Iuri, grazie Marzia, grazie Pietro.
4: Grazie.
0: Ci sentiamo presto. Sì. Salutiamo Gilberto, Ornella e poi Moria, tutti quelli che hanno lavorato con voi in questi anni.
4: Sì,
0: evviva!
4: Un saluto,
2: Moria. Sì, dai, Moria, fa un saluto.
0: Veloci, ragazzi, siamo in tardissimo questa mattina. Ciao, Moria. Grazie.
4: Vai. Devo solo dire che è stato favoloso questo bellissimo lungo percorso e tutti coloro che sono entrati hanno portato gioia.
2: Grazie Monia.
0: Grazie davvero. È arrivato il messaggio ai nostri ascoltatori. Vi voglio bene ragazzi, vi voglio bene, vi abbraccio tutti. Ciao. Iuri, Marzia, Pietro Pianetti, Tavernetta News, andate a trovarli, ci siamo lì sabato, ci siamo. Piccola sosta, torniamo fra poco qui, colazione con Radiante.
5: Alta. Spot. Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
6: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
5: Questo è Facchi Camini e Stufe.
6: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
5: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
6: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
7: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
6: Buoni? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
6: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
7: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
6: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
9: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it. Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta, tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
8: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo! Su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Radio Alta, la musica gratis.

0: Rieccoci con colazione con Radio Alta, ancora buongiorno chi ci segue dalla radio, chi in televisione, nei social, anche perché sapete che molte trasmissioni poi vengono ripubblicate. Allora, questa mattina noi parliamo di una delle patologie oncologiche più diffuse, spesso sottovalutate, e parliamo del carcinoma della pelle, cioè una malattia che nasce sulla superficie cutanea e che, se riconosciuta in tempo, può essere trattata con una grande efficacia. Per capire, per parlare di questa malattia, di questo carcinoma della pelle, abbiamo invitato la dottoressa Lucia Bertulessi, che è con noi. Buongiorno. Grazie per essere qui questa mattina.
1: Grazie a voi per questa opportunità.
0: Siccome noi abbiamo sdoganato in questi anni la parola cancro, tumore, ecco, non ho nessuna difficoltà nel dirlo, anche perché poi vogliamo essere positivi su questo, sul carcinoma della pelle.
1: Sì, io sono qui proprio per portarvi la mia esperienza.
0: La prima domanda positiva. È, lei se l'aspetta, diceva, che cos'è il carcinoma della pelle, dottoressa Bertulessi?
1: Allora, come presupposto, diciamo che la cute è un organo ed è anche il più esteso del nostro corpo, quindi non va mai sottovalutato, non è un involucro, è un organo. E come tutti gli organi può andare incontro ad una patologia. Essendo un epitelio, parliamo soprattutto di carcinoma. Il carcinoma più frequente della cute è il carcinoma basocellulare, che tra l'altro rappresenta il 15% delle neoplasie dell'uomo, quindi direi una componente non indifferente. E è un tumore, e sono qui proprio per dirlo in modo che anche alla gente arrivi questa notizia, biologicamente anche buono. Ha una storia biologica, un comportamento biologico che ci permette una diagnosi molto facile, permettetemi, perché è evidente ad occhio nudo, è visibile,
0: certo.
1: E anche un trattamento di solito in tempi abbastanza veloci. Fermo restando che la gente si deve approcciare alla cute come se fosse qualsiasi altro organo. Uno va dal dentista, uno dal ginecologo, per cui questo è.
0: Senta, dottoressa, abbiamo pochissimo tempo questa mattina. Per riuscire a capire, soprattutto, ci sono dei sintomi?
1: Sì, assolutamente sì. Partiamo dal presupposto che le sedi più colpite sono quelle esposte cronicamente al sole, quindi diciamo che le sedi elettive sono il volto, il cuoio capelluto, l'avambraccio, le spalle, quelle che sono più esposte al sole, quindi già queste sono le sedi dove si possono vedere delle variazioni. La maggior parte di questi tumori si presentano come dei piccoli noduli rosacei che possono mimare il brufoletto, quindi magari uno sottovaluta la patologia perché dice vabbè, è solo un brufolo che non guarisce, che evolve, che da rosa diventa un po' troppo vascolarizzato.
0: Da prurito?
1: Ma all'inizio non si presenta pruriginoso, si presenta come questa neoformazione papulosa nodulare, che è il 60% delle forme. Ovviamente cresce lentamente ma inesorabilmente, non va incontro mai a guarigione. È costituito da cellule che non sono normali. Anzi, col tempo si possono ulcerare, si forma la crosticina, poi sembra che si riepitelizzi, quindi uno dice guarda, sta guarendo, e invece non guarisce mai. Tutte queste lesioni che si presentano così ti devono far dire vado dal dermatologo. La diagnosi è clinica, con l'esame clinico del dermatologo, con la dermatoscopia, quindi è una cosa anche veloce, non è invasiva.
0: Senta, ecco, per chi ci sta seguendo, ci sono delle fasce di età che possono...
1: Bravissimo, ovviamente essendo un tumore dipendente dall'esposizione ai raggi solari, non è pediatrico e non è dell'età giovanile. Diciamo dopo i 40-50 anni è più frequente, nei fototipi chiari, diciamo, come noi, che siamo biondi, carnagione chiara...
0: Caucasici.
1: È molto più frequente. Chi ha fatto lavori ovviamente esposto al sole cronicamente, chi ha avuto la passione per l'abbronzatura ai nostri tempi, non diciamo l'età, però andava molto di moda, si facevano lampade, si prendeva molto sole e senza protezione, sono le persone più frequenti. È più frequente nel sesso maschile, però ecco, con una divergenza minima tra i due sessi.
0: Certo. Beh, quest'estate ho visto molte donne in topless che prendevano il sole
1: con la protezione.
0: Come lucertole.
1: Ecco, allora diciamo che il sole fa bene, non demonizziamo questa cosa meravigliosa, però andiamo protetti con fattori di protezione molto alti ed è ovviamente da evitare le esposizioni nelle ore centrale della giornata, insomma, a luna senza protezione, ecco, un po' ce lo andiamo
0: evitiamo,
1: a cercare.
0: Evitiamo. Senta, dottoressa, andiamo invece al dunque. Ho un carcinoma, no?
1: Allora, perfetto. Allora, come dicevo, essendo biologicamente buono, da raramente metastasi a distanza. Quindi il trattamento è chirurgico. Fondamentalmente l'approccio è chirurgico. Di solito le lesioni, oggi la diagnosi è con lesioni molto piccole, per cui l'approccio è in anestesia locale, in un ambulatorio di chirurgia, si fa una resezione anche ambulatoriale, la maggior parte vengono trattati ambulatorialmente, si deve togliere il noduletto oppure nelle forme superficiali sono delle placche eritematose con dei margini, diciamo macroscopicamente ad occhio nudo, su cute sana. Il trattamento chirurgico con l'asportazione radicale, cioè con i margini profondo e laterali indenni, assicura la guarigione, perché è un tumore che non dà il carcinoma basocellulare, parliamo del carcinoma basocellulare, non dà metastasi a distanza se non nello 0,05%. Una cosa però va detta, l'indicazione chirurgica è assoluta, nel senso che un carcinoma basocellulare, per quanto biologicamente buono, non trattato, evolve inesorabilmente e nelle zone come il volto soprattutto può diventare deturpante e poi complicato, certo, da trattare chirurgicamente.
0: Chiarissimo, bisogna fare dei controlli periodici?
1: Allora, direi che i controlli dermatologici, se tu hai già avuto un carcinoma basocellulare, devono essere annuali, perché il 25% di chi ha avuto un tumore entro 5 anni sviluppa il secondo tumore. Quindi se hai già una diagnosi di malattia della cute ogni anno. Altrimenti, se hai una familiarità negativa, non hai un'anamnesi personale positiva di tumori, ogni 2 anni.
0: Ok, dermatologo.
1: Dermatologo, visita, mappatura. Noi diciamo anche mappatura dei nevi, perché ovviamente la cute ha 3 tipi di tumori, diciamo, evidenti. Il carcinoma basocellulare, che è quello biologicamente buono. Il carcinoma spinocellulare, che nasce invece dalle cellule dello strato più superficiale della cute, che invece è un po' meno bello biologicamente, e sì, è un po' più raro, ma è il secondo. E poi c'è il melanoma maligno, che nasce invece dalle cellule melaniche.
0: Allora, abbiate cura del vostro corpo, non esagerate, seguite i consigli, fatevi controllare se lo avete avuto, mappatura dei nevi, insomma tutto quello che può servire.
1: Il dermatologo deve essere un medico di riferimento, almeno ogni 2 anni una visita si deve fare.
0: Sto pensando alle liste d'attesa. Cioè,
1: ecco, questo è un tasto dolente che purtroppo
0: però facciamolo,
1: direi che non affrontiamo.
0: Assolutamente.
1: Soffriamo in silenzio. Da entrambe le parti, l'utenza e il medico che fa fatica a curare.
0: Io ringrazio la dottoressa Lucia Bertulessi per la sua preparazione, anche per la cortesia, è stata gentilissima oggi, le abbiamo chiesto meno tempo oggi. Dottoressa Lucia Bertulessi di Abilità, grazie.
1: Grazie a lei per l'opportunità e spero che sia arrivato il messaggio, mi raccomando.
0: Buon lavoro, buon lavoro.
1: Prevenzione.
0: State con noi, fra poco si parla di fiato ai libri.
2: Radio Alta.
3: Spot, spot. Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Scopri la Yaris Cross da Sarco, Curno, Seriate e Treviglio nei weekend del 20 e del 27 settembre.
6: Da Tanghetti, affari perfetti.
7: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo! Su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
6: Da Tanghetti, affari perfetti.
8: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
9: Nelle tempeste della vita di oggi, esiste un faro capace di dare nuovo senso al quotidiano? Lo scopriremo a Bergamo Incontra, dal 25 al 27 settembre, presso Corus Life. 3 giorni di grandi dialoghi su lavoro, intelligenza artificiale e giustizia,

0: Sono tanti gli argomenti di oggi, avete visto qui a colazione con Radio Alta. Adesso diamo un po' di fiato, diamo un po' di fiato ai libri, anche perché il titolo di questa kermesse culturale è proprio questa, Fiato ai Libri, il festival di teatro, lettura, iniziata già il 10 settembre, terminerà il 5 novembre per questa 21esima edizione. Per parlare di questo, insomma, il direttore artistico, insomma, l'autore di Fiato ai Libri, che è Giorgio Personelli, che è con noi. Buongiorno.
1: Ciao Teo, che bello, tutti gli anni ormai appuntamento fisso.
0: Ormai
1: esatto.
0: Ma ormai tu sei anche un personaggio di Bergamo TV, io vedo i tuoi spot in onda, sei un personaggio.
1: Sì, questa è un'idea secondo me bellissima che abbiamo avuto assieme noi e voi di Bergamo TV, cioè di rendere ancora più pop un festival di letture, quindi di libri, di biblioteche, di letterature, che è già pop di suo.
0: Sì.
1: E quindi andare in televisione, venire alla radio contribuisce,
0: piace,
1: a questa cosa.
0: Ti piace, poi tu ci metti tanto entusiasmo, insomma, da questo. Voi avete già iniziato, no?
1: Abbiamo iniziato il 10 settembre.
0: Come sta andando?
1: Guarda, incredibile. Quindi abbiamo avuto serate da 400 persone. Eravamo nel chiostro dell'abbazia di San Paolo sabato scorso, l'abbiamo riempito. Sabato eravamo al castello di Castelli Calepio, con una roba fantastica tra Ballard e Joy Division, e abbiamo riempito il cortile del castello. Cioè, incredibile.
0: Guarda, la risposta... questa commistione fra musica
1: sì. Per rendere sempre più pop il nostro festival, noi cerchiamo questo dialogo tra linguaggi.
0: Senti, una particolarità, anche perché tu, ti ringrazio, hai portato anche la locandina, cioè ogni anno lui è veramente un qualcosa di entusiasmante.
1: Grazie.
0: Almeno per quanto riguarda i libri. Io sono un lettore, te l'ho detto, molto bradipo, cioè sono abbastanza lento, mi piace leggere quando sono tranquillo mentalmente, io non riesco a leggere se ho altri pensieri.
1: Come dovrebbe essere, Teo?
0: Come dovrebbe essere?
1: Ecco, la lettura è lettura profonda.
0: Non leggo tanti, però da quando io ti ho ospitato in questi anni, da quando c'è Fiato ai Libri, ecco, cerco quantomeno di avvicinarmi di più alla lettura. Io questo volevo chiederti, ma se un libro che magari è stato consigliato da Giorgio Personelli o dai tuoi ospiti non piace, cosa deve fare uno?
1: Perché si abbandona? Certo.
0: Io mi sento sempre in imbarazzo.
1: Assolutamente. No, assolutamente. Secondo me bisogna essere molto radicali.
0: Ah.
1: Nel senso che la lettura è mille cose, una di queste è il piacere. E se te non stai provando piacere, giustamente abbandoni.
0: Ecco, ma tu che sei del mestiere, quindi conosci questi scrittori, se ti danno un libro che magari è stato ospitato nella tua rassegna e a te non piace, glielo dici?
1: Allora, Fiato ai Libri fa le letture sceniche, per cui scegliamo noi. Il palinsesto, okay, il cartellone lo scegliamo noi.
0: Non viene scelto sa già che...
1: Chi non viene scelto, sì, chi non entra in Fiato ai Libri è perché secondo me non è, magari il libro è anche molto bello, ma non è adatto ad essere letto a un pubblico numeroso ad alta voce. Io sono abbastanza sincero, so essere diplomatico, però
0: con le giuste parole.
1: Però si capisce se un libro mi piace o non mi piace. Sì, questo si capisce.
0: Il libro che tu senti di consigliare oggi a chi ci sta seguendo, un libro veramente che non potete perdere, è uno degli ultimi libri.
1: Allora, io ovviamente leggo praticamente solo per lavoro, quindi non leggo più
0: per
1: solo
0: piacere.
1: Poi leggo per piacere, ma in seconda battuta, in prima battuta. Ma io vi consiglio questo libro che è bellissimo, non tanto conosciuto, che è la somma e il totale di questo preciso momento, che è già un titolo bellissimo. Che è un libro di Don Robertson, ma in particolare di Don Robertson consiglio a tutti Paradise Fall, che non è nel nostro palinsesto, ma nel nostro cartellone, ma è un libro fantastico. Se volete capire l'America di oggi, secondo me, leggete Paradise Fall, un libro stupendo.
0: Quindi riesci a comprendere quello che sta accadendo
1: sì.
0: Anche nella geopolitica.
1: Che parla proprio della genesi della civiltà degli Stati Uniti.
0: Ecco,
1: sì.
0: Questa è l'apertura mentale che ti può dare
1: assolutamente.
0: Un libro, è un'apertura straordinaria. Siccome avevo pochissimo tempo, Giorgio, sai che cosa facciamo? Poi io ti invito ancora.
1: Ah, dai, volentieri.
0: Ecco qua, colazione con Radio Alta. Siamo in questa settimana, o comunque in questi giorni, senza ricordare tutto il programma, anche perché poi se voi cercate Fiato ai Libri c'è il sito, poi lo vedete su Bergamo TV.
1: I social, abbiamo tutto quello che serve.
0: Avete modo di sapere. C'è qualcosa che vuoi segnalarci per questo fine settimana?
1: Allora, settimana, quattro appuntamenti. due cose in particolare: o il più grande uomo scimmia del Pleistocene, che è una cosa divertentissima, una lettura veramente divertente per tutti, super pop, e siamo venerdì a Luzzana, oppure sabato facciamo questa cosa, anche questa super pop, incrociamo il libro Hamnet, da questo tratto il film che ha vinto anche un premio Oscar, con l'Amleto di Shakespeare. E quindi mescoliamo un'opera contemporanea con un'opera appunto del 600. Esatto. E poi per i bambini Winnie the Pooh, domenica a cenate sopra alle 16.30.
0: Perché Winnie the Pooh è quello che ha dato poi il là ai Pooh.
1: Ai Pooh, e sono i cent'anni della pubblicazione di Winnie the Pooh.
0: Quante volte loro si sono sentiti, ma perché vi chiamate Pooh? C'era appunto Winnie the Pooh. Giorgio, intanto grazie per la tua gentilezza.
1: Oggi grazie a voi.
0: Abbiamo parlato della gentilezza, poi dato che il cartellone è lunghissimo, voi terminate il 5 di novembre, siamo ancora a settembre, quindi
1: sì,
0: abbiamo
1: dai,
0: tempo
1: volentieri
0: per parlare ancora di fiato ai libri, e quindi ci darai altre indicazioni, altre cose importanti per, come dire, avere ossigeno. Noi abbiamo bisogno di ossigeno.
1: Esattamente così.
0: Un libro ti dà questa giusta...
1: Ed è quel tempo lento di cui parlavi prima,
0: Sì, sì, secondo me è importante. Io molte volte sono in difficoltà nel decidere. Ok, leggo questo libro anche perché mi piace poter iniziare un libro e poi deve essere come un film. Devi andare a riposare leggendo quel libro e seguendo quei paragrafi che ti portano ad una, come dire, ad una storia che cui tu non puoi fare a meno. Ecco, la bellezza del libro è proprio quello. Vuoi sapere come va a finire? Ma non devi leggere l'ultima pagina, devi seguirlo. E tra l'altro, ecco, permettimi, magari non è fra i vostri ospiti o sulla vostra linea, quest'estate ho letto un libro bellissimo che mi ha portato in Sicilia, lo voglio salutare. Giuseppe Festa, che ha scritto
1: Mio amico, certo,
0: La pescatrice,
1: certo.
0: Io vi consiglio questo
1: sono d'accordo,
0: questo libro, straordinario. Lui ha una capacità di scrittura
1: fantastico, certo.
0: Mi ha portato in Sicilia, Marettimo e Favignana, ero lì con la Concilla. Lei ha letto questo libro?
1: Sì, perché è mio amico di Predore, lui. Festa,
0: Giuseppe Festa, che tra l'altro verrà qua ospite, quindi parleremo ancora anche della pescatrice e anche dei prossimi libri. Grazie a te,
1: grazie a tutti, fiate lì. Libri, ciao.
0: Ossigeno con i libri, festival di teatro Lettura dal 10 settembre, già in essere fino al 5 di novembre. Questa è la 21ª edizione. Ne abbiamo parlato con Giorgio Personelli. State con noi, fra poco ultima parte di questa straordinaria puntata di Colazione con Radio Alta. Radio
2: Alta. Spot. Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
3: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
2: Questo è Facchi Camini e Stufe.
3: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
2: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
3: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
4: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Scopri la Yaris Cross da Sarco, Curno, Seriate e Treviglio nei weekend del 20 e del 27 settembre.
7: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo. In via Broseta 115 e su loretocarni.it.
8: Pellicceria Castelli, oltre alla vendita, ti offre il servizio di custodia estiva, pulitura, riparazione, rimessa a modello dei tuoi capi di pelliccia, montone e imbottiti con pelo. Inoltre, pellicce di visone provenienti da Spilate scontate del 40%. Pellicceria Castelli si trova a Zanica alle porte di Bergamo. www.pellicceriacastelli.it.
9: Radio Alta, la musica grande.

0: For you, the viewer.
1: Oh, questa è la canzone. Eravamo un po' in difficoltà, devo essere sincero sempre con voi, perché sono queste donnine seminude, no? In costume. Diciamo, se c'è Tajani che segue la trasmissione, ci sega, assolutamente. Già, no, ma come? Era un po' in difficoltà con questa canzone California Girls. Insieme a sto scherzando. Mamma mia. Vabbè, si è anche scusato lui, però il pensiero era quello, gonna lunga, gonna. Potevamo fare anche un sondaggio, cioè, le donne serie hanno le gonne lunghe, quelle non serie hanno le minigonne. Vabbè. Allora, sono le 8:54, questa è colazione con Radio Alta. Vedo un camicione stamattina, vedo il nostro ragioniere.
2: No, questa mattina è camicia, perché stamattina c'è l'apertura della fiera qua, c'è la fiera qua.
1: Quindi elegante, stamattina è elegante, si è vestito elegante.
2: Oggi come in fiera, passate a trovarmi in fiera, passate.
1: Bene, allora ragioniere, andiamo subito alle foto, così abbiamo anche il tempo, perché ci sarà la buona notizia che vuole dare il ragioniere, speriamo che sia davvero buona questa notizia. Cos'è questa? Una pagnotta? Che cos'è? Un biscotto? Non riesco a capire.
2: La mamma lo dice sopra, legge.
1: Devo leggere, aspetta, perché vado a prendere la sua foto, abbia pazienza. Allora, mamma, scusate, ma chi ha morsicato la mia spugnetta per il trucco? Io pensavo fosse un biscotto. Papà, scusa, pensavo fosse un biscotto. Anch'io, vedi? Sembra un biscotto. Io, una famiglia normale, me la meritavo. Questa qua ha lasciato la spugnetta per togliere il trucco, lui pensava fosse un biscotto, l'ha magnata. Ma che schifezza. Vado sull'altra, andiamo sull'altra. Ma io non so, il ragioniere è sparito. Aspetta, perché devo trovare il modo di avere ancora il ragioniere a disposizione. Ecco, l'ho trovato. Credo, non l'ho perso. Non so cosa è successo con WhatsApp.
2: Fa niente.
1: Andiamo sulle notizie. Allora, il biscotto ne abbiamo parlato. Poi questa è un'altra cosa. Mio marito ha ingerito paracetamolo per sbaglio. Cosa posso fare?
2: Il dottore
1: risponde: gli faccia venire il mal di testa, così il farmaco non andrà sprecato. È bellissimo. Poi altra immagine, altra foto. Questa
2: ha messo i pannelli solari.
1: Ma sai che molte volte ci ho pensato anch'io. Cioè, ma adesso per quale motivo io non posso farmi così una veranda con i pannelli solari? Lui si è fatto sul balcone, ha messo 1, 2, 3, 4, 5 pannelli solari, ne ha lasciato uno libero così l'apertura. Così. Però ha realizzato la sua veranda. Oh. Giusto, si può fare. È al secondo piano, secondo o terzo piano di questo palazzo. Bene, poi ce n'è un'altra? Auguri, facciamo gli auguri
2: Lucrezia,
1: a lui. Lucrezia, un passo in più verso la tomba.
2: Bene, grazie.
1: Che bel messaggio. Questo è un bellissimo messaggio. Va bene, ragioniere, dai, chiudiamo con la buona notizia. Ecco.
2: La buona notizia è notizia.
1: Guarda, c'è la musichetta, aspetti, perché c'è la musichetta. Ecco, la musichetta della buona notizia. Dai, dica.
2: Allora, buona notizia, ieri è stato presentato l'altro giorno Sanremo, no? Sa che Sanremo.
1: Sì.
2: Questa buona notizia, che la prendo dal Fatto Quotidiano, quindi viene da una. Che ci saranno i 24 vighi in gara. Però la bella notizia è che De Martino ha detto: al massimo ha letto in un'ora umana.
1: Un'ora umana, quindi si va a dormire all'una e un minuto.
2: Massimo Luna.
1: Bene, stiamo sperando che ci sia musica, sperando che ci sia buona musica, quanto
2: esatto,
1: meno.
2: Esatto, i 24 quindi, tutto, però ha detto lui a un certo orario.
1: All'una?
2: Ha scritto.
1: Chiunque canti all'una viene segato.
2: Chiudiamo, come noi che dobbiamo chiudere adesso.
1: Grazie.
2: Per gli appassionati saremo come siamo noi, quindi noi a Luna siamo
1: a posto. Bella notizia. Poi sono contento che l'abbia presa dal Fatto Quotidiano. Grazie, ciao Beppe. A domani anche con buone, se ne avete di buone notizie, speditecele, cioè, fatecelo sapere. Grazie, mamma mia, ma che puntata oggi, molto molto ricca, e sono contento anche del vostro affetto, di aver partecipato, di aver salutato Yuri, Marzia e Pietro. Vi abbraccio, questi ragazzi splendidi. Sabato vi aspettiamo a Branzi, perché c'è questa giornata. Dai, muovetevi. Sabato siamo lì e vogliamo salutarli. E poi grazie alla dottoressa Lucia Bertulessi, grazie anche a Giorgio Personelli, grazie a Claudio Castelli, grazie a voi, grazie a tutti, grazie a tutti. Io sono Teo Mangione, state con noi con Radio Alta, con Bergamo TV. Ci sentiamo domani mattina. Poi vi ricordo che Micaela torna la prossima settimana, domani mattina alle 7. Solo qui, colazione con Radio Alta e Bergamo TV. Vi aspetto. Ciao.
0: Radio Alta. Sono le 8 e 59 minuti. Bergamo Ora. In collaborazione con l'ecodibergamo.it.
1: I BRT in 7 giorni, 34.000 passeggeri, la direttrice Donato, al lavoro sul traffico, questi sono i dati, con all'inizio delle scuole utenti saliti del 71%, lunedì picco di oltre 6.300, il direttore generale di ATB dice consapevoli dell'impatto dell'opera, previste migliorie sui semafori, e poi ne parleremo ancora a colazione con la Radio Alta. Classi spopolate da Bergamo, lettera al ministro, valutare le deroghe. Gafforelli che scrivono a Valditara, rivedere i minimi per le prime e a tutela di un presidio. Ancora in prima pagina, bassa bergamasca, qua torniamo alla cronaca, coltella l'ex compagna davanti al figlio, lui è arrestato, la donna è gravissima, l'uomo, un 31enne, ha usato un paio di forbici, l'accusa è di tentato omicidio, l'aggressione commessa con il figlio di 4 anni, presente la madre, è ancora in terapia intensiva. La fede parli alla vita delle persone, il vescovo Beschi alla presentazione del bilancio di missione, positivo che si effettui una verifica nel documento, i numeri, le azioni, le opere, segno compiuto nell'ambito delle 4 terre esistenziali. E poi andiamo a aggiornare la pagina, vediamo se ci sono altre notizie. Qui si parla di Orio al serio, dell'aeroporto, confronto in aula, Sanga sia alla crescita ma non ad ogni costo, la sindaca Carnevali, trovare l'equilibrio. Il presidente di Sacbo ha presentato il master plan, uno strumento per governare lo sviluppo, dissensi invece tra i comitati presenti. Il traffico, andiamo a vedere in A4, si viaggia al momento regolarmente verso Milano, se non con questo rallentamento che c'è all'altezza di Trezzo sull'Adda, ma la linea è arancione verso Milano, bene invece direzione opposta verso Venezia, bene anche sulla Villa d'Almei d'Almine, anche sull'asse 470, Paltriniano e Mugazzone, vediamo che ci sono pochi rallentamenti, così anche in Valcavallina. Segnaliamo invece sulla 671, dopo la galleria Montenegrone all'intersezione della 42 e anche della 671, c'è segnalazione verso Bergamo di incidente, e qui vediamo delle code che partono già dal Bano Sant'Alessandro, quindi sull'asse 671 verso Bergamo. Il meteo invece per le prossime ore, giornate in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge e la temperatura massima registrata sarà di 22 gradi. 9, 2 minuti, 22 secondi, aggiornamenti più tardi, a mezzogiorno in contemporanea televisiva con Bergamo TG, ore 12 e alle 13.
0: Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it. Spot, spot. Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiamala Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, dottor Legno resta.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Attiv, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Attiv è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
4: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
5: Buoni? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
4: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
5: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
7: Radio Alta.

violenza vive, forse a quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto.

In Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, firmata da Raff, Laura Pausini apre una pagina profondamente emotiva del suo nuovo percorso artistico. La produzione di Paolo Carta costruisce un ambiente sonoro elegante, dove archi e dettagli elettronici accompagnano una voce che racconta distanza, fragilità e desiderio di ritrovarsi. Ogni frase sembra arrivare da un luogo intimo, come se la canzone fosse una lettera scritta nel silenzio, con la maturità di chi ha attraversato molte vite e molte verità. Per nuovi suoni su Radio Alta, Laura Pausini, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: c'è.
1: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Spot, spot.
2: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
3: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
2: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
3: Scopri di più su lafonteshatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Scopri la Yaris Cross da Sarco, Curno, Seriate e Treviglio nei weekend del 20 e del 27 settembre. Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20.30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la Mega Lotteria. In palio, un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18.30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
1: Radio Alta, il radiogiornale.
6: Buongiorno da Antonella Mitola. Show di Trump all'Assemblea delle Nazioni Unite, mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata, esordisce il tycoon e poi avverte Teheran. Sono convinto che farà un accordo o lo annienterò, dice, rivelando colloqui fra Stati Uniti e Iran a margine dell'Assemblea. Ma i militari di Teheran replicano, pronti a infliggere colpi devastanti. Da Trump anche un messaggio a Putin davanti a Zelensky, metta fine alla guerra, e poi Cuba è uno stato fallito e bolla come allarmismo. Inutili, una bufala, gli allarmi sull'intelligenza artificiale. E dall'Assemblea dell'ONU parole dure sul Medio Oriente, dal segretario generale Guterres, che evoca il rischio di una pulizia etnica a Gaza. Vergogniamoci per la situazione nella striscia, dice il presidente francese Macron. La replica di Netanyahu, parole grottesche. In Ucraina ancora raid russi nella notte, colpiti magazzini e distributori di benzina a Kiev, ferite 7 persone a Izium. Il presidente Zelensky dalle Nazioni Unite, incontrando in un bilaterale il presidente Trump, si è detto pronto al cessate il fuoco sugli obiettivi energetici e ha espresso la speranza che gli Stati Uniti riescano a portare la Russia al tavolo negoziale. Ancora la scuola al centro del dibattito politico, la premier Meloni rivendica la scelta di contingentare il numero degli studenti non italiani in classe, tira in ballo il presidente della Repubblica Mattarella. Da ministro, ricorda Meloni, redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula, dal colle nessun commento, l'opposizione all'attacco, Meloni non ha il senso dello Stato, dice la segretaria del PD Schlein. Ancora un morto sul lavoro, è accaduto nella notte al Colosseo a Roma, intorno alla mezzanotte un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti, addetto ai lavori di installazione in quota di un nuovo impianto di illuminazione, è caduto da un'altezza di circa 10 metri. Inutili tentativi di rianimazione. In segno di lutto il Colosseo ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata odierna il settore del secondo ordine in cui è avvenuto l'incidente. E un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino dopo che ieri mattina era stato investito da un'auto mentre andava a scuola in bicicletta su corso Regina Margherita. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Il piccolo era arrivato in arresto cardiaco. Dopo l'incidente il conducente dell'auto si era subito fermato. Stellantis, Samira Fiori torna alla cassa integrazione dal 19 al 30 ottobre, il 19esimo anno di stop produttivo, dice la FIOM di Torino. Il ricorso alla cassa integrazione è sulla linea della 500 elettrica e ibrida. L'azienda parla di situazione complessa nonostante gli investimenti. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: La musica grande, Radio Alta, la musica grande. Radio Alta, Alta Play Yesterday, gli anni Ottanta.
3: Alta Play Yesterday.
2: La musica.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. La musica grande. Radio Alta.
3: Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: Kamrad torna con Love Sober, un singolo che mescola pop elettronico e scrittura diretta, raccontando la lucidità che arriva quando si sceglie di restare presenti. La produzione, firmata da Jonas Marquardt, punta su beat puliti e un arrangiamento essenziale che mette in risalto la voce e l'emotività del brano. Un nuovo capitolo che conferma la crescita dell'artista tedesco. Per nuovi suoni su Radio Alta, Kamrad, Love Sober. Yeah!

0: Spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
3: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
2: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero.

Quando la musica scrive la storia. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: la musica grande. Radio Alta, Alta
1: Play Today. Nuovi suoni. Noah Kahan torna in radio con Orbiter, il nuovo brano tratto dalla versione deluxe di The Great Divide. Prodotto insieme a Daron Dessner, Orbiter fonde

folk e introspezione, in una riflessione sul cambiamento, sull'equilibrio e sui legami che ci tengono in orbita. Il singolo arriva mentre Noah Kahan registra Sold Out negli stadi del The Great Divide World Tour. Con 4 serate da record al Fenway Park e oltre 150.000 spettatori attesi. Per nuovi suoni su Radio Alta, Noah Kahan, Orbite.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
0: Buoni? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
0: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
1: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
0: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
3: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
4: Nelle tempeste della vita di oggi esiste un faro capace di dare nuovo senso.

0: completo su bergamoincontra.com.
1: Radio Alta, il radiogiornale.
2: Buongiorno da Antonella Mitola. In Ucraina, attacco russo contro una nave mercantile nel porto di Odessa, nel sud del paese, ha provocato la morte del comandante, secondo le autorità ucraine. Colpiti nella notte anche magazzini e distributori di benzina a Kiev, ferite 7 persone a Izium. Il presidente Zelensky all'ONU, incontrando in un bilaterale il presidente americano Trump, si è detto pronto a un cessate il fuoco sugli obiettivi energetici e ha espresso la speranza che gli Stati Uniti riescano a portare la Russia al tavolo negoziale. Oggi Zelensky parlerà all'assemblea dell'ONU a New York. Uno studente di 14 anni di Lamezia Terme avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello contro la docente di italiano, organizzando l'azione su un gruppo Telegram. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. Il tentativo sarebbe stato sventato dai carabinieri, che hanno intercettato i messaggi online. Ancora un morto sul lavoro, è accaduto nella notte al Colosseo a Roma. Intorno alla mezzanotte, un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti, addetto ai lavori di installazione di una quota di un nuovo impianto di illuminazione, è caduto da un'altezza di 10 metri. Inutili tentativi di rianimarlo. In segno di lutto, il Colosseo ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata odierna, settore del secondo ordine in cui è avvenuto l'incidente. Maxi operazione contro un traffico di migranti irregolari in Europa, un'operazione congiunta con Europol tra Italia, Spagna, Austria e Gran Bretagna. Arresti, perquisizioni e sequestri all'alba a Bologna. Secondo gli inquirenti, l'organizzazione aveva messo in atto un meccanismo illegale finalizzato a consentire l'arrivo illegale di migranti, instradandoli in particolare verso il Regno Unito. Lo stato dei cambiamenti climatici globali è sempre più preoccupante.
3: Il clima è un disastro e da ogni parte del pianeta arrivano scene di guerra. Tanto che in Perù l'esercito, insieme a truppe da Cile e Stati Uniti, ha tenuto una grande esercitazione su una spiaggia simulando la catastrofe scatenata da El Niño, fenomeno climatico che periodicamente scalda le acque del Pacifico, innescando inondazioni, siccità, tempeste in tutto il pianeta. Ma secondo gli esperti, quest'anno sarà particolarmente violento. Secondo il rapporto annuale dell'Istituto di Potsdam, Germania, oltre al clima sono stati superati i limiti per quanto riguarda biodiversità, consumo del suolo, ciclo dell'acqua dolce, plastica, acidificazione degli oceani. Restano nella norma solo lo strato di ozono e la quantità di particelle nell'aria. Ma che tiri una brutta aria, lo avvertiamo tutti. Marco Burini, Nina Lo Studio.
2: Sciopero degli avvocati a Milano. Da oggi fino al 29 settembre l'Unione Camere Penali Italiane ha proclamato l'astensione dall'udienza per protestare contro la violazione del diritto di difesa e la segretezza dei colloqui fra detenuti e legali. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: Spot, spot. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
9: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
1: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.
10: Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 2000.

0: Spot. Spot.
1: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
3: Radio Alta, la musica grande.
4: Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capaci di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

0: Radio Alta. Sono le 10:59.
1: Spot, spot.
2: Nuova vita al tuo bagno con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto Bergamo e Cremosano Crema.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta.
6: Alta Play Yesterday, anni 70.

Gianna Nannini torna con Meraviglioso errore, nuovo singolo del progetto Gianna Gold. Una storia d'amore intensa e imperfetta, scritta dalla stessa Gianna insieme a Bruno Risas e Di Martino, con l'orchestra sinfonica registrata a Londra e il mixaggio di Manny Marroquin, vincitore di 14 Grammy. Per nuovi suoni su Radio Alta, Gianna Nannini, Meraviglioso errore. Siamo

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
3: Nelle tempeste della vita di oggi esiste un faro capace di dare nuovo senso al quotidiano? Lo scopriremo a Bergamo Incontra dal 25 al 27 settembre presso Corus Life. 3 giorni di grandi dialoghi sul lavoro, intelligenza artificiale e giustizia,

0: Programma completo su bergamoincontra.com.
1: Radio Alta, il radiogiornale.
2: Buongiorno da Antonella Mitola. Ancora massicci attacchi russi sull'Ucraina. Kiev ha sospeso il servizio ferroviario urbano a causa di un attacco di droni sulla capitale. Incendi in diversi quartieri, distrutti anche due distributori di benzina. Nel porto di Odessa un raid russo contro una nave mercantile ha provocato la morte del comandante, riferiscono le autorità locali. Il presidente Zelensky all'ONU, incontrando ieri in un bilaterale il presidente americano Trump, si è detto pronto al cessate il fuoco sugli obiettivi energetici, ha espresso la speranza che gli Stati Uniti riescano a portare la Russia al tavolo negoziale. Oggi è previsto l'intervento di Zelensky all'Assemblea dell'ONU e a margine è previsto un incontro fra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio. In Medio Oriente un drone di ricognizione armato saudita è stato abbattuto sopra la città di Al-Muka, nella provincia di Taiz, sulla costa occidentale dello Yemen, lo riferisce il portavoce militare degli Houthi, ribelli filo iraniani. Ieri Trump, parlando all'Assemblea dell'ONU, ha minacciato Teheran. Sono convinto che farà un accordo o lo annienterò, ha detto il tycoon, rivelando colloqui Stati Uniti e Iran a margine dell'Assemblea. Ma i militari di Teheran hanno replicato, pronti a infliggere colpi devastanti. Per diventare autentico progresso umano, cioè di tutto l'uomo e di tutti gli uomini, il progresso tecnico e scientifico deve essere animato e orientato dalla carità. Solo così potrà essere posto sempre a difesa della dignità dell'uomo e promuovere le condizioni di vita di tutti, specialmente dei più svantaggiati. Lo ha detto il Papa al termine della catechesi dell'udienza di oggi, dedicata ancora una volta alla Gaudium et Spes. Tragico incidente sul lavoro al Colosseo di Roma questa notte. Un operaio di 22 anni è morto cadendo da un'impalcatura. Andrea Moretti era specializzato nei lavori in fune in quota ed è precipitato per 10 metri. Stava lavorando alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Inutili i soccorsi, la magistratura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. In segno di lutto, l'area archeologica ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata odierna il settore del secondo ordine in cui è avvenuto il tragico incidente. Uno studente di 14 anni di Lamezia Terme avrebbe pianificato l'aggressione con un coltello contro la sua docente di italiano, organizzando l'azione su un gruppo Telegram. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. Il tentativo sarebbe stato sventato dai carabinieri che hanno intercettato i messaggi online. Maxi operazione contro il traffico di migranti irregolari in Europa, un'operazione congiunta con l'Europol fra Italia, Spagna, Austria e Gran Bretagna. Arresti e perquisizioni a Bologna. Secondo gli inquirenti, l'organizzazione aveva messo in atto un meccanismo illegale finalizzato a consentire l'arrivo illegale di migranti, instradandoli in particolare verso il Regno Unito. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
8: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
1: Radio Alta, la musica grande.
9: Radio Alta.
1: Alta Play Yesterday. gli anni 80.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
0: Buoni? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
0: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
1: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
0: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
3: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
4: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
3: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
4: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Scopri la Yaris Cross da Sarco, Curno, Seriate e Treviglio nei weekend del 20 e del 27 settembre.
0: Radio Alta. La musica grande.

0: esplode l'energia di Sienna Spyro con Great Expectation. Un singolo vibrante costruito su beat elettronici e una produzione tagliente firmata Liam Carter, con il mix di Elena Marlow che spinge il suono dritto in avanti. Un'anticipazione potente del nuovo album pensata per chi ama le atmosfere indie pop più audaci. Per nuovi suoni su Radio Alta, Sienna Spyro, Great Expectation.
1: In my

0: compagna italiana di 35 anni con almeno una decina di forbiciate in casa davanti al figlioletto. La donna è gravissima, lui è arrestato dai carabinieri di Treviglio, aveva il divieto di avvicinarsi al piccolo, ma era entrato in casa. La mappa del piano asfalti, ma in centro buche e crepe, avanti con le asfaltature senza trascurare i quartieri periferici, ma nel centro città restano marciapiedi e strade pericolose a rischio caduta per i pedoni. Le risorse sono insufficienti a coprire tutte le necessità, si va dunque per priorità. La salute è un lusso, 6 euro su 100 per spesa sanitaria. I primi dati del CAF CISL sui modelli 730 rivelano l'impatto dell'inflazione sul bene primario. Il 6% del reddito va in visite e farmaci, un salasso per le famiglie. I numeri, le azioni e le opere, il segno diocesi di bilancio di missione 2025 è stato presentato al centro congressi Giovanni XXIII di Bergamo, racconta l'impegno la diocesano articolato in quelle che sono identificate come le terre esistenziali, famiglia ed educazione, vita sociale e mondialità, prossimità e cura, cultura e comunicazione. Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura del telegiornale La Cronaca, tenta di uccidere la ex a coltellate davanti al figlio. Lui è stato arrestato e lei è gravissima.
1: È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Ha cercato di ammazzare a forbiciate la ex compagna madre di suo figlio. Un marocchino 31enne è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Urgnano che sono intervenuti nell'abitazione della bassa bergamasca dove la donna 35enne italiana vive con il piccolo di 4 anni che purtroppo ha assistito a tutta la scena terribile. E sono state proprio le urla del bimbo ad attirare sul pianerottolo la vicina di casa che si è avvicinata alla porta di vetro e ha chiesto al piccolo di aprire quella porta. Fortunatamente il bambino lo ha fatto e la donna lo ha prelevato e portato in casa sua, al sicuro. Sono però gravissime le condizioni della mamma colpita al collo, al petto, alle spalle e al torace. Un fendente ha sfiorato la giugulare, ha una perforazione polmonare e dopo l'arrivo al Papa Giovanni le sue condizioni sono drammaticamente peggiorate e in terapia intensiva, in pericolo di vita. Per aggredire la ex, l'uomo ha preso delle forbicioni da sarto, le ha divise in due, forse addirittura svitate e ha usato come pugnale solo una delle due parti. All'arrivo dei sanitari la donna era riversa a terra, all'ingresso l'uomo se ne era andato. Dalle testimonianze dei vicini i carabinieri si sono messi subito alla ricerca dell'ex compagno descritto e riconosciuto da tutti. Oggi moriamo tutti, urlava, domani vado in galera, sentivano urlare i vicini. È stato rintracciato poco dopo, non ha opposto resistenza, era sporco di sangue ed era convinto di averla uccisa. L'arrestato è disoccupato, già indagato per rapina, lesioni personali, spaccio di stupefacenti, fa parte del giro di spacciatori della zona del famigerato boschetto di Cividate ed è colpito da avviso orale. In più l'uomo risultava essere già destinatario di un provvedimento del Tribunale per i minorenni che gli vietava l'avvicinamento ai luoghi frequentati dal figlio minore. È ora in carcere a Bergamo mentre il piccolo è stato affidato ai nonni materni.
0: Cambiamo argomento, parliamo del piano asfalti in città che prosegue, un piano particolarmente impegnativo dal punto di vista economico, ma in centro città ci sono zone davvero con marciapiedi pieni di buche. Nel cuore della città, tra Largo Bortolo Belotti, Via Verdi fino al Parco Suardi, camminare è diventato un esercizio d'equilibrio. Tra marciapiedi sconnessi e manto stradale crepato, le insidie per i pedoni non si contano più. Veri e propri buchi dove basta mettere male un tacco o un bastone per trasformare una passeggiata in una corsa al pronto soccorso.
2: Ovviamente stiamo parlando di una serie di strade, cittadini che sono circa 300 km oltre i marciapiedi, quindi ovviamente cerchiamo di annualmente intervenire sulle situazioni diciamo prioritarie cercando di mantenere un equilibrio tra centro e periferia.
0: È risaputo che la manutenzione delle strade è tra i capitoli più impegnativi per le casse comunali, anche per l'aumento dei prezzi delle materie prime.
2: Il potenziamento, la messa in sicurezza degli accessi pedonali, qui sono 500-700 mila euro. Sono cominciati i primi interventi in via Pasteur, in via Diaz, Francesca Adorna, via 24 maggio, sono 57 interventi che da qui alla primavera prossima mettiamo in campo.
0: Bergamo ha dovuto mettere mano ai portafogli, tra l'altro per interventi urgenti sul fronte delle rogge, ma in centro il rischio cadute resta altissimo. C'è poi il tema del decoro in un salotto cittadino che perde già pezzi commerciali. Ben vengano le zone 30, ma tracciare la nuova segnaletica orizzontale accanto ad un asfalto crepato fa discutere.
2: Via Verdi, cioè, non è programmata per quest'anno, vediamo con le risorse che ci verranno assegnate a fine anno di programmare una serie di interventi per l'estate, primavera, estate e autunno successivo.
0: Il progetto di manutenzione straordinaria, abbattimento delle barriere architettoniche, prosegue nelle vie come Marzabotto, Conca Fiorita, Torretta, Crescenzi, Pinetti, Dasse Spalenga e Zambonate. Nel frattempo la mappa del piano asfaltature mostra cantieri già conclusi in arterie fondamentali come Largo Colle Aperto, Viale Papa Giovanni e via Borgo Palazzo.
2: Interventi di cui vi ho citato, che in parte sono state realizzate e in parte verranno eseguiti nelle prossime settimane, cubano, compreso IVA eccetera, 1.100.000, quindi, come dico sempre, le necessità superano le risorse a disposizione.
0: I prossimi interventi a calendario coinvolgeranno a breve via Petrarca in un orario notturno, via Sottoripa, via Don Luigi Palazzolo e via Bono. Nel frattempo resta il pronto intervento per le situazioni pericolose segnalate.
2: Cittadino singolo, un gruppo di cittadini mi segnala i lavori pubblici o tramite segnala Bergamo questi interventi, cerchiamo di prenderli in carico il prima possibile.
0: Spese mediche, i primi dati appunto delle rilevazioni del 730 del CAF CISR evidenziano davvero un salasso per le famiglie. 6 euro ogni 100 guadagnati finiscono dritti in medicine, visite private e ticket. Un salasso costante per migliaia di famiglie bergamasche si trasforma in un vero e proprio tracollo economico. I primi dati del CAF CISR sui modelli 730 scattano una fotografia impietosa. Le uscite sanitarie crescono di un altro 1,5 milioni di euro, più 1%, ma è l'impatto sul reddito dei singoli a rivelare l'ampiezza dell'emergenza. L'invecchiamento della popolazione spinge la spesa verso l'alto. Gli over 65 rappresentano il 43% di chi porta in detrazione costi sanitari e staccano un assegno medio di quasi 1.500 euro all'anno, l'11% in più rispetto ai contribuenti più giovani. Con le detrazioni medie salite e le deduzioni arrivate ad oltre 5.000 euro, l'inflazione della salute non risparmia nessuna voce del bilancio familiare. I numeri diventano drammatici quando entra in gioco la non autosufficienza. Tra le circa 5.000 persone che deducono spese per disabilità e rette delle RSA, un pubblico con età media di 80 anni e un reddito di 22.000 euro, l'assistenza divora i risparmi di una vita. Il 5% di questi contribuenti spende per curarsi più di quanto dichiara al fisco, sopravvivendo solo grazie ai risparmi accumulati o all'aiuto dei parenti. Per un altro 23% le cure assorbono tra la metà e la totalità del reddito. Vivere la terza età sta diventando un lusso che in troppi non possono più permettersi. Ci colleghiamo con Candida Sonzoni, segretaria della CISL di Bergamo. Buongiorno, ben ritrovata Candida.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Beh, questi dati che ci hai fornito sono davvero molto molto interessanti e purtroppo evidenziano una fatica enorme, insomma, sul fronte appunto dei redditi e soprattutto delle spese sanitarie che sono, almeno dai primi appunto dati che avete riscontrato, aumentati.
3: Sì, appunto. Rileviamo, non è ancora terminata la campagna fiscale, ma siamo agli sgoccioli, questo aumento complessivo di 1,5 milioni di euro delle spese sanitarie sostenute dai nostri contribuenti, dagli iscritti e dalle persone che si sono rivolte al nostro CAF. Però giustamente, come viene messo in evidenza dal servizio, il tema grande è quello delle spese sanitarie di assistenza specifica che riguardano le persone che hanno una disabilità, in modo particolare la non autosufficienza, che è quella che consente di dedurre queste spese anziché detrarle, quindi di avere un recupero fiscale sì più importante, ma comunque spese che gravano in modo non indifferente sul reddito e sulla condizione economica delle famiglie.
0: Ci sono tra questi numeri, ci sono anche le spese diciamo per la badante piuttosto che per l'RSA?
3: Ci sono le spese, qui ci sono le spese per la RSA, quindi la parte sanitaria che è deducibile da parte delle famiglie. Le spese delle badanti sono in altre voci che qui non abbiamo trattato, ma sicuramente saranno per noi ancora un elemento di analisi e di studio. Teniamo presente appunto che spesso dedurre la quota sanitaria delle spese, data anche l'età delle persone, magari può anche riguardare marito e moglie, perché abbiamo anche situazioni concrete di, io uso questa espressione, entrambi i genitori in casa di riposo, e qui allora il reddito veramente viene mangiato, ma vengono anche mangiati i risparmi, perché parliamo per gli ultra ottantenni di un reddito medio di poco più di 20.000 euro, ma un reddito lordo complessivo che quindi può contenere anche le rendite catastali degli immobili maggiorate o comunque secondo l'imponibile IRPEF e le normative, ma anche le tasse. Quindi talvolta, cioè molto spesso, questi redditi qui non sono 20.000, ma sono 15, 16, 17.000 euro disponibili, e tenendo conto che una persona ha anche spese ulteriori oltre quelle della casa di riposo, la situazione diventa veramente veramente più complicata e difficile.
0: Quale riflessione fa quindi il sindacato di fronte anche a questi dati?
3: Ma più di una volta anche il sindacato dei pensionati l'ha ribadito più volte. C'è anche questa ricerca interessante che è stata pubblicata a maggio del 2026, dove viene evidenziato che le rette delle case di riposo sono aumentate mediamente nell'arco degli ultimi 4 anni del 18%. È chiaro che il tema è come si recupera il potere d'acquisto delle pensioni, e quindi stabilire una modalità attraverso la quale garantire il recupero dell'inflazione, ma è chiaro che qui non basta recuperare l'inflazione, è un ragionamento più complessivo che sul sistema di welfare deve essere fatto, che chiama in causa in qualche modo, pur nelle difficoltà, anche i giovani, che devono comunque cominciare a pensare anche a questi aspetti, oltre tutte quelle famiglie che comunque contribuiscono tutt'oggi, giovani o meno giovani, a sostenere le rette delle case di riposo, e non solo delle RSA, delle residenze sanitarie per anziani. Non dimentichiamoci, e lo vediamo dai dati, che abbiamo anche le rette per le residenze delle persone con disabilità, e anche questo hanno una parte importante, così come le quote che vengono pagate per la partecipazione ai CDD o comunque ai centri di assistenza, di accoglienza, ai centri diurni per le persone con disabilità.
0: Candida, un'ultima battuta, quindi stanno aumentando le spese, cioè il rapporto tra la spesa e diciamo il reddito?
3: Allora, per quanto riguarda le spese sanitarie, in realtà in generale rispetto all'anno scorso è aumentato il valore assoluto, ma quota parte percentuale è rimasta più o meno sul 6% ma più vicina al 6. Il tema appunto sono le spese deducibili, quelle che magari pensiamo ci fanno guadagnare di più in termini di risparmio fiscale, ma che in realtà ci costano tantissimo. E i dati di cui abbiamo parlato sono evidenti. Si tenga presente che due terzi delle persone hanno più di 80 anni e il 23% delle persone che hanno queste spese mette in queste spese, impiega in queste spese tra il 50% e il 100% del proprio reddito lordo complessivo. È un tema che deve essere attenzionato e che sicuramente è destinato a diventare ancora più grave con il passare degli anni, col passare del tempo e l'invecchiare della popolazione.
0: Grazie.
3: Perché è bello invecchiare, bisogna però poterlo fare con dignità anche nella malattia, anche
0: Perfetto.
3: Nella disabilità.
0: Grazie a Candida Sonzogni, grazie, come sempre buon lavoro. È stato presentato al Centro Congressi Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

0: chiesa, nella chiesa di Bergamo, durante un anno intero del 2025. Chiaramente il bilancio di missione vuole dare alcune pennellate di quello che si è mosso nella nostra chiesa a tutti i livelli: la diocesi, le comunità ecclesiali territoriali, le parrocchie, ma fino agli oratori, le famiglie, la vita della gente.
1: È positivo che si compia una verifica avvertendo la necessità di soffermarsi, guardare la ricchezza delle nostre iniziative, valutare ed eventualmente correggere, ha spiegato il vescovo Monsignor Francesco Beschi. Uno degli aspetti su cui ci si è interrogati riguarda la contrazione dei numeri relativi a battesimi e matrimoni, che si sono ridotti negli ultimi anni di un terzo, un fenomeno legato anche all'inverno demografico.
2: E poi abbiamo fatto un affondo soprattutto sull'8 per mille, perché ci è sembrato molto importante mettere a conoscenza quelli che sono appunto gli aiuti che arrivano dalla CEI attraverso l'8 per mille, e soprattutto l'8 per mille ovviamente destinato non solo per i sacerdoti, per lo stipendio dei sacerdoti, ma una parte va per le ristrutturazioni delle strutture che ci sono all'interno delle parrocchie, oltre che alla messa in sicurezza di alcune parrocchie quando questo lo chiedono.
1: Nell'ambito famiglia ed educazione sono stati oltre 32.000 i ragazzi coinvolti nella catechesi, con 3.600 catechisti e 600 insegnanti di religione. Per la vita sociale e la mondialità, invece, i numeri descrivono 110 gruppi missionari e 410 missionari bergamaschi nel mondo. La prossimità e la cura hanno potuto contare, per esempio, su oltre 1.500 volontari impegnati a unire cuore e competenza, mentre per quanto riguarda la cultura e la comunicazione sono state ricordate, tra le altre iniziative, le settimane della cultura, con 120 eventi organizzati sul territorio.
3: In prefettura Bergamo è stato sottoscritto un accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e RFI Trenord, i comuni di Bergamo e Seriate e il prefetto Luca Rotondi, per rafforzare la sicurezza nelle aree esterne delle stazioni ferroviarie. Il documento si inserisce nell'ambito del progetto Stazioni Sicure, che punta a prevenire i fenomeni di illegalità a tutela di cittadini, pendolari e lavoratori. L'accordo rientra nella delibera regionale dello scorso 14 settembre, approvata su proposta dell'assessore regionale alla sicurezza La Russa, di concerto con gli assessori Franco Lucente e Claudia Terzi, che destina 40.000 euro ad attività straordinarie degli agenti di polizia locale impegnati nei servizi di controllo e presidio delle aree esterne alle stazioni ferroviarie fino al 31 dicembre del 2026. Un fondo aperto con l'obiettivo di raccogliere risorse per garantire cura, assistenza e accoglienza a minori con gravi patologie o in situazioni di fragilità familiare è stato presentato ieri ed è un impegno condiviso da tre importanti fondazioni del nostro territorio.
1: Tre fondazioni: la Diocesana Angelo Custode, Diaconia della Caritas e Cassa Rurale di Treviglio. Insieme per un nuovo impegno con cui poter rispondere anche dal punto di vista economico alle necessità di cura e accoglienza dei bambini affetti da gravi patologie e disabilità o in situazioni di fragilità familiare. Obiettivo: raccogliere risorse grazie alla costituzione di un fondo aperto.
4: Una modalità nuova per stimolare le persone, gli imprenditori che stanno sul territorio bergamasco, che notoriamente hanno una propensione alla solidarietà, a partecipare a questo fondo che interviene su due ambiti: l'accoglienza dei bambini con disabilità complessa e l'accoglienza di bambini e famiglie in situazioni di marginalità.
1: Da un lato, attenzione focalizzata sui piccoli con delicate patologie e disabilità seguiti a casa Amoris Letizia della Fondazione Angelo Custode a Bergamo, fino a 20 quelli ospitati in quello che sta diventando un punto di riferimento a livello nazionale. Dall'altro, sulle mamme e sui figli, fino a 25, ospitati nella realtà di Sara Casa, esperienza della Caritas diocesana, sempre nel capoluogo, nel quartiere Monterosso.
5: È un accompagnamento, un sostegno che Caritas da tanti anni fa verso delle mamme e dei bimbi e delle bimbe che veramente hanno bisogno di una vicinanza e di una prossimità nostra. Questo fondo ci permette di continuare ad aiutare e sostenere queste famiglie e queste gravi marginalità.
1: È un appello alla condivisione del progetto, alla partecipazione al fondo, quello che le tre fondazioni rivolgono in particolare al mondo economico bergamasco.
6: È un progetto, diremmo così, molto importante proprio.

0: perché coniuga insieme questa capacità di stare dentro un territorio, di leggerne i bisogni e di dare risposte che siano soprattutto costruttive, queste risposte di un'appartenenza in cui questi soggetti rischierebbero di rimanere ai margini della società stessa.
1: Il fondo, che conta su una dotazione iniziale di 40.000 euro, ha preso forma da una sinergia alimentata da un radicato spirito di solidarietà.
2: La dimostrazione che quando si lavora assieme si può avere un effetto moltiplicatore e si può cercare di dare una risposta, mi rendo conto parziale, ma sicuramente importante, alle esigenze di famiglie, in questo caso di famiglie di minori, che hanno veramente bisogno di tutta la nostra attenzione, di tutta la nostra comprensione e del nostro sostegno.
3: Allarme e preoccupazione lanciate dall'ente Bergamaschi del Mondo stanno chiudendo le missioni cattoliche italiane in Svizzera.
4: Una presenza radicata, massiccia, ma che oggi assiste in silenzio alla progressiva scomparsa dei suoi storici punti di riferimento. È la fotografia della comunità italiana in Svizzera, una realtà da oltre 700.000 persone, di cui circa 40.000 d'origine bergamasca, al centro dell'allarme lanciato in questi giorni dall'ente Bergamaschi nel Mondo. Il nodo centrale riguarda il drastico ridimensionamento delle missioni cattoliche italiane, da sempre non solo presidi di fede, ma veri e propri centri di aggregazione, tutela sociale e raccordo culturale. A testimoniare questo cambio d'epoca è Don Egidio Todeschini, da 50 anni missionario tra Svizzera e Liechtenstein e oggi coordinatore nazionale per le strutture cattoliche italiane sul territorio elvetico. Se un secolo fa le missioni operative erano ben 82, oggi ne restano attive 42, animate da una cinquantina di sacerdoti, tre bergamaschi, chiamate a coprire un bacino d'utenza enorme, ma sempre più frammentato. Da ricordare che negli anni 60 in Svizzera fu cappellano dei lavoratori il beato Don Alessandro Dordi e in seguito Monsignor Lino Belotti. Il futuro di queste realtà appare segnato da una rotta obbligata, orientata alla chiusura delle sedi storiche, come nel caso recente di Neuchâtel, o al loro definitivo assorbimento. Le direttive della diocesi elvetica e soprattutto con il calo del numero dei sacerdoti chiedono una diretta integrazione dei connazionali con le parrocchie locali di madrelingua. Tramonta così la stagione delle strutture parallele per fare spazio ad un'azione pastorale integrata che rischia però di recidere quel cordone ombelicale sociale e identitario che per decenni ha unito la terra bergamasca ai suoi emigrati al di là delle Alpi.
3: La Regione Lombardia è la prima in Italia a riconoscere l'obesità come malattia cronica e a stanziare fondi per la cura e la prevenzione.
5: Via libera all'unanimità al Pirellone alla norma regionale che riconosce l'obesità quale malattia cronica e stabilisce interventi di prevenzione e diagnosi precoci, una rete per la presa in carico integrata tra ospedale e territorio e un tavolo regionale permanente con funzioni di coordinamento, monitoraggio epidemiologico della patologia e aggiornamento delle politiche sanitarie. La norma stabilisce anche un finanziamento di oltre 3 milioni di euro nel triennio 2026-2028, suddiviso in due principali linee di intervento. 900.000 euro per le campagne di prevenzione e informazione e poco meno di 2 milioni e mezzo per il rafforzamento dei servizi. Il provvedimento garantisce l'accesso gratuito o ad un prezzo calmierato alle terapie farmacologiche per alcune categorie di pazienti ad elevata fragilità sociale ed economica affetti da obesità. Secondo i dati Istat, in Lombardia oltre 2 milioni e mezzo di persone sono in sovrappeso e più di 880.000 risultano affette da obesità. Una condizione che incide non solo sulla qualità della vita, ma anche sulla stabilità e sulla capacità di risposta del sistema sanitario. L'attuazione della legge e la valutazione degli effetti delle politiche pubbliche oggetto del provvedimento saranno sottoposte ad un sistema di monitoraggio ed analisi degli interventi che verranno illustrati ogni 2 anni con relazione al Consiglio regionale.
3: Ed ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
6: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di giovedì, quando ritroveremo cielo poco o al più parzialmente nuvoloso sulla Lombardia per il passaggio di un po' di variabilità di nuvole medio-alte, ma non foriere di precipitazioni. Temperature minime abbondantemente sotto i 20 gradi, anche 13-14 gradi all'alba, massime invece fino a 25-26 gradi. Andiamo a vedere la provincia di Bergamo, ecco qui una giornata con cielo sereno o a tratti poco nuvoloso per delle velature, delle stratificazioni di passaggio, magari a tratti un po' compatte durante il pomeriggio, però ecco, non prevediamo piogge, tra l'altro con una temperatura massima di 25-26 gradi sulla bassa pianura, invece un po' fresco al primo mattino, all'alba, con minime anche qui sotto i 15-16 gradi. Per quanto riguarda venerdì non succede molto, un po' di variabilità alternata a momenti soleggiati, però appunto prosegue questa fase sostanzialmente stabile. Diamo uno sguardo alla tendenza invece per il weekend, la nuova settimana, di nuovo alta pressione, quindi un weekend soleggiato, con temperature ancora un po' basse al primo mattino, minime anche sotto i 15 gradi, le massime più o meno oscilliamo attorno ai 25 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.
7: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
8: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
9: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
8: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
10: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
8: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
10: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
7: Radio Alta, Bergamo è in onda. Le italiane sono belle, i motivi per amarle. Radio Alta, musica grande.

0: stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next? Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Scopri la Yaris Cross da Sarco, Curno, Seriate e Treviglio nei weekend del 20 e del 27 settembre.
3: La musica grande.
4: Alta Play Today. Nuovi suoni.
1: Lei è Taylor Swift e questo è I Knew It, I Knew You, il nuovo brano scritto per la colonna sonora di Toy Story 5. Una ballata country prodotta insieme a Jack Antonoff e legata al suo ultimo progetto discografico, The Life of a Showgirl. Nel brano tornano chitarre acustiche, armonica e lo storytelling che l'ha resa unica. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I nostri brani preferiti.
1: Fra poco su Radio Alta, Bergamo TG, a cura della redazione di Bergamo TG.

0: Radio Alta. Sono le 12 e 59 minuti. Radio Alta, il radiogiornale di Bergamo.
1: Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura del telegiornale la cronaca attenta di uccidere la ex a coltellate davanti al figlio. Lui è stato arrestato e lei è gravissima.
2: È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Ha cercato di ammazzare a forbiciate la ex compagna madre di suo figlio. Un marocchino 31enne è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Urgnano, che sono intervenuti nell'abitazione della bassa bergamasca, dove la donna 35enne italiana vive con il piccolo di 4 anni che purtroppo ha assistito a tutta la scena terribile. E sono state proprio le urla del bimbo ad attirare sul pianerottolo la vicina di casa, che si è avvicinata alla porta di vetro e ha chiesto al piccolo di aprire quella porta. Fortunatamente il bambino lo ha fatto e la donna lo ha prelevato e portato in casa sua al sicuro. Sono però gravissime le condizioni della mamma, colpita al collo, al petto, alle spalle e al torace. Un fendente ha sfiorato la giugulare, ha una perforazione polmonare e dopo l'arrivo al Papa Giovanni le sue condizioni sono drammaticamente peggiorate e in terapia intensiva, in pericolo di vita. Per aggredire la ex, l'uomo ha preso delle forbicioni da sarto, le ha divise in due, forse addirittura svitate, e ha usato come pugnale solo una delle due parti. All'arrivo dei sanitari la donna era riversa a terra, all'ingresso l'uomo se ne era andato. Dalle testimonianze dei vicini i carabinieri si sono messi subito alla ricerca dell'ex compagno, descritto e riconosciuto da tutti. Oggi moriamo tutti, urlava, domani vado in galera, sentivano urlare i vicini. È stato rintracciato poco dopo, non ha opposto resistenza, era sporco di sangue ed era convinto di averla uccisa. L'arrestato è disoccupato, già indagato per rapina, lesioni personali, spaccio di stupefacenti, fa parte del giro di spacciatori della zona del famigerato boschetto di Cividate ed è colpito da avviso orale. In più l'uomo risultava essere già destinatario di un provvedimento del Tribunale per i minorenni che gli vietava l'avvicinamento ai luoghi frequentati dal figlio minore. È ora in carcere a Bergamo, mentre il piccolo è stato affidato ai nonni materni.
1: Cambiamo argomento, parliamo del piano asfalti in città che prosegue, un piano particolarmente impegnativo dal punto di vista economico, ma in centro città ci sono zone davvero con marciapiedi pieni di buche. Nel cuore della città, tra Largo Bortolo Belotti, Via Verdi fino al Parco Suardi, camminare è diventato un esercizio d'equilibrio. Tra marciapiedi sconnessi e manto stradale crepato, le insidie per i pedoni non si contano più. Veri e propri buchi dove basta mettere male un tacco o un bastone per trasformare una passeggiata in una corsa al pronto soccorso.
3: Ovviamente stiamo parlando di una serie di strade, tracciadini che sono circa 300 km oltre i marciapiedi, quindi ovviamente cerchiamo di annualmente intervenire sulle situazioni diciamo prioritarie, cercando di mantenere un equilibrio tra centro e periferia.
1: È risaputo che la manutenzione delle strade è tra i capitoli più impegnativi per le casse comunali, anche per l'aumento dei prezzi delle materie prime.
3: Potenziamento, la messa in sicurezza degli accessi pedonali, qui sono 500-700 mila euro. Sono cominciati i primi interventi in via Pasteur, in via Diaz, Cadorna, via 24 maggio. Sono 57 interventi che da qui alla primavera prossima mettiamo in campo.
1: Bergamo ha dovuto mettere mano ai portafogli, tra l'altro per interventi urgenti sul fronte delle rogge, ma in centro il rischio cadute resta altissimo. C'è poi il tema del decoro in un salotto cittadino che perde già pezzi commerciali. Ben vengano le zone 30, ma tracciare la nuova segnaletica orizzontale accanto ad un asfalto crepato fa discutere.
3: Via Verdi, cioè, non è programmata per quest'anno, vediamo con le risorse che ci verranno assegnate a fine anno di programmare una serie di interventi per l'estate, primavera, estate e autunno successivo.
1: Il progetto di manutenzione straordinaria, abbattimento delle barriere architettoniche, prosegue nelle vie come Marzabotto, Conca Fiorita, Torretta, Crescenzi, Pinetti, Dasse Spalenga e Zambonate. Nel frattempo la mappa del piano asfaltature mostra cantieri già conclusi in arterie fondamentali come Largo Colle Aperto, Viale Papa Giovanni e via Borgo Palazzo.
3: Interventi di cui vi ho citato, che in parte sono state realizzate e in parte verranno eseguiti nelle prossime settimane, cubano, compreso IVA eccetera, 1.100.000, quindi come dico sempre le necessità superano le risorse a disposizione.
1: I prossimi interventi a calendario coinvolgeranno a breve via Petrarca in orario notturno, via Sottoripa, via Don Luigi Palazzolo e via Bono. Nel frattempo resta il pronto intervento per le situazioni pericolose segnalate.
3: Cittadino singolo, un gruppo di cittadini mi segnala i lavori pubblici o tramite segnala Bergamo questi interventi, cerchiamo di prenderli in carico il prima possibile.
1: Spese mediche, i primi dati appunto delle rilevazioni del 730 del CAF CISL evidenziano davvero un salasso per le famiglie. 6 euro ogni 100 guadagnati finiscono dritti in medicine, visite private e ticket. Un salasso costante per migliaia di famiglie bergamasche si trasforma in un vero e proprio tracollo economico. I primi dati del CAF CISL sui modelli 730 scattano una fotografia impietosa. Le uscite sanitarie crescono di un altro 1,5 milioni di euro, più 1%, ma è l'impatto sul reddito dei singoli a rivelare l'ampiezza dell'emergenza. L'invecchiamento della popolazione spinge la spesa verso l'alto. Gli over 65 rappresentano il 43% di chi porta in detrazione costi sanitari e staccano un assegno medio di quasi 1.500 euro all'anno, l'11% in più rispetto ai contribuenti più giovani. Con le detrazioni medie salite e le deduzioni arrivate ad oltre 5.000 euro, l'inflazione della salute non risparmia nessuna voce del bilancio familiare. I numeri diventano drammatici quando entra in gioco la non autosufficienza. Tra le circa 5.000 persone che deducono spese per disabilità e rette delle RSA, un pubblico con età media di 80 anni e un reddito di 22.000 euro, l'assistenza divora i risparmi di una vita. Il 5% di questi contribuenti spende per curarsi più di quanto dichiara al fisco, sopravvivendo solo grazie ai risparmi accumulati o all'aiuto dei parenti. Per un altro 23% le cure assorbono tra la metà e la totalità del reddito. Vivere la terza età sta diventando un lusso che in troppi non possono più permettersi. È stato presentato al Centro Congressi Papa Giovanni XXIII di Bergamo il bilancio di missione della nostra diocesi. Sentiamo.
4: Il bilancio di missione 2025 racconta numeri, azioni e opere segno realizzate nell'ambito delle quattro terre esistenziali, su cui la diocesi di Bergamo ha scelto di strutturare l'azione pastorale: famiglia ed educazione, vita sociale e mondialità, prossimità e cura, cultura e comunicazione. Rappresenta soprattutto la condivisione dei progetti realizzati nelle 13 comunità ecclesiali territoriali.
5: È molto difficile misurare quello che il Signore ha operato nella sua Chiesa, nella Chiesa di Bergamo, durante un anno intero del 2025. Chiaramente il bilancio di missione vuole dare alcune pennellate di quello che si è mosso nella nostra Chiesa a tutti i livelli: la diocesi, le comunità ecclesiali territoriali, le parrocchie, ma fino agli oratori, le famiglie, la vita della gente.
4: È positivo che si compia una verifica avvertendo la necessità di soffermarsi, guardare la ricchezza delle nostre iniziative, valutare ed eventualmente correggere, ha spiegato il Vescovo Monsignor Francesco Beschi. Uno degli aspetti su cui ci si è interrogati riguarda la contrazione dei numeri relativi a battesimi e matrimoni, che si sono ridotti negli ultimi anni di un terzo, un fenomeno legato anche all'inverno demografico.
6: E poi abbiamo fatto un affondo soprattutto sull'8 per 1000, perché ci è sembrato molto importante mettere a conoscenza quelli che sono appunto gli aiuti che arrivano dalla CEI attraverso l'8 per 1000, e soprattutto l'8 per 1000 ovviamente è destinato non solo per i sacerdoti, per lo stipendio dei sacerdoti, ma una parte va per le ristrutturazioni delle strutture che ci sono all'interno delle parrocchie, oltre che alla messa in sicurezza di alcune parrocchie quando questo lo chiedono.
4: Nell'ambito famiglia ed educazione sono stati oltre 32.000 i ragazzi coinvolti nella catechesi, con 3.600 catechisti e 600 insegnanti di religione. Per la vita sociale e la mondialità, invece, i numeri descrivono 110 gruppi missionari e 410 missionari bergamaschi nel mondo. La prossimità e la cura hanno potuto contare, per esempio, su oltre 1.500 volontari impegnati a unire cuore e competenza, mentre per quanto riguarda la cultura e la comunicazione sono state ricordate, tra le altre iniziative, le settimane della cultura, con 120 eventi organizzati sul territorio.
1: In prefettura Bergamo è stato sottoscritto un accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e RFI Trenord, i comuni di Bergamo e Seriate e il prefetto Luca Rotondi per rafforzare la sicurezza nelle aree esterne delle stazioni ferroviarie. Il documento si inserisce nell'ambito del progetto Stazioni Sicure, che punta a prevenire i fenomeni di illegalità a tutela di cittadini, pendolari e lavoratori. L'accordo rientra nella delibera regionale dello scorso 14 settembre, approvata su proposta dell'assessore regionale alla sicurezza La Russa, di concerto con gli assessori Franco Lucente e Claudia Terzi, che destina 40.000 euro ad attività straordinarie degli agenti di polizia locale impegnati nei servizi di controllo e presidio delle aree esterne alle stazioni ferroviarie fino al 31 dicembre del 2026.
0: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, tutta per Bergamo.
7: Amiche e amici di Bergamo TV e di Radio Alta, buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Mercoledì 23 settembre e oggi il nostro ospite è Fabrizio Carcano del Giorno, al quale do il benvenuto. Ciao Fabrizio.
8: Buongiorno a tutti, buon mercoledì.
7: Buon mercoledì a tutti voi. Insomma, oggi vorrei fare un focus con te sugli arbitri, perché insomma in questa Serie A si è parlato tanto anche del nuovo metodo di arbitrare le partite di Serie A. Pochi rigori è emerso proprio due giorni fa dalla riunione a Lissone tra tecnici e arbitri, che sono stati dati 7 rigori in meno, ma è stato ammesso anche che il fallo di Kalulu su Rowe in Juventus-Atalanta è stato un chiaro errore. Questa ammissione effettivamente va contro tendenza rispetto agli ultimi fatti di cronaca al quale siamo abituati.
8: Sì, ed è anche apprezzabile, perché ovviamente chi è orsato, i vertici arbitrali ammettano stipati 5 errori gravi in 5 giornate di campionato, l'ultimo dei quali appunto quello tra Rowe e Kalulu, è comunque apprezzabile. Dopodiché, guarda, io non so neanche cosa dire, nel senso che tu non eri ancora nata, io ero bambino, ricordo il famoso gol di Turone che decise, annullato alla Roma, che decise uno scudetto a favore della Juve nell'81. Ero presente a Torino, sempre nello stadio diverso in questo caso, nell'episodio di Giuliano Ronaldo che decise lo scudetto per la Juve nel 98. Eravamo insieme a Roma, io e te, mi pare di staccati una fila, quando Bastos fa quel fallo di mano che decide quella finale di Coppa Italia, perché sarebbero stati in 10 la Lazio alla mezz'ora del primo tempo con un rigore per l'Atalanta sullo 0-0. Tutto questo per dire che cosa? Senza citare ovviamente milioni di episodi che vengono in mente a tutti. Anche alcune retrocessioni, mi ricordo nel 99 la Sampdoria che prende un rigore in tempo di recupero e va in B con quel rigore, giusto per dirne una. Non si trova mai la formula esatta. Io faccio mie le parole di Sarri di domenica sera. La formula di lasciare decidere all'arbitro senza la chiamata del VAR, tutto sommato va bene. Poi ci sta che l'arbitro commette un errore come quello di Rowe Kalulu, perché l'arbitro guarda in quel momento la palla, non si accorge che Kalulu sta trattenendo Rowe vistosamente, si gira, vede Rowe cadere, pensa a una simulazione. A me, se questo è il metro delle prossime 33 giornate, che vale per tutti, sta benissimo. Ma non mi sta bene se poi la domenica prima, sabato prima, Kolasinac, e non mi ricordo quale avversario del Cagliari, sono in volo aereo, stanno sgomitando e spallandosi tra di loro, Kolasinac sbanaccia il braccio e tu non fischi il rigore, il Cagliari protesta, il VAR ti chiama e allora a quel punto vai a vedere e dopo un minuto dai il rigore, perché il rigore di Kolasinac, se stiamo all'arbitro dal vivo, non veniva dato. Io non sto a discutere quale dei due fosse più netto, col VAR li davi tutti e due, allora o li do tutti e due o non ne do nessuno dei due, mi fido dell'arbitro. Ecco, spero che poi non succederà, e sia chiaro che questo episodio possa servire per il proseguo del campionato. Poi non succederà, perché domenica prossima, chiunque, in qualunque campo, ci sarà un altro episodio analogo, l'arbitro o non fischierà oppure verrà chiamato al VAR e saremo punto a capo.
7: Esatto, questo sì. Invece del gioco effettivo abbiamo visto anche qui a Bergamo minuti di recupero, soprattutto nei secondi tempi, che sfiorano i 6, 7, 8 minuti. Cosa ne pensi? Insomma, si gioca di più o è un modo di lasciar correre e di dar la sensazione che si giochi per più tempo?
8: Il calcio, ripeto, ha dei problemi atavici come gli arbitraggi, i guardialini, vi dicendo, che ci sono appunto da quando io ho memoria, e anche con una strategia, una tattica, che è quella di perdere tempo Che poi anche lì vorrei capire perché magari quando perdi tempo nel primo tempo nessuno dice niente, nel secondo tempo vabbè, chiaramente diventa diverso. Poi è un'arma a doppio taglio, perché abbiamo visto tante volte squadre venire a Bergamo per 80 minuti a perdere tempo, poi prendono il gol dell'1-0 e si lamentano negli ultimi 10 minuti che non c'è più tempo, quindi un'arma a doppio taglio. Sì, meglio se si gioca di più perché lo spettatore paga per vedere il gioco, però è anche in qualche modo emozione, arrabbiatura o soddisfazione, dipende dai punti di vista del risultato, vedere che il tuo giocatore trova un modo per perdere tempo nel rinvio del portiere, dicendo però comunque sì, bisogna giocare un po' di più. Dopodiché anche qui metterei anche per un limite a certe cose, cioè mi spiego, non vorrei che i tifosi Atalanta mi fraintendessero, il gol di Samardzic col Bologna arriva un minuto dopo il quinto minuto di recupero. Se stabiliamo che sono 5 minuti di recupero, poi non è che diventano 6, poi diventano 7.

0: minuti di recupero che l'arbitro aveva detto dopo il gol di Sulè, impedendo all'Atalanta di provare a giocarsi un'ultima chance per il pareggio. Quindi due situazioni, pro e contro l'Atalanta. Io però in tutti e due i casi metterei una ghigliottina: se si stabilisce tre minuti, sono tre minuti, punto.
1: Assolutamente. Invece Fabrizio, possiamo parlare anche chiaramente di Atalanta, l'avevo già fatto nella giornata di ieri anche con Piero Vailati. Cosa ne pensi di questo inizio? Cinque giornate di campionato, tre sconfitte consecutive, le ultime tre, e le due vittorie iniziali, quella con il Sassuolo e il Bologna. Ringrazio anche la regia per questa grafica. E però Fabrizio, per dovere di cronaca, devo dirti che negli anni non è la partenza più a rilento, no, che abbiamo, a quale abbiamo assistito.
0: Due anni fa, a quest'ora, perdiamo col Como in casa su quella partita del diluvio famosa, e siamo esattamente allo stesso punto, cioè due vinte e tre perse. Persa a Torino, persa con l'Inter, persa col Como.
1: Quindi finita Gasperini con il terzo posto in classifica.
0: Più che quello, finito il girone d'andata, primi in classifica. Ricordiamo quello, primi in classifica, fine il girone d'andata. Praticamente da quella partita arrivò il gol di Samardzic a Bologna e poi da lì 11 vittorie di fila, 15 risultati utili consecutivi. E poi, giustamente lo abbiamo ricordato tutti, anche lunedì sera in trasmissione a tutto Atalanta, la partenza di Gasperini nel 2016 con una squadra diversa, un contesto diverso, tutto quello che vuoi, ma 4 perse su 5. Quindi io sono d'accordissimo con tutta l'analisi che stanno continuando a fare Giuntoli e Sarri, ovvero che lo dicono da luglio, sarebbe stato un inizio difficile. Sarri ha ricordato che a Empoli era ultimo in classifica, che a Napoli aveva 2 punti, credo, dopo 4 partite, e poi a Empoli è andato ai playoff di promozione, è stato promosso in Serie A, e a Napoli è arrivato secondo. Quindi anch'io sono dell'idea che questa squadra ha bisogno di tempo, non solo per il modulo di Sarri, ma per il mondiale che ha portato giocatori stanchi e spompati, Ederson su tutti, a Bergamo, e di Kettler pure. E poi perché, questa è la solita regola che riguarda tutte le squadre, non è possibile che arrivino i giocatori il 31 agosto e debbano performare a settembre in maniera efficace. Mi riferisco a Rowe e a Kessié, ma vale anche per gli altri che hanno inserito giocatori all'ultimo momento e non stanno giocando bene oggettivamente. Quindi questa è una regola di mercato che tutte le squadre stanno contestando ormai, vediamo se poi non cambierà qualcosa. Quindi tu hai delle situazioni oggettive di infortuni anche seri, Yen adesso che sono fuori per 2 mesi, Sulemana che magari non è proprio un protagonista, però comunque lo è, un giocatore che è perso. Quindi hai comunque delle assenze pesanti, hai avuto Christensen fuori un mese praticamente, e oltre al fatto che alcuni come Scalvini hanno avuto anche dei piccoli acciacchi, non sapevi se giocavano o meno da alcune partite, hai questa situazione di chi è tornato al mondiale, e poi hai fatto delle scelte, attenzione che io non contesto e sia chiaro, anche perché poi siete i giocatori che devono andare via, ma delle scelte come quelle di comunque lasciare partire Dimsicchi e De Ron, che hanno tolto dei punti di riferimento nello spogliatoio e anche in campo oggettivamente. Cioè Dimsicchi dietro secondo me avrebbe fatto molto comodo in queste giornate di campionato, poi giustamente lui ha qui la carriera in Arabia e non puoi dire di no. Però ecco, tutto questo ha portato, esattamente come 2 anni fa quando Gasperini inserì Samardzic, Bellanova addirittura, non so se ricordate, comprato dal Torino, la vigilia di Torino-Atalanta, non viene convocato a Torino per evitare contestazioni dei tifosi e tutto, poi vai a Torino e perdi quella partita giocando con Cassa, Manzoni in finale. Insomma, è per dire che tutta la storia è già vista con altri allenatori in altre situazioni. Però dopo la sosta che peraltro non aiuta Sarri, perché ha solo 6 giocatori,
1: esatto,
0: e 3 infortunati e 12-13 con Obrić.
1: Sì, sono 7 di movimento in tutto.
0: Ecco, quindi oggettivamente non puoi fare un allenamento. Lui l'ha detto sabato, saranno allenamenti individuali per cercare di aiutare Gaetano, Bernasconi, Rowe stesso, Ederson che torna con una condizione, poi c'è Zappa Costa,
1: poi c'è Ederson, ecco, però, che resta, c'è Rowe, quindi insomma un giocatore, come ci diceva proprio ieri Piero Vailati, un giocatore per reparto resta, e quindi si può magari lavorare anche su alcuni dettagli.
0: Ma
1: dei
0: allora
1: singoli.
0: I dettagli li fai anche con la Serie C, nel senso che fai giocare la Serie C in allenamento, sono professionisti e quindi hai un modo per allenarti, però non è quello il punto è che comunque un conto è, con tutto rispetto, allenarsi con ragazzi di Serie C, un conto è con Kessié, con Ederson, certo, con Samardzic e gli altri. Il problema è che ci sono anche 4-5 partite di nazionale per questi giocatori, alcuni in altri continenti, c'è il rischio di infortuni soprattutto muscolari.
1: Crociamo le dita, dai.
0: ma il rischio c'è, ma vale anche per, certo, gli altri, sia chiaro, non è che vale solo per l'Atalanta.
1: Cossonou si è fatto male in allenamento, cioè quindi questa lesione alla coscia sinistra se l'è rimediata proprio durante l'allenamento.
0: Sono partite vere, ci sono anche trasferte in giro con gli aerei e tutto, è chiaro che tutti questi giocatori torneranno comunque stanchi.

0: poi bisogna vedere quanti allenamenti avranno fatto e tutto. E questa cosa non aiuta Sarri in questo momento, cioè non avere una possibilità di provare i meccanismi non gli aiuta. Dopodiché ci sono anche altri problemi che Sarri ha elencato, di personalità, di carattere.
1: Non è quello che ti preoccupa di più, nel senso che
0: stavo arrivando a quello.
1: Credo che più che dal punto di vista fisico di reparto, cioè quando lamenta la personalità, Fabrizio, cioè è qualcosa di più importante, cioè una cosa che si fa più fatica ad allenare.
0: Beh, intanto dovrebbe dire la deve fare lui, e poi soprattutto Ederson ha risposto da capitano. Poi ci sono molti giocatori di personalità che hanno vinto anche molto in questi anni, quindi una risposta anche dal capitano è arrivata. Dopodiché io ho massima fiducia in Sarri, perché ha un'esperienza lunghissima, un curriculum vincente, ha vinto lo scudetto a Torino e non era scontato, ha vinto una Coppa Europea col Chelsea, ha fatto delle grandi stagioni a Napoli impostando il ciclo che poi ha portato ai due scudetti. Alla Lazio, una Lazio che è una situazione terrificante, è riuscito a portarla prima in Champions col secondo posto, poi a tenerla in galleggiamento in una situazione veramente difficile. Quindi io di Sarri ho massima fiducia. Detto questo, adesso serve un cambio di passo, come fece Gasperini 10 anni fa dopo la partita, quella giocata a Pescara col Crotone. Dopo 2 anni fa fece il cambio di passo dopo la partita a Bologna col famoso gol di Samardic al 90esimo. Serve un cambio di passo. Arriva al Venezia, arriva al Frosinone, arriva al Parma, hai 3 partite in casa su 5 oggettivamente facili, hai la trasferta a Firenze che non è impossibile, c'è in mezzo la Coppa con il Paphos che non è il Real Madrid, e poi l'Ajax che sia il blasone ma non è comunque la squadra, non è quella di Cruyff, questo è evidente. Quindi
1: però insomma il banco di prova è comunque rischioso, perché se tu poi perdi in casa o pareggi o fai una prestazione non convincente con il Venezia che è fanalino di coda con 0 punti, effettivamente Fabrizio, il campanello d'allarme, però aspettiamo anche quel colpo che serve per switchare, dai. Eccolo qui il programma delle prossime partite.
0: Io non me lo aspetto col Venezia lo colpo per switchare, me lo aspetto un po' di più a filotto, cioè poi c'è il Monza l'ultima, mettiamola così, Monza, Parma, Frosinone, Venezia, Milan, 11-12 punti me li aspetto. E poi magari ci può essere anche la domenica sfortunata in cui ti va tutto storto, però ecco, io mi aspetto 11-12 punti e poi mi aspetto chiaramente 2 risultati positivi in conference, magari anche 2 risultati sul termine tombali, cioè è chiaro che se parti con un 3-0 al Paphos, poi magari facendo il colpo ad Amsterdam, dopodiché mettiamo le altre 4 partite sono amichevoli, diciamocela tutta.
1: E
0: quindi io mi aspetto un po' un colpo di acceleratore. Lunedì sera in trasmissione Malnati mi stuzzicava dicendo: e se è 11° in classifica a metà novembre? Se sarà così in Houston ci sarà un problema, però io confido che invece faccio uno scatto che per esempio un anno fa Juric non riuscì a fare. Juric partì con 9 punti nelle prime 5 giornate, sembrava addirittura un Atalanta veramente da quarto posto, e poi Juric si inceppò con quella pareggita acuta che poi portò alla crisi di novembre con le sconfitte, per poi ricordiamo Juric ne ha perso 2
1: l'apice con il Sassuolo che ha portato appunto all'esonero del tecnico che attualmente
0: su
1: siede
0: cui
1: sulla
0: poi magari su quella partita un giorno potremmo parlare di tante cose, visto anche poi cosa è successo ad alcuni giocatori e che non giocarono quella partita, ma qua mi fermo.
1: Ho veramente 30 secondi, ma vorrei farti commentare i bergamaschi e i giocatori nerazzurri che giocano nella nazionale di Mancini. Sono, pensa un po', 9, perché proprio 2 giorni fa è stato convocato anche Matteo Ruggeri, poi ci sono Scamacca, Carnesecchi, c'è il portiere di Songavazzo in Alta Valle Seriana, Pessina, che attualmente è in forza al Bologna, poi ci sono Scalvini, poi c'è Issa Dombia che adesso è al Norimberga, se non ricordo male, ma cresciuto tra le file dell'Albino Lef, c'è Samuele Ignacio che lo abbiamo conosciuto l'anno scorso per le vicende di cronaca che hanno legato e hanno riguardato appunto il passaggio di questo giocatore in Bundesliga, e poi c'è Alizoma, anche lui Albino Lef, che adesso è in forza al Venezia, se non vado errato.
0: Però lui è lecchese di...
1: Correggimi, però insomma sì, l'abbiamo subito reso bergamasco, e poi c'è Raspadori. Un flash su tutti questi giocatori, insomma la terra bergamasca fa bene, Fabrizio.
0: Beh, aspetta, distinguere un attimo. Sono la terra bergamasca che oggettivamente non riguarda Scamacca, Raspadori, che erano già nazionali prima ed erano già giocatori affermati prima. Carnesecchi, romagnolo, è cresciuto qua, con i valori atalantini. Scalvini, chiaramente, Ruggeri sono ragazzi cresciuti nella cantera, quindi sono proprio canterani doc. Gli altri sono ragazzi che hanno avuto storie diverse. Pessina è andato a Bologna giovanissimo. gli altri sono ragazzi dell'Albino Leffe che sono cresciuti in una, nella seconda squadra provinciale, quindi hanno avuto un altro percorso come all'epoca Andrea Belotti. Sicuramente la terra bergamasca, io non sono bergamasco quindi non parlo mai da bergamasco, ha dato storicamente il giocatore alla nazionale, oppure qui sono cresciuti giocatori come Scirea e Donadoni che magari arrivavano da province limitrofe ma poi hanno scritto la storia della nazionale di calcio, quindi è evidente che c'è un legame storico tra il settore giovanile dell'Atalanta e comunque le province di Bergamo in particolare, e poi delle province limitrofe che hanno sempre dato Brescia, Cremona, giocatori importanti alle nazionali. È una bella soddisfazione per l'Atalanta in primis avere tre canterani, uso il termine puri, cioè Carnesecchi, Scalvini e Ruggeri, e poi giocatori che comunque qui, ripeto, sono arrivati già forti, ma Scamacca qua è diventato un giocatore internazionale,
1: esatto.
0: Un giocatore molto più forte qua. Raspadori è un po' diverso perché ha vinto due scudetti al Napoli, era l'Atletico Madrid, quindi è un giocatore che ho comprato, già fatto e finito. Non aggiungo Maldini perché qui è stato un transito, Maldini di un anno solo, non riuscito bene, però se proprio vogliamo andare a vedere c'è un altro giocatore di proprietà dell'Atalanta, perché è di proprietà dell'Atalanta Maldini,
1: esatto, e sta facendo gran bene in quel di Cagliari,
0: gran bene, ha fatto tre gol, adesso
1: vabbè,
0: ci sentiamo tra due mesi e riparliamo
1: per ora sì. Grazie a Fabrizio Carcano del Giorno per averci fatto compagnia anche in questa puntata di Tutto Atalanta News. Io ringrazio il nostro Gianmarco Facchinetti, il nostro Beppe De Vecchi in regia, ringrazio tutti voi per averci visto ed ascoltato anche sulle frequenze di Radio Alta. Buona giornata a tutti e forza Atalanta.

Ariana Grande torna con una ballad che profuma di fragilità e desiderio. Hate That I Made You Love è un sussurro che diventa abbraccio, voce morbida, melodia avvolgente e quel modo unico di raccontare l'amore quando è troppo grande per stare in una sola emozione. Un brano che accarezza, che confessa, che resta nel cuore come una lettera mai spedita. Su Radio Alta, Ariana Grande, Hate That I Made You Love.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: Tra poco su Radio Alta Rock Style. Rock Style. Il rock come piace a te.
0: Spot, spot.
2: Affari perfetti.
3: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo! Su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.

Radio Alta. Rock style. Il rock come piace a te.

0: La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo. Su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
4: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
3: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
4: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
5: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
0: Radio Alta.

0: Bonjour, pardon.
1: Merci, il nuovo singolo di Céline Dion, scritto insieme alla scena pop francese, con Icar e il produttore Renaud Rébillot. Il brano, già in radio e in digitale, arriva accompagnato da un lyric video e segna un passo importante nel percorso artistico dell'artista, grazie a una produzione elegante e internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Céline Dion, Bonjour, Pardon, Merci.
2: Je ne prends que la couleur que la lumière lui donne. Quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

0: Radio Alta. Sono le 14. Spot, spot. Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Nelle tempeste della vita di oggi esiste un faro capace di dare nuovo senso al quotidiano? Lo scopriremo a Bergamo Incontra dal 25 al 27 settembre presso Corus Life. 3 giorni di grandi dialoghi su lavoro, intelligenza artificiale e giustizia, spettacoli, mostre esperienziali e spazi dedicati a tutta la famiglia. Bergamo Incontra, l'avventura di un incontro che cambia tutto. Ingresso libero. Programma completo su Bergamo.

0: spot.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Scopri la Yaris Cross da Sarco, Curno, Seriate e Treviglio nei weekend del 20 e del 27 settembre.
3: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
4: Buoni? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
3: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
4: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
0: Radio Alta, la musica grande.
6: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
7: In Still, Karol G e Bruno Mars intrecciano due mondi: la sensibilità latina di lei e l'eleganza soul di lui. Il brano nasce come una confessione a cuore aperto, dove la produzione di Derek Whitmore costruisce un ambiente intimo, fatto di dettagli, silenzi e piccoli gesti che raccontano più delle parole. Mars firma gli arrangiamenti vocali, portando la canzone in una dimensione calda e cinematografica, mentre Karol G aggiunge quella luce emotiva che la contraddistingue. Un incontro artistico che parla di presenza, di cura, di ciò che resta. Per nuovi suoni su Radio Alta, Karol G e Bruno Mars, Still.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.

0: Jackpot.
1: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
2: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
3: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
2: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
3: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
4: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento. We'll be right back.

Con Man of the House, Sky Newman racconta una storia che parte da lontano. Il peso delle responsabilità, le scelte che formano un carattere, la forza silenziosa che tiene insieme una famiglia. La produzione di Caleb Rivers scolpisce ogni parola, mentre la scrittura di Jade Holloway porta il brano in una dimensione intima e potente. Un singolo che anticipa un album pieno di verità e di vita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Sky Newman, Man of the House.

0: Radio Alta. Sono le 15. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Cronaca attenta di uccidere la ex a coltellate davanti al figlio. Lui è stato arrestato e lei è gravissima.
2: È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Ha cercato di ammazzare a forbiciate la ex compagna madre di suo figlio. Un marocchino 31enne è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Urgnano che sono intervenuti nell'abitazione della bassa bergamasca dove la donna 35enne italiana vive con il piccolo di 4 anni che purtroppo ha assistito a tutta la scena terribile. E sono stati proprio le urla del bimbo ad attirare sul pianerottolo la vicina di casa che si è avvicinata alla porta di vetro e ha chiesto al piccolo di aprire quella porta. Fortunatamente il bambino lo ha fatto e la donna lo ha prelevato e portato in casa sua al sicuro. Sono però gravissime le condizioni della mamma, colpita al collo, al petto, alle spalle e al torace. Un fendente ha sfiorato la giugulare, ha una perforazione polmonare e dopo l'arrivo al Papa Giovanni le sue condizioni sono drammaticamente peggiorate e in terapia intensiva, in pericolo di vita. Per aggredire la ex, l'uomo ha preso delle forbicioni da sarto, le ha divise in due, forse addirittura svitate, e ha usato come pugnale solo una delle due parti. All'arrivo dei sanitari la donna era riversa a terra, all'ingresso l'uomo se ne era andato. Dalle testimonianze dei vicini, i carabinieri si sono messi subito alla ricerca dell'ex compagno, descritto e riconosciuto da tutti. Oggi moriamo tutti, urlava, domani vado in galera, sentivano urlare i vicini. È stato rintracciato poco dopo, non ha opposto resistenza, era sporco di sangue ed era convinto di averla uccisa. L'arrestato è disoccupato, già indagato per rapina, lesioni personali, spaccio di stupefacenti, fa parte del giro di spacciatori della zona del famigerato boschetto di Cividate ed è colpito da avviso orale. In più, l'uomo risultava essere già destinatario di un provvedimento del Tribunale per i minorenni che gli vietava l'avvicinamento ai luoghi frequentati dal figlio minore. E ora in carcere a Bergamo, mentre il piccolo è stato affidato ai nonni materni.
1: Parliamo del piano asfalti in città che prosegue, un piano particolarmente impegnativo dal punto di vista economico, ma in centro città ci sono zone davvero con marciapiedi pieni di buche. Nel cuore della città, tra Largo Bortolo Belotti, Via Verdi fino al Parco Suardi, camminare è diventato un esercizio d'equilibrio. Tra marciapiedi sconnessi e manto stradale crepato, le insidie per i pedoni non si contano più. Veri e propri buchi dove basta mettere male un tacco o un bastone per trasformare una passeggiata in una corsa al pronto soccorso.
3: Ovviamente stiamo parlando di una serie di strade, tra i cittadini che sono circa 300 km oltre il marciapiede, quindi ovviamente cerchiamo di annualmente intervenire sulle situazioni prioritarie, cercando di mantenere un equilibrio tra centro e periferia.
1: È risaputo che la manutenzione delle strade è tra i capitoli più impegnativi per le casse comunali, anche per l'aumento dei prezzi delle materie prime.
3: Il potenziamento, la messa in sicurezza degli accessi pedonali, qui sono 500-700 mila euro. Sono cominciati i primi interventi in via Pasteur, in via Diaz, Cadorna, via 24 maggio. Sono 57 interventi che da qui alla primavera prossima mettiamo in campo.
1: Bergamo ha dovuto mettere mano ai portafogli, tra l'altro per interventi urgenti sul fronte delle rogge, ma in centro il rischio cadute resta altissimo. C'è poi il tema del decoro in un salotto cittadino che perde già pezzi commerciali. Ben vengano le zone 30, ma tracciare la nuova segnaletica orizzontale accanto ad un asfalto crepato fa discutere.
3: Via Verdi, cioè, non è programmata per quest'anno, vediamo con le risorse che ci verranno assegnate a fine anno di programmare una serie di interventi per l'estate, primavera, estate e autunno successivo.
1: Il progetto di manutenzione straordinaria, abbattimento delle barriere architettoniche, prosegue nelle vie come Marzabotto, Conca Fiorita, Torretta, Crescenzi, Pinetti, Dasse Spalenga e Zambonate. Nel frattempo la mappa del piano asfaltature mostra cantieri già conclusi in arterie fondamentali come Largo Colle Aperto, Viale Papa Giovanni e via Borgo Palazzo.
3: Interventi di cui vi ho citato, che in parte sono state realizzate e in parte verranno eseguiti nelle prossime settimane, cubano, compreso IVA eccetera, 1.100.000, quindi come dico sempre le necessità superano le risorse a disposizione.
1: I prossimi interventi a calendario coinvolgeranno a breve via Petrarca in un orario notturno, via Sottoripa, via Don Luigi Palazzolo e via Bono. Nel frattempo resta il pronto intervento per le situazioni pericolose segnalate.
3: Cittadino singolo, un gruppo di cittadini mi segnala i lavori pubblici o tramite segnale a Bergamo questi interventi, cerchiamo di prenderli in carico il prima possibile.
1: Spese mediche, i primi dati appunto delle rilevazioni del 7.30 del CAF CISR evidenziano davvero un salasso per le famiglie. 6 euro ogni 100 guadagnati finiscono dritti in medicine, visite private e ticket. Un salasso costante per migliaia di famiglie bergamasche si trasforma in un vero e proprio tracollo economico. I primi dati del CAF CISR sui modelli 730 scattano una fotografia impietosa. Le uscite sanitarie crescono di un altro 1,5 milioni di euro, più 1%, ma è l'impatto sul reddito dei singoli a rivelare l'ampiezza dell'emergenza. L'invecchiamento della popolazione spinge la spesa verso l'alto. Gli over 65 rappresentano il 43% di chi porta in detrazione costi sanitari e staccano un assegno medio di quasi 1.500 euro all'anno, l'11% in più rispetto ai contribuenti più giovani. Con le detrazioni medie salite e le deduzioni arrivate ad oltre 5.000 euro, l'inflazione della salute non risparmia nessuna voce del bilancio familiare. I numeri diventano drammatici quando entra in gioco la non autosufficienza. Tra le circa 5.000 persone che deducono spese per disabilità e rette delle RSA, un pubblico con età media di 80 anni e un reddito di 22.000 euro, l'assistenza divora i risparmi di una vita. Il 5% di questi contribuenti spende per curarsi più di quanto dichiara il fisco, sopravvivendo solo grazie ai risparmi accumulati o all'aiuto dei parenti. Per un altro 23% le cure assorbono tra la metà e la totalità del reddito. Vivere la terza età sta diventando un lusso che in troppi non possono più permettersi.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
4: Radio Alta. Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
5: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
6: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
7: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
8: Scopri la Yaris Cross da Sarco, Curno, Seriate e Treviglio nei weekend del 20 e del 27 settembre.
0: Radio Alta, la musica grande.
9: Radio Alta.
10: Alta Play Yesterday, gli anni 2000.
11: E che mi piace tanto, tanto, tanto, tanto, tanto.
0: Alta Play Yesterday.
10: Suona 2000.
0: Quando la musica scrive la storia.
10: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

Tornano i Black Hawk County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo, voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità, per nuovi suoni su Radio Alta. Black Hawk County, Starlight.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
4: Buoni? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
3: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
4: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
6: Buongiorno da Antonella Mitola. Ancora massicci attacchi russi sull'Ucraina. Kiev ha sospeso il servizio ferroviario urbano a causa di un attacco di droni sulla capitale. Incendi in diversi quartieri, distrutti anche due distributori di benzina. Nel porto di Odessa un raid russo contro una nave mercantile ha provocato la morte del comandante, riferiscono le autorità locali. Il presidente Zelensky all'ONU, incontrando ieri in un bilaterale il presidente americano Trump, si è detto pronto al cessate il fuoco sugli obiettivi energetici, ha espresso la speranza che gli Stati Uniti riescano a portare la Russia al tavolo negoziale. Oggi è previsto l'intervento di Zelensky all'Assemblea dell'ONU e a margine è previsto un incontro fra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio. In Medio Oriente un drone di ricognizione armato saudita è stato abbattuto sopra la città di Al-Muka, nella provincia di Taiz, sulla costa occidentale dello Yemen, lo riferisce il portavoce militare degli Houthi, ribelli filo iraniani. Ieri Trump, parlando all'Assemblea dell'ONU, ha minacciato Teheran. Sono convinto che farà un accordo o lo annienterò, ha detto il tycoon, rivelando colloqui Stati Uniti e Iran a margine dell'Assemblea. Ma i militari di Teheran hanno replicato, pronti a infliggere colpi devastanti. Per diventare autentico progresso umano, cioè di tutto l'uomo e di tutti gli uomini, il progresso tecnico e scientifico deve essere animato e orientato dalla carità. Solo così potrà essere posto sempre a difesa della dignità dell'uomo e promuovere le condizioni di vita di tutti, specialmente dei più svantaggiati. Lo ha detto il Papa al termine della catechesi dell'udienza di oggi, dedicata ancora una volta alla Gaudium et Spes. Tragico incidente sul lavoro al Colosseo di Roma questa notte. Un operaio di 22 anni è morto cadendo da un'impalcatura. Andrea Moretti era specializzato nei lavori in fune in quota ed è precipitato per 10 metri. Stava lavorando alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Inutili i soccorsi, la magistratura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. In segno di lutto, l'area archeologica ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata odierna il settore del secondo ordine in cui è avvenuto il tragico incidente. Uno studente di 14 anni di Lamezia Terme avrebbe pianificato l'aggressione con un coltello contro la sua docente di italiano, organizzando l'azione su un gruppo Telegram. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. Il tentativo sarebbe stato sventato dai carabinieri, che hanno intercettato i messaggi online. Maxi, operazione contro il traffico di migranti irregolari in Europa, un'operazione congiunta con l'Europol fra Italia, Spagna, Austria e Gran Bretagna. Arresti e perquisizioni a Bologna. Secondo gli inquirenti, l'organizzazione aveva messo in atto un meccanismo illegale finalizzato a consentire l'arrivo illegale di migranti, instradandoli in particolare verso il Regno Unito. È tutto, grazie per l'ascolto.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
11: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
12: La musica grande. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Anni 70. Tell you what's wrong before I get up the phone. Don't bring me down.

0: Yesterday.
1: Ancora tu.
2: Suono 70. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

Yesterday. Anni 70.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
2: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
1: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
2: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
3: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
4: Nelle tempeste della vita di oggi esiste un faro capace di dare nuovo senso al quotidiano. Lo scopriremo a Bergamo Incontra, dal 25 al 27 settembre, presso Corus Life. 3 giorni di grandi dialoghi sul lavoro, intelligenza artificiale e giustizia, spettacoli, mostre esperienziali e spazi dedicati a tutta la famiglia. Bergamo Incontra, l'avventura di un incontro che cambia tutto. Ingresso libero. Programma completo su bergamoincontra.com.
0: La musica grande. Radio Alta.
5: Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: La superstar Teddy Swims, candidato ai Grammy e certificato diamante, pubblica il suo singolo più intimo, Break Up in Reverse, una ballad acustica che racconta il desiderio di rivivere una storia d'amore al contrario per ritrovarne il lieto fine. Il brano, prodotto insieme a Julian Bunetta, arriva nel pieno dei festival internazionali e anticipa il grande The Ugly Tour in partenza a settembre. Per nuovi suoni su Radio Alta, Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Radio Alta. Sono le 15 e 59 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: È stato presentato al centro congressi Papa Giovanni XXIII di Bergamo il bilancio di missione della nostra diocesi. Sentiamo.
2: Il bilancio di missione 2025 racconta numeri, azioni e opere segno realizzate nell'ambito delle quattro terre esistenziali, su cui la diocesi di Bergamo ha scelto di strutturare l'azione pastorale: famiglia ed educazione, vita sociale e mondialità, prossimità e cura, cultura e comunicazione. Rappresenta soprattutto la condivisione dei progetti realizzati nelle 13 comunità ecclesiali territoriali.
3: È molto difficile misurare quello che il Signore ha operato nella sua Chiesa, nella Chiesa di Bergamo, durante un anno intero del 2025. Chiaramente il bilancio di missione vuole dare alcune pennellate di quello che si è mosso nella nostra Chiesa a tutti i livelli: la diocesi, le comunità ecclesiali territoriali, le parrocchie, ma fino agli oratori, le famiglie, la vita della gente.
2: È positivo che si compia una verifica avvertendo la necessità di soffermarsi, guardare la ricchezza delle nostre iniziative, valutare ed eventualmente correggere, ha spiegato il Vescovo Monsignor Francesco Beschi. Uno degli aspetti su cui ci si è interrogati riguarda la contrazione dei numeri relativi a battesimi e matrimoni, che si sono ridotti negli ultimi anni di un terzo, un fenomeno legato anche all'inverno demografico.
4: E poi abbiamo fatto un affondo soprattutto sull'8 per 1000, perché ci è sembrato molto importante mettere a conoscenza quelli che sono appunto gli aiuti che arrivano dalla CEI attraverso l'8 per 1000, e soprattutto l'8 per 1000 ovviamente è destinato non solo per i sacerdoti, per lo stipendio dei sacerdoti, ma una parte va per le ristrutturazioni delle strutture che ci sono all'interno delle parrocchie, oltre che alla messa in sicurezza di alcune parrocchie quando questo lo chiedono.
2: Nell'ambito famiglia ed educazione sono stati oltre 32.000 i ragazzi coinvolti nella catechesi, con 3.600 catechisti e 600 insegnanti di religione. Per la vita sociale e la mondialità, invece, i numeri descrivono 110 gruppi missionari e 410 missionari bergamaschi nel mondo. La prossimità e la cura hanno potuto contare, per esempio, su oltre 1.500 volontari impegnati a unire cuore e competenza, mentre per quanto riguarda la cultura e la comunicazione sono state ricordate, tra le altre iniziative, le settimane della cultura, con 120 eventi organizzati sul territorio.
1: Un fondo con l'obiettivo di raccogliere risorse per garantire cura, assistenza e accoglienza a minori con gravi patologie o in situazioni di fragilità familiare. È stato presentato ieri ed è un impegno condiviso da tre importanti fondazioni del nostro territorio.
2: Tre fondazioni: la Diocesana Angelo Custode, Diaconia della Caritas e Cassa Rurale di Treviglio. Insieme per un nuovo impegno con cui poter rispondere anche dal punto di vista economico alle necessità di cura e accoglienza dei bambini affetti da gravi patologie e disabilità o in situazioni di fragilità familiare. Obiettivo: raccogliere risorse grazie alla costituzione di un fondo aperto.
5: Una modalità nuova per stimolare le persone, gli imprenditori che stanno sul territorio bergamasco, che notoriamente hanno una propensione alla solidarietà, a partecipare a questo fondo che interviene su due ambiti: l'accoglienza dei bambini con disabilità complessa e l'accoglienza di bambini e famiglie in situazioni di marginalità.
2: Da un lato, attenzione focalizzata sui piccoli con delicate patologie e disabilità seguiti a casa Amoris Letizia della Fondazione Angelo Custode a Bergamo, fino a 20 quelli ospitati in quello che sta diventando un punto di riferimento a livello nazionale. Dall'altro, sulle mamme e sui figli, fino a 25, ospitati nella realtà di Sara Casa, esperienza della Caritas diocesana, sempre nel capoluogo, nel quartiere Monterosso.
6: È un accompagnamento, un sostegno che Caritas da tanti anni fa verso delle mamme e dei bimbi e delle bimbe che veramente hanno bisogno di una vicinanza e di una prossimità nostra. Questo fondo ci permette di continuare ad aiutare e sostenere queste famiglie e queste gravi marginalità.
2: È un appello alla condivisione del progetto, alla partecipazione al fondo, quello che le tre fondazioni rivolgono in particolare al mondo economico bergamasco.
7: è un progetto, diremmo così, molto importante, proprio perché coniuga insieme questa capacità di stare dentro un territorio, di leggerne i bisogni e di dare risposte che siano soprattutto costruttive, queste risposte di un'appartenenza in cui questi soggetti rischierebbero di rimanere ai margini della società stessa.
2: Il fondo, che conta su una dotazione iniziale di 40.000 euro, ha preso forma da una sinergia alimentata da un radicato spirito di solidarietà.
8: La dimostrazione che quando si lavora assieme si può avere un effetto moltiplicatore e si può cercare di dare una risposta, mi rendo conto parziale, ma sicuramente importante, alle esigenze di famiglie, in questo caso di famiglie di minori, che hanno veramente bisogno di tutta la nostra attenzione, di tutta la nostra comprensione e del nostro sostegno.
9: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta. Bergamo è in onda. Spot, spot.
10: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
11: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
12: Scopri la Yaris Cross da Sarco, Curno, Seriate e Treviglio nei weekend del 20 e del 27 settembre.
13: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
9: Radio Alta, la musica grande.

0: che la musica grande degli anni 70
1: è la musica, musica ribelle.
0: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

0: La musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Stella Lefty ci porta in una storia che profuma di attese, di passi lenti e di sentimenti che crescono senza chiedere permesso. Boston diventa una città rifugio, un luogo dove l'amore si nasconde tra le luci dei palazzi e le strade bagnate. La sua voce, morbida e vicina, racconta un legame che resiste alla distanza, che torna ogni volta, che sa essere dolce anche quando fa un po' male. Una canzone che non si ascolta, si sente. Su Radio Alta, Stella Lefty, Boston.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Le docce e barbati bagno, tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buongiorno da Antonella Mitola. Ancora massicci attacchi russi sull'Ucraina. Kiev ha sospeso il servizio ferroviario urbano a causa di un attacco di droni sulla capitale. Incendi in diversi quartieri, distrutti anche due distributori di benzina. Nel porto di Odessa un raid russo contro una nave mercantile ha provocato la morte del comandante, riferiscono le autorità locali. Il presidente Zelensky all'ONU, incontrando ieri in un bilaterale il presidente americano Trump, si è detto pronto al cessate il fuoco sugli obiettivi energetici, ha espresso la speranza che gli Stati Uniti riescano a portare la Russia al tavolo negoziale. Oggi è previsto l'intervento di Zelensky all'Assemblea dell'ONU e a margine è previsto un incontro fra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio. In Medio Oriente un drone di ricognizione armato saudita è stato abbattuto sopra la città di Al-Muka, nella provincia di Taiz, sulla costa occidentale dello Yemen, lo riferisce il portavoce militare degli Houthi, ribelli filo iraniani. Ieri Trump, parlando all'Assemblea dell'ONU, ha minacciato Teheran. Sono convinto che farà un accordo o lo annienterò, ha detto il tycoon, rivelando colloqui Stati Uniti e Iran a margine dell'Assemblea. Ma i militari di Teheran hanno replicato, pronti a infliggere colpi devastanti. Per diventare autentico progresso umano, cioè di tutto l'uomo e di tutti gli uomini, il progresso tecnico e scientifico deve essere animato e orientato dalla carità. Solo così potrà essere posto sempre a difesa della dignità dell'uomo e promuovere le condizioni di vita di tutti, specialmente dei più svantaggiati. Lo ha detto il Papa al termine della catechesi dell'udienza di oggi, dedicata ancora una volta alla Gaudium et Spes. Tragico incidente sul lavoro al Colosseo di Roma questa notte. Un operaio di 22 anni è morto cadendo da un'impalcatura. Andrea Moretti era specializzato nei lavori in fune in quote ed è precipitato per 10 metri. Stava lavorando alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Inutili i soccorsi, la magistratura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. In segno di lutto, l'area archeologica ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata odierna il settore del secondo ordine in cui è avvenuto il tragico incidente. Uno studente di 14 anni di Lamezia Terme avrebbe pianificato l'aggressione con un coltello contro la sua docente di italiano, organizzando l'azione su un gruppo Telegram. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. Il tentativo sarebbe stato sventato dai carabinieri che hanno intercettato i messaggi online. Maxi, operazione contro il traffico di migranti irregolari in Europa, un'operazione congiunta con l'Europol fra Italia, Spagna, Austria e Gran Bretagna. Arresti e perquisizioni a Bologna. Secondo gli inquirenti, l'organizzazione aveva messo in atto un meccanismo illegale finalizzato a consentire l'arrivo illegale di migranti, instradandoli in particolare verso il Regno Unito. È tutto, grazie per l'ascolto.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
11: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
1: Radio Alta, la musica grande.
12: Radio Alta.
1: Alta Play Yesterday, gli anni 80. Sweet Jesus.

le hit degli anni Ottanta. Altafly Yesterday. Questo è un successo degli anni Ottanta.

0: Spot. Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
1: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
0: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
1: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Scopri la Yaris Cross da Sarco, Curno, Seriate e Treviglio nei weekend del 20 e del 27 settembre. Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la Mega Lotteria. In palio, un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.

Gli U2 pubblicano a sorpresa Street of Dreams, primo singolo dal nuovo album in arrivo dopo 9 anni. Il brano, prodotto da Jackknife Lee, mantiene l'inconfondibile sound di Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. Il videoclip è stato girato a Città del Messico, tra riprese improvvisate e l'aiuto di una famiglia del posto che ha ospitato la band sul proprio balcone. Street of Dreams è disponibile in digitale e su tutte le piattaforme di streaming. Per nuovi suoni su Radio Alta, U2 Street of Dreams.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

0: Radio Alta. Sono le 16 e 59 minuti. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
3: Buoni? Ma vai da Conad.
4: Via.
3: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
2: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
3: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Scopri la Yaris Cross da Sarco, Curno, Seriate e Treviglio nei weekend del 20 e del 27 settembre.

0: Radio Alt. Spot, spot. Un'invasione di colori, da voce alza per fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo, lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
1: Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti, esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo! Su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio, un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
0: Radio Alt.

E adesso ci sono Ariete e Angelina Mango con Che bella vita. È la loro prima collaborazione, un pezzo nato da un'amicizia e dedicato a quegli incontri che quasi per caso diventano importanti. Scritto dalle due artiste e prodotto da Golden Ears, anticipa il nuovo album di Ariete, Tutti tornano a casa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Ariete e Angelina Mango, Che bella

0: Spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
3: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
4: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
3: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
4: Scopri di più su lafonteshatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
5: La musica grande. Radio Alta.
6: Alta Play.
7: E adesso prima stanza a destra e Angelica Bove con Piccola Magia. Un incontro che racconta due persone che si riconoscono, anche se viaggiano su strade diverse. Un brano intimo, prodotto da Braille, con chitarre, basso e batteria. Per Angelica è anche la prima collaborazione della sua carriera. Per nuovi suoni su Radio Alta, prima stanza a destra e Angelica Bove, Piccola Magia.

0: Radio Alta. Sono le 18. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Cronaca tenta di uccidere la ex a coltellate davanti al figlio. Lui è stato arrestato e lei è gravissima.
2: È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Ha cercato di ammazzare a forbiciate la ex compagna madre di suo figlio. Un marocchino 31enne è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Urgnano, che sono intervenuti nell'abitazione della Bassa Bergamasca, dove la donna 35enne italiana vive con il piccolo di 4 anni che purtroppo ha assistito a tutta la scena terribile. E sono state proprio le urla del bimbo ad attirare sul pianerottolo la vicina di casa, che si è avvicinata alla porta di vetro e ha chiesto al piccolo di aprire quella porta. Fortunatamente il bambino lo ha fatto e la donna lo ha prelevato e portato in casa sua al sicuro. Sono però gravissime le condizioni della mamma, colpita al collo, al petto, alle spalle e al torace. Un fendente ha sfiorato la giugulare, ha una perforazione polmonare e dopo l'arrivo al Papa Giovanni le sue condizioni sono drammaticamente peggiorate. È in terapia intensiva, in pericolo di vita. Per aggredire la ex, l'uomo ha preso delle forbicioni da sale, le ha divise in due, forse addirittura svitate, e ha usato come pugnale solo una delle due parti. All'arrivo dei sanitari la donna era riversa a terra, all'ingresso l'uomo se ne era andato. Dalle testimonianze dei vicini, i carabinieri si sono messi subito alla ricerca dell'ex compagno, descritto e riconosciuto da tutti. Oggi moriamo tutti, urlava, domani vado in galera, sentivano urlare i vicini. È stato rintracciato poco dopo, non ha opposto resistenza, era sporco di sangue ed era convinto di averla uccisa. L'arrestato è disoccupato, già indagato per rapina, lesioni personali, spaccio di stupefacenti, fa parte del giro di spacciatori della zona del famigerato boschetto di Cividate ed è colpito da avviso orale. In più, l'uomo risultava essere già destinatario di un provvedimento del Tribunale per i minorenni che gli vietava l'avvicinamento ai luoghi frequentati dal figlio minore. È ora in carcere a Bergamo, mentre il piccolo è stato affidato ai nonni materni.
1: Parliamo del piano asfalti in città, che prosegue, un piano particolarmente impegnativo dal punto di vista economico, ma in centro città ci sono zone davvero con marciapiedi pieni di buche. Nel cuore della città, tra Largo Bortolo Belotti, Via Verdi fino al Parco Suardi, camminare è diventato un esercizio d'equilibrio. Tra marciapiedi sconnessi e manto stradale crepato, le insidie per i pedoni non si contano più. Veri e propri buchi dove basta mettere male un tacco o un bastone per trasformare una passeggiata in una corsa al pronto soccorso.
3: Ovviamente stiamo parlando di una serie di strade, tra i cittadini che sono circa 300 km oltre il marciapiede, quindi ovviamente cerchiamo di annualmente intervenire sulle situazioni, diciamo, prioritarie, cercando di mantenere un equilibrio tra centro e periferia.
1: È risaputo che la manutenzione delle strade è tra i capitoli più impegnativi per le casse comunali, anche per l'aumento dei prezzi delle materie prime.
3: Potenziamento, la messa in sicurezza degli accessi pedonali. Qui sono 500-700 mila euro, sono cominciati i primi interventi in via Pasteur, in via Diaz, Cadorna, via 24 maggio, sono 57 interventi che da qui alla primavera prossima mettiamo in campo.
1: Bergamo ha dovuto mettere mano ai portafogli, tra l'altro per interventi urgenti sul fronte delle rogge, ma in centro il rischio cadute resta altissimo. C'è poi il tema del decoro in un salotto cittadino che perde già pezzi commerciali. Ben vengano le zone 30, ma tracciare la nuova segnaletica orizzontale accanto ad un asfalto crepato fa discutere.
3: Via Verdi, cioè, non è programmata per quest'anno, vediamo con le risorse che ci verranno assegnate a fine anno di programmare una serie di interventi per l'estate, primavera, estate e autunno successivo.
1: Il progetto di manutenzione straordinaria, abbattimento delle barriere architettoniche, prosegue nelle vie come Marzabotto, Conca Fiorita, Torretta, Crescenzi, Pinetti, Dasse Spalenga e Zambonate. Nel frattempo la mappa del piano asfaltature mostra cantieri già conclusi in arterie fondamentali come Largo Colle Aperto, Viale Papa Giovanni e via Borgo Palazzo.
3: Interventi di cui vi ho citato, che in parte sono state realizzate e in parte verranno eseguiti nelle prossime settimane, cubano, compreso IVA eccetera, 1.100.000, quindi, come dico sempre, le necessità superano le risorse a disposizione.
1: I prossimi interventi a calendario coinvolgeranno a breve via Petrarca in un orario notturno, via Sottoripa, via Don Luigi Palazzolo e via Bono. Nel frattempo resta il pronto intervento per le situazioni pericolose segnalate.
3: Cittadino singolo, un gruppo di cittadini mi segnala i lavori pubblici o tramite segnala Bergamo questi interventi, cerchiamo di prenderli in carico il prima possibile.
1: La Regione Lombardia è la prima in Italia a riconoscere l'obesità come malattia cronica e a stanziare fondi per la cura e la prevenzione.
4: Via libera all'unanimità al Pirellone alla norma regionale che riconosce l'obesità quale malattia cronica e stabilisce interventi di prevenzione e diagnosi precoci. Una rete per la presa in carico integrata tra ospedale e territorio e un tavolo regionale permanente con funzioni di coordinamento, monitoraggio epidemiologico della patologia e aggiornamento delle politiche sanitarie. La norma stabilisce anche un finanziamento di oltre 3 milioni di euro nel triennio 2026-2028, suddiviso in due principali linee di intervento. 900 mila euro per le campagne di prevenzione e informazione e poco meno di 2 milioni e mezzo per il rafforzamento dei servizi. Il provvedimento garantisce l'accesso gratuito o ad un prezzo calmierato alle terapie farmacologiche per alcune categorie di pazienti ad elevata fragilità sociale ed economica affetti da obesità. Secondo i dati Istat, in Lombardia oltre 2 milioni e mezzo di persone sono in sovrappeso e più di 880 mila risultano affette da obesità. Una condizione che incide non solo sulla qualità della vita, ma anche sulla stabilità e sulla capacità di risposta del sistema sanitario. L'attuazione della legge e la valutazione degli effetti delle politiche pubbliche oggetto del provvedimento saranno sottoposte ad un sistema di monitoraggio ed analisi degli interventi che verranno illustrati ogni 2 anni con relazione al Consiglio regionale.
1: Ed ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
5: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di giovedì, quando ritroveremo cielo poco o al più parzialmente nuvoloso sulla Lombardia per il passaggio di un po' di variabilità di nuvole medio-alte, ma non foriere di precipitazioni. Temperature minime abbondantemente sotto i 20 gradi, anche 13-14 gradi all'alba, massime invece fino a 25-26 gradi. Andiamo a vedere la provincia di Bergamo, ecco qui una giornata con cielo sereno o a tratti poco nuvoloso per delle velature, delle stratificazioni di passaggio, magari a tratti un po' compatte durante il pomeriggio, però ecco, non prevediamo piogge, tra l'altro con una temperatura massima di 25-26 gradi sulla bassa pianura. Invece un po' fresco al primo mattino all'alba, con minime anche qui sotto i 15-16 gradi. Per quanto riguarda venerdì non succede molto, un po' di variabilità alternata a momenti soleggiati, però appunto prosegue questa fase sostanzialmente stabile. Diamo uno sguardo alla tendenza invece per il weekend, la nuova settimana, di nuovo alta pressione, quindi un weekend soleggiato con temperature ancora un po' basse al primo mattino, minime anche sotto i 15 gradi, le massime più o meno scendiamo attorno ai 25 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo o visitando il nostro sito web.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
6: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
7: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio, un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
8: Nelle tempeste della vita di oggi esiste un faro capace di dare nuovo senso al quotidiano. Lo scopriremo a Bergamo Incontra dal 25 al 27 settembre presso Corus Life. 3 giorni di grandi dialoghi sul lavoro, intelligenza artificiale e giustizia, spettacolo

0: programma completo su bergamoincontra.com.
1: Radio Alta, la musica grande.
2: Radio Alta.
1: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Ecco una bella novità per gli amanti della dance: Steve Edwards e Planet Funk insieme in Rewind My Mind, una collaborazione inedita con la voce di Edwards e la produzione dei Planet Funk, nata da un'idea di Alex Bianchi. Il brano è stato registrato a Prato e mixato e masterizzato a Napoli da Peppe Foliero. Per nuovi suoni su Radio Alta, Steve Edwards e Planet Funk, Rewind My Mind.
1: Oh.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
3: Buoni? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
2: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
3: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
0: La musica grande, la musica grande. Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta.
6: Amiche e amici di Bergamo TV e di Radio Alta, buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Mercoledì 23 settembre e oggi il nostro ospite è Fabrizio Carcano del Giorno, al quale do il benvenuto. Ciao Fabrizio.
7: Buongiorno a tutti, buon mercoledì.
6: Buon mercoledì a tutti voi. Insomma, oggi vorrei fare un focus con te sugli arbitri, perché insomma in questa Serie A si è parlato tanto anche del nuovo metodo di arbitrare le partite di Serie A. Pochi rigori è emerso proprio due giorni fa dalla riunione a Lissone tra tecnici e arbitri, che sono stati dati 7 rigori in meno, ma è stato ammesso anche che il fallo di Kalulu su Rowe in Juventus-Atalanta è stato un chiaro errore. Questa ammissione effettivamente va contro tendenza rispetto agli ultimi fatti di cronaca al quale siamo abituati.
7: Sì, ed è anche apprezzabile, perché ovviamente chi è orsato, il vertice arbitrale, ammettano sono stati 5 errori gravi in 5 giornate di campionato, l'ultimo dei quali appunto quello tra Rowe e Kalulu, è comunque apprezzabile. Dopodiché, guarda, io non so neanche cosa dire, nel senso che tu non eri ancora nata, io ero bambino, ricordo il famoso gol di Turone che decise, annullato alla Roma, che decise uno scudetto a favore della Juve nell'81. Ero presente a Torino, sempre nello stadio diverso in questo caso, nell'episodio di Giuliano Ronaldo che decise lo scudetto per la Juve nel 98. Eravamo insieme a Roma, io e te, mi pare di staccati una fila, quando Bastos fa quel fallo di mano che decide quella finale di Coppa Italia, perché sarebbero stati in 10 la Lazio alla mezz'ora del primo tempo con un rigore per l'Atalanta sullo 0-0. Tutto questo per dire che cosa? Senza citare ovviamente milioni di episodi che vengono in mente a tutti. Anche alcune retrocessioni, mi ricordo nel 99 la Sampdoria che prende un rigore in tempo di recupero e va in B con quel rigore, giusto per dirne una. Non si trova mai la formula esatta. Io faccio mie le parole di Sarri di domenica sera. La formula di lasciare decidere all'arbitro senza la chiamata del VAR, tutto sommato va bene. Poi ci sta che l'arbitro commette un errore come quello di Rowe Kalulu, perché l'arbitro guarda in quel momento la palla, non si accorge che Kalulu sta trattenendo Rowe vistosamente, si gira, vede Rowe cadere e pensa a una simulazione. A me, se questo è il metro delle prossime 33 giornate, che vale per tutti, sta benissimo. Ma non mi sta bene se poi la domenica prima, sabato prima, con l'Asinac, e non mi ricordo quale avversario del Cagliari, sono in volo aereo, stanno sgomitando e spallandosi tra di loro, con l'Asina sbaraccia al braccio, e tu non fischi il rigore, il Cagliari protesta, il VAR ti chiama e allora a quel punto vai a vedere e dopo un minuto dai il rigore, perché il rigore di Kolasinac, se stiamo all'arbitro dal vivo, non veniva dato. Io non sto a discutere quale dei due fosse più netto, col VAR li davi tutti e due, allora o li do tutti e due o non ne do nessuno dei due, mi fido dell'arbitro. Ecco, spero che poi non succederà, e sia chiaro che questo episodio possa servire per il proseguo del campionato. Poi non succederà, perché domenica prossima chiunque, in qualunque campo, ci sarà un altro episodio analogo, l'arbitro o non fischierà oppure verrà chiamato al VAR e saremo punto a capo.
6: Esatto, questo sì. Invece del gioco effettivo abbiamo visto anche qui a Bergamo minuti di recupero, soprattutto nei secondi tempi, che sfiorano i 6, 7, 8 minuti. Cosa ne pensi? Insomma, si gioca di più o è un modo di lasciar correre e di dar la sensazione che si giochi per più tempo?
7: Il calcio ripeto, ha dei problemi atavici come gli arbitraggi, i guardialini, vi dicendo, che ci sono appunto da quando io ho memoria, e anche con una strategia, una tattica che è quella di perdere tempo, che poi anche io vorrei capire, perché magari quando perdi tempo nel primo tempo nessuno dice niente, nel secondo tempo vabbè, chiaramente diventa diverso. Poi è un'arma a doppio taglio, perché abbiamo visto tante volte squadre venire a Bergamo per 80 minuti a perdere tempo, poi prendono il gol dell'1-0 e si lamentano negli ultimi 10 minuti che non c'è più tempo, quindi un'arma a doppio taglio. Sì, meglio se si gioca di più, perché lo spettatore paga per vedere il gioco, però è anche in qualche modo emozione, arrabbiatura o soddisfazione dai punti di vista del risultato, vedere che il tuo giocatore trova un modo per perdere tempo nel rinvio del portiere, dicendo, però comunque sì, bisogna giocare un po' di più. Dopodiché anche qui metterei anche per un limite a certe cose, cioè mi spiego, non vorrei che i tifosi Atalanta mi fraintendessero, il gol di Samardzic col Bologna arriva un minuto dopo il quinto minuto di recupero. Se stabiliamo che sono 5 minuti di recupero, poi non è che diventano 6, poi diventano 7, cioè, perché poi anche lì pro e contro, ognuno ti dice ma l'hai allungato in un minuto, non mi hai dato quello, perché poi a Roma per esempio dopo il gol di Sule non viene dato un ulteriore minuto di recupero, i giocatori d'Atalanta protestano. Ecco, si mette un metodo ghigliottina, se si stabilisce che sono 3 minuti, sono 3 minuti, se poi in quei 3 minuti non si gioca è pazienza. Cioè se la sono i supplementari.
6: Assolutamente. Però questo è un chiaro messaggio, ma è il tuo punto di vista assolutamente condivisibile.
7: Ho posto due esempi. Il gol del Bologna di Samardzic arriva dopo il 95esimo. A Roma non viene dato un minuto di recupero che l'arbitro aveva detto dopo il gol di Sule, impedendo all'Atalanta di provare a giocarsi un'ultima chance per il pareggio. Quindi due situazioni, pro e contro l'Atalanta. Io però in tutti e due i casi metterei una ghigliottina, se si stabilisce 3 minuti sono 3 minuti, punto.
6: Assolutamente. Invece Fabrizio, possiamo parlare anche chiaramente di Atalanta, l'avevo già fatto nella giornata di ieri anche con Piero Vailati, cosa ne pensi di questo inizio? 5 giornate di campionato, 3 sconfitte consecutive, le ultime 3, e le 2 vittorie iniziali, quella con il Sassuolo e il Bologna. Ringrazio anche la regia per questa grafica, e però Fabrizio, per dovere di cronaca devo dirti che negli anni non è la partenza più a rilento, no, che abbiamo, a quale abbiamo assistito.
7: Due anni fa a quest'ora perdiamo col Como in casa su quella partita del diluvio famosa, e siamo esattamente allo stesso punto, cioè 2 vinte e 3 perse. Persa a Torino, persa con l'Inter, persa col Como.
6: Quindi finita Gasperini con il terzo posto in classifica.
7: No. Più che quello, finito il girone d'andata, primi in classifica. Ricordiamo quello, primi in classifica, fine il girone d'andata. Praticamente da quella partita arrivò il gol di Samardzic a Bologna e poi da lì 11 vittorie di fila, 15 risultati utili consecutivi. E poi, giustamente, lo abbiamo ricordato tutti, anche lunedì sera in trasmissione a tutto Atalanta, la partenza di Gasperini nel 2016 con una squadra diversa, un contesto diverso, tutto quello che vuoi, ma 4 perse su 5. Quindi io sono d'accordissimo con tutta l'analisi che stanno continuando a fare Giuntoli e Sarri, ovvero che lo dicono da luglio, sarebbe stato un inizio difficile. Sarri ha ricordato che a Empoli era ultimo in classifica, che a Napoli aveva 2 punti credo dopo 4 partite, e poi a Empoli è andato ai playoff di promozione, è stato promosso in Serie A, e a Napoli è arrivato secondo. Quindi anch'io sono dell'idea che questa squadra ha bisogno di tempo, non solo per il modulo di Sarri, ma per il mondiale che ha portato giocatori stanchi e spompati, Ederson su tutti, a Bergamo, e di Ketelaar pure. E poi perché, questa è la solita regola che riguarda tutte le squadre, non è possibile che arrivino i giocatori il 31 agosto e debbano performare a settembre in maniera efficace. Mi riferisco a Rowe e a Kessié, ma vale anche per gli altri che hanno inserito giocatori all'ultimo momento e non stanno giocando bene oggettivamente. Quindi questa è una regola di mercato che tutte le squadre stanno contestando ormai, vediamo se poi cambierà qualcosa. Quindi tu hai delle situazioni oggettive di infortuni anche seri, Yen adesso costruono fuori per 2 mesi, Sulemana che magari non è proprio un protagonista, però comunque vabbè, è un giocatore che è perso. Quindi hai comunque delle assenze pesanti, hai avuto Christensen fuori 1 mese praticamente, oltre al fatto che alcuni come Scalvini hanno avuto anche dei piccoli acciacchi, non sapevi se giocavano o meno da alcune partite, hai questa situazione di chi è tornato al mondiale, e poi hai fatto delle scelte, attenzione che io non contesto e sia chiaro, anche perché poi tutti i giocatori che devono andare via, ma delle scelte come quelle di comunque lasciare partire Dean Sicchi e De Ron, che hanno tolto dei punti di riferimento nello spogliatoio e anche in campo oggettivamente, cioè Dean Sicchi dietro secondo me avrebbe fatto molto comodo in queste giornate di campionato, poi giustamente lui ha qui la carriera in Arabia e non puoi dire di no, però ecco, tutto questo ha portato esattamente come 2 anni fa quando Gasperini inserì Samardzic, Bellanova addirittura, non so se ricordate, comprato dal Torino, la vigilia di Torino-Atalanta, non viene convocato a Torino per evitare contestazioni dei tifosi e tutto, poi vai a Torino e perdi quella partita giocando con Cassa, Manzoni in finale, insomma è per dire che tutta la storia giornalista con altri allenatori in altre situazioni. Però dopo la sosta che peraltro non aiuta Sarri perché ha solo 6 giocatori,
6: esatto,
7: e tre infortunati, 12-13 con Obric,
6: sì, sono 7 di movimento in tutto,
7: ecco. Quindi, oggettivamente non puoi fare un allenamento, lui l'ha detto sabato, saranno allenamenti individuali per cercare di aiutare Gaetano, Bernasconi, Rowe stesso, Ederson che torna con una condizione, poi c'è Zappa Costa,
6: poi c'è Ederson, ecco, però, che resta, c'è Rowe, quindi insomma un giocatore, come ci diceva proprio ieri Piero Vailati, un giocatore per reparto resta e quindi si può magari lavorare anche su alcuni dettagli.
7: Ma
6: dei
7: allora
6: singoli.
7: I dettagli li fai anche con la Serie C, nel senso che fai giocare la Serie C in allenamento, sono professionisti e quindi hai un modo per allenarti, però non è quello il punto è che comunque un conto è, con tutto rispetto, allenarsi con ragazzi serici, un conto è con Kessi, con Ederson, certo, con Samardzic e gli altri. Il problema è che ci sono anche 4-5 partite di nazionale per questi giocatori, alcuni in altri continenti, c'è il rischio di infortuni soprattutto muscolari.
6: Crociamo le dita, dai.
7: ma il rischio c'è, ma vale anche per, certo, gli altri, è chiaro, non è che vale solo per l'Atalanta.
6: Costonu si è fatto male in allenamento, cioè quindi questa lesione alla coscia sinistra se l'è rimediata proprio durante l'allenamento.
7: Sono partite vere, ci sono anche trasferte in giro con gli aerei e tutto, è chiaro che tutti questi giocatori torneranno comunque stanchi, poi bisogna vedere quanti allenamenti avranno fatto e tutto. E questa cosa non aiuta Sarri in questo momento, cioè non avere la possibilità di provare i meccanismi non gli aiuta. Dopodiché ci sono anche altri problemi che Sarri ha elencato, di personalità, di carattere.
6: Non è quello che ti preoccupa di più, nel senso che
7: stavo arrivando a quello.
6: Credo che più che dal punto di vista fisico di reparto, cioè quando lamenta la personalità, Fabrizio, cioè è qualcosa di più importante, cioè una cosa che si fa più fatica ad allenare.
7: Beh, intanto mi verrebbe a dire la deve fare lui, e poi soprattutto Ederson ha risposto da capitano. Poi ci sono molti giocatori di personalità che hanno vinto anche molto in questi anni. Quindi una risposta anche dal capitano è arrivata. Dopodiché io ho massima fiducia in Sarri perché ha un'esperienza lunghissima, un curriculum vincente. Ha vinto lo scudetto a Torino e non era scontato. Ha vinto una Coppa Europea col Chelsea. Ha fatto delle grandi stagioni a Napoli impostando il ciclo che poi ha portato ai 2 scudetti. La Lazio, una Lazio che è una situazione terrificante, è riuscito a portarla prima in Champions col secondo posto, poi a tenerla in galleggiamento, una situazione veramente difficile, quindi io di Sarri ho massima fiducia. Detto questo, adesso serve un cambio di passo, come fece Gasperini 10 anni fa dopo la partita, quella giocata a Pescara col Crotone, dopo 2 anni fa fece il cambio di passo dopo la partita a Bologna col famoso gol di Samardzic al 90esimo. Serve un cambio di passo, arriva al Venezia, arriva al Frosinone, arriva al Parma, hai 3 partite in casa su 5 oggettivamente facili, hai la trasferta a Firenze che non è impossibile, c'è in mezzo la Coppa con il Paphos che non è il Real Madrid e poi l'Ajax che sia il blasone ma non è comunque la squadra, non è quella di Cruyff, questo è evidente. Quindi
6: però insomma il banco di prova è comunque rischioso, perché se tu poi perdi in casa o pareggi o fai una prestazione non convincente con il Venezia che è fanalino di coda con 0 punti, effettivamente Fabrizio,
7: sì,
6: il campanello d'allarme, però aspettiamo anche quel colpo che serve per switchare, dai. Eccolo qui il programma delle prossime partite.
7: Io non me lo aspetto col Venezia il colpo per switchare, me lo aspetto un po' di più a filotto, cioè poi c'è il Monza l'ultima, mettiamola così, Monza, Parma, Frosinone, Venezia, Milan, 11-12 punti me li aspetto. E poi magari ci può essere anche la domenica sfortunata in cui ti va tutto storto, però ecco, io mi aspetto 11-12 punti e poi mi aspetto chiaramente 2 risultati positivi in conference, magari anche 2 risultati sul termine tombali, cioè è chiaro che se parti con un 3-0 al Paphos, poi magari facendo il colpo ad Amsterdam, dopodiché mettiamo le altre 4 partite sono amichevoli, diciamocela tutta. Quindi io mi aspetto un po' un colpo di acceleratore. Lunedì sera in trasmissione Malnati mi stuzzicava dicendo: e se è 11esimo in classifica a metà novembre? Se sarà così, in Houston ci sarà un problema, però io confido che invece faccia uno scatto che per esempio un anno fa Juric non riuscì a fare. Juric partì con 9 punti nelle prime 5 giornate, sembrava addirittura un Atalanta veramente da quarto posto, e poi Juric si inceppò con quella pareggita acuta che poi portò alla crisi di novembre con le sconfitte. Per poi ricordiamo, io ce ne ha perso due.
6: L'apice con il Sassuolo che ha portato appunto all'esonero del tecnico che attualmente siede
7: su cui poi magari su quella partita un giorno potremmo parlare di tante cose, visto anche poi cosa è successo ad alcuni giocatori che non giocarono quella partita, ma qua mi fermo.
6: Ho veramente 30 secondi, ma vorrei farti commentare i bergamaschi e i giocatori nerazzurri che giocano nella nazionale di Mancini. Sono, pensa un po', 9, perché proprio due giorni fa è stato convocato anche Matteo Ruggeri. Poi ci sono Scamacca, Carnesecchi, c'è il portiere di Songavazzo in Alta Valle Seriana, Pessina, che attualmente è in forza al Bologna. Poi ci sono Scalvini, poi c'è Issa Dombia, che adesso è al Norimberga, se non ricordo male, ma cresciuto tra le file dell'Albino Lef. C'è Samuele Ignacio, che lo abbiamo conosciuto l'anno scorso per le vicende di cronaca che hanno legato e hanno riguardato appunto il passaggio di questo giocatore in Bundesliga. E poi c'è Alizoma, anche lui Albino Leffe, che adesso è in forza al Venezia, se non vado errato.
7: Però lui è lecchese di...
6: Correggimi, però insomma sì,
7: l'abbiamo
6: subito reso bergamasco. E poi c'è Raspadori. Un flash su tutti questi giocatori, insomma la terra bergamasca fa bene, Fabrizio.
7: Beh, aspetta, distinguere un attimo tra la terra bergamasca, che oggettivamente non riguarda Scamacca, Raspadori, che erano già nazionali prima ed erano già giocatori affermati prima, Carnesecchi, romagnolo, è cresciuto qua, con i valori atalantini, Scalvini, chiaramente Ruggeri sono ragazzi cresciuti nella cantera, quindi sono proprio canterani doc, gli altri sono ragazzi che hanno avuto storie diverse, Pessina è andato a Bologna giovanissimo, gli altri sono ragazzi dell'Albino Leffe che sono cresciuti nella seconda squadra provinciale, quindi hanno avuto un altro percorso come all'epoca Andrea Belotti. Sicuramente la terra bergamasca, io non sono bergamasco quindi non parlo mai da bergamasco, ha dato storicamente giocatore alla nazionale, oppure qui sono cresciuti giocatori come Scirea e Donadoni che magari arrivavano da province limitrofe ma poi hanno scritto la strada nazionale di calcio, quindi è evidente che c'è un legame storico tra il settore giovanile dell'Atalanta e comunque le province di Bergamo in particolare, poi delle province limitrofe che hanno sempre dato Brescia, Cremona, giocatori importanti alle nazionali. È una bella soddisfazione per l'Atalanta in primis avere tre canterani, uso il termine puri, cioè Carnesecchi, Scalvini e Ruggeri, e poi giocatori che comunque qui, ripeto, sono arrivati già forti, ma Scamacca qua è diventato un giocatore internazionale,
6: esatto.
7: Un giocatore molto più forte qua. Raspadori è un po' diverso perché ha vinto due scudetti al Napoli, era all'Atletico Madrid, quindi è un giocatore che ho comprato, già fatto e finito. Non aggiungo Maldini perché qui è stato un transito Maldini di un anno solo, non riuscito bene, però se proprio vogliamo vederla bene c'è un altro giocatore di proprietà dell'Atalanta, perché è di proprietà dell'Atalanta Maldini.
6: Esatto, e sta facendo gran bene in quel di Cagliari.
7: Gran bene, ha fatto 3 gol. Adesso siamo tra 2 mesi e ne riparliamo.
6: Per ora sì. Grazie a Fabrizio Carcano del giorno per averci fatto compagnia anche in questa puntata di Tutto Atalanta News. Io ringrazio il nostro Gianmarco Facchinetti, il nostro Beppe De Vecchi in regia. Ringrazio tutti voi per averci visto ed ascoltato anche sulle frequenze di Radio Alta. Buona giornata a tutti e forza Atalanta.
4: Spot, spot. Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
8: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
4: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
8: Scopri di più su lafonteshatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
9: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
10: Scopri la Yaris Cross da Sarco, Curno, Seriate e Treviglio nei weekend del 20 e del 27 settembre.
0: La musica grande.

adesso alziamo il ritmo con le Cat's Eye e Animal. Un pop fresco, energico e decisamente contagioso, tratto dal loro nuovo EP Wild. Il brano porta anche la firma di Ed Sheeran, mentre alla produzione troviamo Omer Fedi e Blake Zlatkin. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cat's Eye, Animal.

0: Spot. Spot. Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Bimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
2: Nelle tempeste della vita di oggi, esiste un faro capace di dare nuovo senso al quotidiano? Lo scopriremo a Bergamo Incontra, dal 25 al 27 settembre, presso Corus Life. 3 giorni di grandi dialoghi sul lavoro, intelligenza artificiale e giustizia.

0: programma completo su bergamoincontra.com.
1: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
2: Radio Alta.
3: Alta Play Yesterday.

0: musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: Radio Alta.

0: a fare un tuffo nella musica italiana più bella e coinvolgente. Da lunedì a venerdì alle 12.30 e il sabato alle 12 sintonizzatevi su Radio Alta per Le Italiane Sono Belle. Un viaggio tra i motivi italiani più belli ed interessanti dagli anni 70 fino ad oggi. Le canzoni che hanno fatto la storia, i brani che hanno accompagnato i momenti più belli della vostra vita. Quando ballavamo con Gloria di Umberto Tozzi agli anni 80 e poi gli anni 90 con le emozioni di Laura Non c'è di Neck e i mitici anni 2000 con Luce di Elisa. Le Italiane Sono Belle, da lunedì a venerdì alle 12.30 e il sabato alle 12 su Radio Alta.
1: La musica grande.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Cronaca tenta di uccidere la ex accoltellata davanti al figlio. Lui è stato arrestato e lei è gravissima.
3: È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Ha cercato di ammazzare a forbiciate la ex compagna madre di suo figlio. Un marocchino 31enne è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Urgnano che sono intervenuti nell'abitazione della bassa bergamasca dove la donna 35enne italiana vive con il piccolo di 4 anni che purtroppo ha assistito a tutta la scena terribile. E sono state proprio le urla del bimbo ad attirare sul pianerottolo la vicina di casa che si è avvicinata alla porta di vetro e ha chiesto al piccolo di aprire quella porta. Fortunatamente il bambino lo ha fatto e la donna lo ha prelevato e portato in casa sua al sicuro. Sono però gravissime le condizioni della mamma, colpita al collo, al petto, alle spalle e al torace. Un fendente ha sfiorato la giugulare, ha una perforazione polmonare e dopo l'arrivo al Papa Giovanni le sue condizioni sono drammaticamente peggiorate e in terapia intensiva, in pericolo di vita. Per aggredire la ex, l'uomo ha preso delle forbicioni da sarto, le ha divise in due, forse addirittura svitate, e ha usato come pugnale solo una delle due parti. All'arrivo dei sanitari la donna era riversa a terra, all'ingresso l'uomo se ne era andato. Dalle testimonianze dei vicini, i carabinieri si sono messi subito alla ricerca dell'ex compagno, descritto e riconosciuto da tutti. Oggi moriamo tutti, urlava, domani vado in galera, sentivano urlare i vicini. È stato rintracciato poco dopo, non ha opposto resistenza, era sporco di sangue ed era convinto di averla uccisa. L'arrestato è disoccupato, già indagato per rapina, lesioni personali, spaccio di stupefacenti, fa parte del giro di spacciatori della zona del famigerato boschetto di Cividate ed è colpito da avviso orale. In più l'uomo risultava essere già destinatario di un provvedimento del tribunale per i minorenni che gli vietava l'avvicinamento ai luoghi frequentati dal figlio minore. È ora in carcere a Bergamo mentre il piccolo è stato affidato ai nonni materni.
2: Parliamo del piano asfalti in città che prosegue, un piano particolarmente impegnativo dal punto di vista economico, ma in centro città ci sono zone davvero con marciapiedi pieni di buche. Nel cuore della città, tra Largo Bortolo Belotti, Via Verdi fino al Parco Suardi, camminare è diventato un esercizio d'equilibrio. Tra marciapiedi sconnessi e manto stradale crepato, le insidie per i pedoni non si contano più. Veri e propri buchi dove basta mettere male un tacco o un bastone per trasformare una passeggiata in una corsa al pronto soccorso.
4: Ovviamente stiamo parlando di una serie di strade, cittadini che sono circa 300 km oltre il marciapiede, quindi ovviamente cerchiamo di annualmente intervenire sulle situazioni diciamo prioritarie, cercando di mantenere un equilibrio tra centro e periferia.
2: È risaputo che la manutenzione delle strade è tra i capitoli più impegnativi per le casse comunali, anche per l'aumento dei prezzi delle materie prime.
4: Potenziamento, la messa in sicurezza degli accessi pedonali. Qui sono 500-700 mila euro, sono cominciati i primi interventi in via Pasteur, in via Diaz, Cadorna, via 24 maggio, sono 57 interventi che da qui alla primavera prossima mettiamo in campo.
2: Bergamo ha dovuto mettere mano ai portafogli, tra l'altro per interventi urgenti sul fronte delle rogge, ma in centro il rischio cadute resta altissimo. C'è poi il tema del decoro in un salotto cittadino che perde già pezzi commerciali. Ben vengano le zone 30, ma tracciare la nuova segnaletica orizzontale accanto ad un asfalto crepato fa discutere.
4: Via Verdi, cioè, non è programmata per quest'anno, vediamo con le risorse che ci verranno assegnate a fine anno di programmare una serie di interventi per l'estate, primavera, estate e autunno successivo.
2: Il progetto di manutenzione straordinaria, abbattimento delle barriere architettoniche, prosegue nelle vie come Marzabotto, Conca Fiorita, Torretta, Crescenzi, Pinetti, Dasse Spalenga e Zambonate. Nel frattempo la mappa del piano asfaltature mostra cantieri già conclusi in arterie fondamentali come Largo Colle Aperto, Viale Papa Giovanni e via Borgo Palazzo.
4: Interventi di cui vi ho citato, che in parte sono state realizzate e in parte verranno eseguiti nelle prossime settimane, cubano, compreso IVA eccetera, 1.100.000, quindi come dico sempre le necessità superano le risorse a disposizione.
2: I prossimi interventi a calendario coinvolgeranno a breve via Petrarca in un orario notturno, via Sottoripa, via Don Luigi Palazzolo e via Bono. Nel frattempo resta il pronto intervento per le situazioni pericolose segnalate.
4: Cittadino singolo, un gruppo di cittadini mi segnala i lavori pubblici o tramite segnala Bergamo questi interventi, cerchiamo di prenderli in carico il prima possibile.
2: Spese mediche, i primi dati appunto delle rilevazioni del 730 del CAF CISR evidenziano davvero un salasso per le famiglie. 6 euro ogni 100 guadagnati finiscono dritti in medicine, visite private e ticket. Un salasso costante per migliaia di famiglie bergamasche si trasforma in un vero e proprio tracollo economico. I primi dati del CAF CISR sui modelli 730 scattano una fotografia impietosa. Le uscite sanitarie crescono di un altro 1,5 milioni di euro, più 1%, ma è l'impatto sul reddito dei singoli a rivelare l'ampiezza dell'emergenza. L'invecchiamento della popolazione spinge la spesa verso l'alto. Gli over 65 rappresentano il 43% di chi porta in detrazione costi sanitari e staccano un assegno medio di quasi 1.500 euro all'anno, l'11% in più rispetto ai contribuenti più giovani. Con le detrazioni medie salite e le deduzioni arrivate ad oltre 5.000 euro, l'inflazione della salute non risparmia nessuna voce del bilancio familiare. I numeri diventano drammatici quando entra in gioco la non autosufficienza. Tra le circa 5.000 persone che deducono spese per disabilità e rette delle RSA, un pubblico con età media di 80 anni e un reddito di 22.000 euro, l'assistenza divora i risparmi di una vita. Il 5% di questi contribuenti spende per curarsi più di quanto dichiara al fisco, sopravvivendo solo grazie ai risparmi accumulati o all'aiuto dei parenti. Per un altro 23% le cure assorbono tra la metà e la totalità del reddito. Vivere la terza età sta diventando un lusso che in troppi non possono più permettersi. È stato presentato al Centro Congressi Papa Giovanni XXIII di Bergamo il bilancio di missione della nostra diocesi. Sentiamo.
5: Il bilancio di missione 2025 racconta numeri, azioni e opere segno realizzate nell'ambito delle quattro terre esistenziali, su cui la diocesi di Bergamo ha scelto di strutturare l'azione pastorale: famiglia ed educazione, vita sociale e mondialità, prossimità e cura, cultura e comunicazione. Rappresenta soprattutto la condivisione dei progetti realizzati nelle 13 comunità ecclesiali territoriali.
6: È molto difficile misurare quello che il Signore ha operato nella sua Chiesa, nella Chiesa di Bergamo, durante un anno intero del 2025. Chiaramente il bilancio di missione vuole dare alcune pennellate di quello che si è mosso nella nostra Chiesa a tutti i livelli: la diocesi, le comunità ecclesiali territoriali, le parrocchie, ma fino agli oratori, le famiglie, la vita della gente.
5: È positivo che si compia una verifica avvertendo la necessità di soffermarsi, guardare la ricchezza delle nostre iniziative, valutare ed eventualmente correggere, ha spiegato il Vescovo Monsignor Francesco Beschi. Uno degli aspetti su cui ci si è interrogati riguarda la contrazione dei numeri relativi a battesimi e matrimoni, che si sono ridotti negli ultimi anni di un terzo, un fenomeno legato anche all'inverno demografico.
7: E poi abbiamo fatto un affondo soprattutto sull'8 per 1000 perché ci è sembrato molto importante mettere a conoscenza quelli che sono appunto gli aiuti che arrivano dalla CEI attraverso l'8 per 1000, e soprattutto l'8 per 1000 ovviamente è destinato non solo per i sacerdoti, per lo stipendio dei sacerdoti, ma una parte va per le ristrutturazioni delle strutture che ci sono all'interno delle parrocchie, oltre che alla messa in sicurezza di alcune parrocchie quando questo lo chiedono.
5: Nell'ambito famiglia ed educazione sono stati oltre 32.000 i ragazzi coinvolti nella catechesi, con 3.600 catechisti e 600 insegnanti di religione. Per la vita sociale e la mondialità, invece, I numeri descrivono 110 gruppi missionari e 410 missionari bergamaschi nel mondo. La prossimità e la cura hanno potuto contare, per esempio, su oltre 1500 volontari impegnati a unire cuore e competenza, mentre per quanto riguarda la cultura e la comunicazione sono state ricordate, tra le altre iniziative, le settimane della cultura con 120 eventi organizzati sul territorio.
2: Un fondo con l'obiettivo di raccogliere risorse per garantire cura, assistenza e accoglienza a minori con gravi patologie o in situazioni di fragilità familiare. È stato presentato ieri ed è un impegno condiviso da tre importanti fondazioni del nostro territorio.
5: Tre fondazioni: la Diocesana Angelo Custode, Diaconia della Caritas e Cassa Rurale di Treviglio. Insieme per un nuovo impegno con cui poter rispondere anche dal punto di vista economico alle necessità di cura e accoglienza dei bambini affetti da gravi patologie e disabilità o in situazioni di fragilità familiare. Obiettivo: raccogliere risorse grazie alla costituzione di un fondo aperto.
8: Una modalità nuova per stimolare le persone, gli imprenditori che stanno sul territorio bergamasco, che notoriamente hanno una propensione alla solidarietà, a partecipare a questo fondo che interviene su due ambiti: l'accoglienza dei bambini con disabilità complessa e l'accoglienza di bambini e famiglie in situazioni di marginalità.
5: Da un lato, attenzione focalizzata sui piccoli con delicate patologie e disabilità seguiti a casa Amoris Letizia della Fondazione Angelo Custode a Bergamo, fino a 20 quelli ospitati in quello che sta diventando un punto di riferimento a livello nazionale. Dall'altro, sulle mamme e sui figli, fino a 25, ospitati nella realtà di Sara Casa, esperienza della Caritas diocesana, sempre nel capoluogo, nel quartiere Monterosso.
9: È un accompagnamento, un sostegno che Caritas da tanti anni fa verso delle mamme e dei bimbi e delle bimbe che veramente hanno bisogno di una vicinanza e di una prossimità nostra. Questo fondo ci permette di continuare ad aiutare e sostenere queste famiglie e queste gravi marginalità.
5: È un appello alla condivisione del progetto, alla partecipazione al fondo, quello che le tre fondazioni rivolgono in particolare al mondo economico bergamasco.
10: È un progetto, diremmo così, molto importante proprio perché coniuga insieme questa capacità di stare dentro un territorio, di leggerne i bisogni e di dare risposte che siano soprattutto costruttive, queste risposte di un'appartenenza in cui questi soggetti rischierebbero di rimanere ai margini della società stessa.
5: Il fondo, che conta su una dotazione iniziale di 40.000 euro, ha preso forma da una sinergia alimentata da un radicato spirito di solidarietà.
11: La dimostrazione che quando si lavora assieme si può avere un effetto moltiplicatore e si può cercare di dare una risposta, mi rendo conto parziale, ma sicuramente importante, alle esigenze di famiglie, in questo caso di famiglie di minori, che hanno veramente bisogno di tutta la nostra attenzione, di tutta la nostra comprensione e del nostro sostegno.
2: Allarme e preoccupazione lanciate dalla Regione Lombardia, la prima in Italia riconosce l'obesità come malattia cronica e a stanziare fondi per la cura.
12: Una presenza radicata, massiccia, ma che oggi assiste in silenzio alla progressiva scomparsa dei suoi storici punti di riferimento. È la fotografia della comunità italiana in Svizzera, una realtà da oltre 700.000 persone, di cui circa 40.000 d'origine bergamasca. Al centro dell'allarme lanciato in questi giorni dall'ente bergamaschi del mondo. Il nodo centrale riguarda il drastico ridimensionamento delle missioni cattoliche italiane, da sempre non solo presidi di fede, ma veri e propri centri di aggregazione, di tutela sociale e raccolto culturale. A testimoniare questo cambio d'epoca è Don Egidio Tudeschini, da 50 anni missionario tra Svizzera e Liechtenstein e oggi coordinatore nazionale per le strutture cattoliche italiane sul territorio elvetico. Se un secolo fa le missioni operative erano ben 82, oggi ne restano attive 42, animate da una cinquantina di sacerdoti, tre bergamaschi, chiamate a un bacino d'utenza enorme, ma sempre
13: in Lombardia oltre 2,5 milioni di persone.
12: Da ricordare che negli anni 60 in Svizzera fu cappellano dei lavoratori il beato Don Alessandro Durdi,
13: una condizione che incide non solo sulla qualità della vita, di queste realtà appare segnato da una rotta obbligata
12: orientata alla chiusura delle sedi storiche, come nel caso recente di Neuchâtel, o allora definiti di assorbimento. Le direttive della diocesi elvetica, soprattutto con il calo del numero dei sacerdoti, chiedono una diretta integrazione dei connazionali con le parrocchie locali di madrelingua. Tramonta così la stagione delle strutture parallele per fare spazio ad un'azione pastorale integrata, che rischia però di recidere quel cordone umbilicale sociale e identitario che per decenni ha unito la terra bergamasca ai suoi migranti,
14: sulla Lombardia, per il passaggio di un po' di variabilità di nuvole medio-alte, ma non foriere di precipitazioni. Temperature minime abbondantemente sotto i 20 gradi, anche 13-14 gradi all'alba, massime invece fino a 25-26 gradi. Andiamo a vedere la provincia di Bergamo, ecco qui una giornata con cielo sereno o a tratti poco nuvoloso per delle velature, delle stratificazioni di passaggio, magari a tratti un po' compatte durante il pomeriggio, però ecco, non prevediamo piogge, tra l'altro con una temperatura massima di 25-26 gradi sulla bassa pianura. Invece un po' fresco al primo mattino all'alba, con minime anche qui sotto i 15-16 gradi. Per quanto riguarda venerdì non succede molto, un po' di variabilità alternata a momenti soleggiati, però appunto prosegue questa fase sostanzialmente stabile. Diamo uno sguardo alla tendenza invece per il weekend, la nuova settimana, di nuovo alta pressione, quindi un weekend soleggiato con temperature ancora un po' basse al primo mattino, minime anche sotto i 15 gradi, le massime più o meno oscilliamo attorno ai 25 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.
0: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
15: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
16: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro e il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria in palio, un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, anni 70.
16: Alta

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
0: Benson Boone apre un nuovo capitolo con The Time of My Life, un brano pop che racconta quel momento sospeso in cui la vita accelera ma il cuore resta indietro. Pubblicato per Warner Records, il singolo porta la firma dello stesso Boone. Per nuovi suoni su Radio Alta, Benson Boone, The Time of My Life.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

Radio Alta. Sono le 19:59. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Sono le 20 e 59 minuti. Night Shift. Radio Alta, musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Night Shift. Radio Alta, musica grande.

musica grande. La musica grande. Radio Alta.

Radio Alta. Sono le 24 e un minuto. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

if I'm the one for you.